che arrivano al 393 0119 119. Ciao Antonella, ciao Giusy, torno a casa, a quest'ora ci sta. Anima adesso, Beautiful. Dimensione, sono Roma. You make me feel alive again.

0: questo è l'ultimo appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo. Grazie Arturo J.K. Arturi per ripescare dal passato delle perle che hanno costruito la dance per come la conosciamo noi oggi. Questo brano arriva proprio dal 2000, inizio secolo, ADC con Around the World.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Saluto Ele Scaiola, il cambio della guardia notturno che facciamo come di consueto, e come di consueto ci sono io, Daniele Greco, This is my name. Mi chiamo così, ci sono io, piacere. E fino alle 5 siamo assieme, ci sono gli Alcazar.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Pronti a viaggiare? Lo facciamo con un gran bel disco del passato 1997. Dov'eri? Con chi eri? Quanti anni avevi? Noi suonavamo questa del mitico Will Smith.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: c'è un bel singolo nuovo da sentire, pronto, caldo, estivo, anzi molto caldo, perché i nomi sono quelli che hanno fatto negli scorsi anni grandi tormentoni: The Colors, Brancale, Merck & Cremont. Questa è Partenope.
1: Dimissione Suono Roma, novità! Yeah!

0: Rhythmic History.
1: Sono le 4 del lunedì 8 di giugno. Un saluto a tutti da Daniele Greco. Ben ritrovati su Dimensione Suono Roma. Saluto anche Marco, Lorenzo e Giovanni che stanno andando a casa dopo una notte di lavoro. Hanno staccato da poco. Buon viaggio, ragazzi. Buon ritorno.
2: Rhythmic History. La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Tanta la musica da farti ascoltare anche in questa ora. Subito una grande hit che sta avendo un grande successo prima in quasi tutte le classifiche mondiali.

0: dollari prima che dobbiamo restituirli.
1: Lo saluto con un grande estamos aquí, Lorenzo Palma, che è arrivato. Do a lui la linea e noi ci sentiamo presto. Amici, buon inizio di settimana, buon lunedì, ciao.

Una nuova settimana, buon lunedì 8 giugno, sono Lorenzo Palma, prima dell'arrivo della sveglia dei gladiatori di Dimensione Soro, ma facciamo un viaggio con la Dance 90-2000, fra poco I Want Your Soul di Armin van Helden, apriamo con il 1997 e subito c'è Simon J, Wanna Be Like a Man.

anni 90 degli anni 2000 che ci riporta proprio nel 1990, 49ers da risentire con Emery Smith di Touch Me, anche Gianni Coletti Give Me Fantasy, apriamo invece con i 24/7 di cui ha fatto parte anche il cantante dei Captain Hollywood, in questo caso c'è

Tra poco ritorneremo nell'estate 1995, una produzione dance italiana nata in Sicilia. Sentiremo il tipico featuring Josh di Round and Around. Anche Silvia Coleman, estate dell'anno prima, 1994. Apriamo invece con Robin S, la versione

0: Ethnic History Extended Version.
1: Ci piace viaggiare tutti i giorni, raccontare piccole aneddoti che riguardano la dance degli anni 90 e degli anni 2000 e così rispolverare un po' i ricordi. 2000, periodo estivo, c'erano i Love Connection con The Bomb, apriamo invece con il 1995 la scena elettronica più morbida, più sognante, quella di Robert Miles.

0: magiche per allenarti con noi.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Un pezzo delle Pointer Sister che riapre la prossima sequenza di Rhythmic History. I'm so excited nella versione di Nina. È arrivato il momento di salutarci anche per questo lunedì mattina. Sono già pronti Geppo, Erino e la sveglia dei gladiatori di Dimensione su Roma, che andrà avanti fino alle 10. Io sono Lorenzo Palma, vi aspetto questa sera alle

0: gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon lunedì 8 giugno 2026 a tutti. Benvenuti su Dimensione Suono Roma, con voi Geppo e Rino De Niro. Fino alle 10 saremo insieme anche oggi.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Partiamo con il piede giusto e iniziamo insieme, tutti insieme, questa nuova settimana. Oggi è lunedì, la giornata della ripartenza. Vi serve una bella spinta e io e Rino siamo qui adesso alle 6.01 per aiutarvi a scendere dalle brande.
0: Non siamo da soli, perché poi ovviamente ci sono i vostri messaggi al 393 0 119 119.
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, buongiorno gladiatori e gladiatrici, Zanzara Burgonaro. Dai, dai, che oggi si inizia la settimana. Vamos!
0: Ciao Zanzara!
3: Buongiorno Gepperino, qui è Moreno da Roma. Dai, che il lunedì si ricomincia. Ciao a tutti!
0: Non abbiamo parole, ragazzi.
4: Ragazzi, buongiorno, Giordano da Roma, ciao, direzione via Giulia. Eccolo. È lunedì, dai, che si ricomincia. Pronti e carichi. Buona giornata a tutti.
0: Ma ce ne sono tanti altri di messaggi, quindi tra poco li ascoltiamo. Condividete con noi il vostro buongiorno, la coordinata è la seguente:
1: 393 0 119 119. Fate come i nostri amici, loro sono i soliti che non mancano mai, specialmente mai, di prima settimana, ma noi cerchiamo anche nuovi gladiatori che magari o per timidezza o perché avete da fare non riescono mai a mandare un messaggio. Fatelo in questo bel lunedì che già si prospetta di sole. Guarda che bel cielo già, eh?
0: In questa prima ora poi ritroveremo anche l'almanacco del giorno oggi e vi faremo riascoltare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani.
1: Sì,
0: e
1: ma
0: poi
1: oggi siamo al completo, come ogni lunedì, perché tornerà anche Emiliano Bonini, torna Antonio Giuliani con altri due interventi in diretta e soprattutto verso la fine della trasmissione ci andremo a ricollegare con un bar della capitale, perché torna anche Chiacchiere da Bar.
5: La barzelletta di Geppo.
1: Geppino entra in cucina dove c'è la mamma che sta preparando il pranzo e fa: mamma, che c'è piccolo? È arrivato l'idraulico, papà ti ha lasciato gli soldi o esca a giocare?
5: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Rhythmic History 2000.

0: Matte, Delia, al mio paese, benvenuti su Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Tanti vostri messaggi, 393 0119 119, ascoltiamoli. Vai.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giulio da Roma, andiamo che è lunedì.
2: Forza.
1: Ecco.
0: Ciao. Hai detto tutto.
2: Ah no, facciamoci la prendere bene però, dai.
0: Buongiorno Gladiatori, gra bloccato, quindi raccordo anulare, purtroppo bloccato per incidente, carreggiata interna, altezza Ardeatina.
2: Cioè, già, le 6:10 già così stiamo, dai.
0: Incredibile, vabbè, comunque se potete voi cambiate strada.
3: Bella Gepperino, Antonello da Roma, direzione Positano con un gruppo di turisti.
2: Beh, oggi te vai a divertire.
0: Passaci a prendere,
2: Positano è tanta roba.
4: Ciao ragazzi belli, Marcella da Santa Martella, direzione ospedale Padre Pio di Bracciano. E si va al lavoro, inizia una nuova settimana. Però c'è bel tempo, che
0: sì,
4: bello.
0: Sì,
4: e andiamo, e andiamo.
0: C'è bel tempo e soprattutto Marcella non fa caldissimo, cosa fondamentale.
2: A quest'ora,
5: Buongiorno Sauriti, dai che si ricomincia. Stata settimana, poi siamo in ferie. Buona giornata a tutti, Claudio da Roma.
0: Vedi Claudio, si intravede la luce in fondo al tunnel. Allora io direi di iniziare anche un po' a parlare di sport, perché questo è stato un weekend abbastanza impegnativo. Partiamo dalle buone notizie, ok? Perché Kimi Antonelli, il nostro
2: prodigio,
0: ha vinto anche il GP di Monaco
2: e soprattutto ha stabilito un nuovo record, giovane pilota della storia a vincere il Gran Premio di Monte Carlo, che come sa benissimo chi segue la Formula 1 è un Gran Premio molto difficile da vincere,
0: molto,
2: perché è molto complicato superare. Lui invece ci è riuscito e diciamo che è un vero astro nascente che si sta affermando nel mondo della F1.
0: È il primo teenager a vincere il GP di Monaco, perché lui non ha ancora fatto 20 anni.
2: È un ragazzino, vi rendete conto? Sì.
0: Il record precedente apparteneva a Lewis Hamilton,
2: che però era più grande quando l'ha vinto.
0: 23 anni.
2: Esatto, era quindi più grande. Qui invece ha abbassato di tanto il livello.
0: A proposito di piccoli campioni che crescono, facciamo anche tantissimi complimenti all'Italia Under 17 che è diventata campione d'Europa.
2: Questi ce lo devono mandare ai mondiali, no? Prima del nazionale. Questi che sono molto più forti, gli azzurrini.
0: Gli azzurrini, bravo, che hanno battuto i diavoletti rossi del Belgio ai rigori, 1-1 nei tempi regolamentari, e poi ai rigori siamo riusciti a batterli. Quindi tantissima roba, complimenti al CT Franceschini. E poi dobbiamo fare tantissimi complimenti, al netto del risultato, anche al nostro Flavio Cobolli.
2: Comunque si è difeso benissimo, è entrato nella top 10 mondiale
0: del tennis.
2: Purtroppo ha dovuto cedere alla fine, ma ha giocato contro un personaggio abbastanza forte, quindi
0: finalmente Zverev è riuscito a vincere una ATP, perché era l'eterno incompiuto, tanto bravo, però non era riuscito mai a portare a casa un titolo. Ha battuto al quinto set il nostro Cobolli, che comunque ha resistito, ma poi alla fine ha mollato.
2: Mica si può sempre vincere. Comunque tanti di questi avvenimenti sportivi non ho potuto seguirli, diciamo, in prima persona, perché questo weekend ero giù a Bagheria in Sicilia.
0: Eri al matrimonio di Dua Lipa.
2: Al matrimonio, sì, perché mi ha detto: ci racconti due barzellette, che fai?
0: Ecco.
2: Togliete due, mi sono alzato dal tavolo.
0: Figurati.
2: Io e Elton John stavamo lì un po' d'amici, capito?
6: La sveglia dei gladiatori.
7: Estate!

0: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state? Nicola
1: bene,
0: Ventana.
1: Bene, ciao Nico.
0: Buon inizio settimana a tutti, anche belli, buon lavoro e buona giornata.
2: Ragazzi,
0: ciao belli, ciao ciao.
2: Ma sarà l'aria d'estate, ma stamattina vi sentiamo particolarmente carichi,
1: dai,
2: siamo
1: dai.
2: Felicissimi.
1: E nonostante è lunedì, poi l'estate è arrivata, dai.
3: Buongiorno, è lunedì, è lunedì, è proprio lunedì. Ragazzi, buongiorno da Giampaolo da Stoccarda.
1: Ciao,
3: carico a pallettoni, si parte per una nuova settimana. Una buona giornata a tutti voi, una buona giornata a tutti i gladiatori, un abbraccio alla Stoccarda, ciao!
2: Grazie, poi ci dai un aggiornamento meteo anche per quanto riguarda la Germania.
4: Sì. Ragazzi, buongiorno, Giordano da Roma, direzione via Giulia.
2: Ciao,
4: è
2: Giordano.
4: Lunedì, dai che si ricomincia, pronti e carichi. Buona giornata a tutti.
1: Anche a te, anche a te.
2: Non
1: dai.
2: Manca nessuno.
5: Buongiorno gladiatori, buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
2: Ciao.
5: Dai che si ricomincia questo lunedì, è lui, è proprio lui il lunedì. Dai, tutti insieme, appassionatamente. Un buon inizio settimana a tutti quanti, un bacetto da Botteguccia, di via Laurentina e da Sabrina.
2: Grazie Sabrina.
1: Ciao Sabri.
2: Non ci hai dato il menù di stamattina per oggi, quindi poi dopo magari recuperi. Piccolissimo break, restate con noi, tra poco torniamo e ci sarà anche l'almanacco del giorno oggi.
6: Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo! Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci, guanciale nazionale di Amatrice, c'è a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare è vero, è un vero affare.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che sarà ancora dominante e garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con prevalenza di sole, con cieli sereni e tersi, anche se di tanto in tanto qualche velatura a tratti nel cielo si farà vedere. Il clima ovunque sarà estivo, sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 31 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di martedì, ancora tanto sole con valori massimi senza variazioni.

0: anche Geppellino De Niro con
1: eccoci.
0: I vostri messaggi. Occhio e orecchio a questo messaggio, eh.
2: Buongiorno Antonio il Corriere.
0: Ciao Antonio.
2: Un'informazione sul traffico.
0: Vai, ti ascoltiamo.
2: Altezza Ardeatina.
1: Sì.
2: Parte interna del raccordo, tutto bloccato per incidente.
1: Ecco.
2: Vedete strade alternative. Già.
1: Grazie.
0: Grazie Antonio, sei il secondo che ci fa notare questa cosa, quindi.
1: Soprattutto se siete sul raccordo e non siete arrivati ancora sull'Ardeatina,
0: uscite prima,
1: perché c'è l'intoppo.
0: Almanacco del giorno oggi, cambiamo subito pagina. Lunedì 8 giugno 2026, ok? Oggi celebriamo beato Nicola Dagesturi.
1: O Dagesturi, non lo sappiamo. Comunque lui era un cappuccino,
0: Poi
1: da quest'ora c'è stato.
0: Oh, ma che scherzi!
1: Vai.
0: Poi celebriamo anche San Medardo.
1: Se avete amici che nome Medardo, oggi pagano l'aperitivo. È il crodino che fate pagare.
0: Magari c'è anche Medarda, no? Quindi è declinato al femminile.
1: Bel nome, non lo sappiamo.
0: Accade oggi nel 1949. George Orwell pubblicava il romanzo 1984.
1: Ha fatto un po' di confusione che era il 49, 84, poi 84 ha pubblicato il 49. Vabbè,
0: perché lui nel 49 ipotizzava questo mondo post-apocalittico nel 1984.
1: Un precursore, oserei dire.
0: È un romanzo della fantascienza.
1: Sì. Oggi, aspetta, fammi ricordare questa cosa, è molto importante.
0: Dillo.
1: Oggi nel 1987 nasceva la prima linea del telefono azzurro. Un ente veramente molto molto importante contro tutte le violenze sui minori, quindi una voce importantissima che ci tenevo a ricordare, ecco.
0: Nati in questo giorno celebriamo i compleanni delle personalità più famose.
1: Allora chi dobbiamo fare gli auguri, dai?
0: Iniziamo da lei. Nel 1953 oggi compie gli anni e ancora abbiamo scoperto che è in giro a portare la sua musica.
1: Penso una voce così, ce ne sono state poche al mondo.
0: Di chi parliamo? Parliamo di Bonnie Tyler. Auguri!
1: Grandissima Bonnie Tyler, autrice di tantissime canzoni meravigliose, tra cui questa che è una canzone che c'ha quasi 2 miliardi di streaming. Ho detto tutto.
0: Per una canzone uscita ormai qualche decade fa.
1: Usata migliaia di volte su film, telefilm, serie TV.
0: Sì,
1: meravigliosa.
0: Sì. Grande Bonnie Tyler, tanti auguri, buon compleanno da parte nostra.
1: Poi,
0: tanto lo sappiamo che ci ascolti sempre.
1: Come no? Cioè.
0: Poi dobbiamo chiudere il cerchio dei compleanni ricordando il compleanno di un artista molto conosciuto, molto apprezzato, ma anche molto discusso.
1: Sì,
0: L'8 giugno del 1977 nasceva lui.
1: Allora, lui è un tipetto un po' particolare,
0: Di chi parliamo?
1: Kanye West. Bravissimo, innovatore, però un po' particolare come tipo,
0: è pazzo, ragazzi,
1: c'è sempre qualcosa da discutere con qualcuno. E doveva fare un fantastico concerto qui in Italia
0: a Reggio Emilia,
1: mi sembra il 18 luglio,
0: a Reggio Emilia.
1: Che però è stato annullato lui spesso prende posizioni politiche non sempre ben viste dal popolo,
0: no.
1: E allora l'amministrazione di Reggio Emilia, per evitare manifestazioni contro questo evento, hanno deciso di annullare questo concerto e molti fan sono rimasti a bocca asciutta.
0: Ciò non ci impedisce di fargli comunque tanti auguri di buon compleanno, Kanye West, magari una camomilla di tanto in tanto, giusto per.
1: Ma poi è sempre accompagnato da bellissime donne, mi dico, come fa a essere nervoso questo? Guarda.
3: Sole, musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Unique History 80.
1: Secondo me a quest'ora del mattino lo possiamo ricordare.
2: Cosa?
1: Nel 1983, l'anno in cui stiamo per tornare grazie alla nostra musica, arrivava al cinema La chiave di Tinto Brass con Stefania Sandrelli.
2: Io dopo che ho visto mi sono persi gli anni. In quegli anni, Gazebo, I Like Chopin.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Giovanna, Pontina, direzione Roma.
1: Ciao Giovanna.
0: Tutto bloccato, altezza via Pontina Vecchia.
2: Bene.
0: E iniziamo il lunedì. Buona giornata a tutti.
1: Giovanna, mi raccomando, ragazzi, pazienza.
2: No, a quest'ora del mattino raccordo e Pontina già bloccata, è record, mi sa,
3: Buongiorno a tutti, buongiorno gladiatori.
1: Ciao,
3: sono Alessandro, giardiniere svizzero. Buon inizio settimana a tutti.
2: Alessandro, ma sei romano e oggi fai il giardiniere in Svizzera, oppure sei nato in Svizzera e fai il giardiniere a Roma?
1: È un giardiniere, ma è talmente

0: preciso,
1: sì,
0: che auguriamo nuovo Svizzera, ah, perché fa le siepi perfette.
1: È un soprannome, dillo prima, sì, sì, no?
2: Buongiorno gladiatori, buongiorno. Qui è Tucci che vi parla da Dubai, sto andando al lavoro, qui la temperatura è 37 gradi, buongiorno a tutti.
3: Hai capito?
2: Un abbraccio.
3: Tucci, eh? Tucci sta a Dubai.
0: Hai capito, Tucci? Mandaci qualcosa, Tucci, un lingotto d'oro, un Rolex, qualcosa.
3: Lui sta lì bello comodo negli Emirati e qua la gente lotta con
0: noi
3: la pontina bloccata.
0: Siamo negli
3: lascia perdere.
0: Grande, vabbè. Tucci, grande.
3: Le 6.40 gladiatori, restate qui con noi perché tra poco torniamo e vi facciamo riascoltare anche Antonio Giuliani.
4: Che erdaglie sia con te.
5: E bentornati in casa di Dimensione Suona Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
6: Oh. No, donna, diceva grazie, Graziella e grazie a... vabbè, a quella.
5: Francesca?
7: Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Moto Roma!
11: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.

0: Marmalade.
1: Madonna, che questa è la colonna sonora del film, no?
0: E come fai a dimenticare il video di questa
1: Madonna,
0: canzone?
1: Madonna, che film e che canzone, ma, una maglia. Vai.
0: Vi abbiamo portato al Moulin Rouge stamattina, Dimensione Suono Roma alle 6.49. Siamo in diretta, lo saremo fino alle 10. E ora vi facciamo riascoltare Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc.
0: Antonio!
3: Ah, aspettavo estate.
0: Questa volta non c'è, vedi?
3: Non c'è. No, perché la canzone c'era d'estate perché parlava di vongole. Vongole. Allora, ragazzi, sapete oggi cosa succede?
0: Cosa succede oggi? Oddio.
3: No, niente, che finalmente è venerdì e quindi state bene così. Ecco. Però un'altra cosa bella oggi succede e parla di un libro. Voi siete dei lettori?
0: Io sì, davvero.
3: Pensavo che eravate solo quelli che, che comprano il libro e poi leggono solo il prezzo.
0: No, ieri, guarda, a letto stavo leggendo un libro.
3: Ma dai!
1: Sì. Io sono un altro invece leggevo un libro. Sì.
3: Sono molto contento. Sono molto, molto, molto contento.
0: Meno male, dai, grazie.
3: No, perché, no, lo sai perché? Perché adesso va di moda, diciamo, gli audiolibri, no?
0: Sì. Cioè, ma quello non è leggere.
3: È bravissimo. E che se metti là con le cuffiette e ti vengono letti da una voce narrante, che addirittura adesso si può scegliere. Sapete che si può scegliere la voce?
1: Sì, io ogni tanto li utilizzo.
3: Io l'ho ascoltata una volta sola, però non ho scelto nessuno. In automatico mi ha dato la voce di Alberto Angela. Vi dico solo che all'introduzione già russavo, cioè, perché leggere un libro, come si dice, come si faceva prima, no? Sfogliando le pagine e sentire quell'odore inconfondibile della carta stampata. Delle volte mi esprimo come un poeta, che devo fare. Vabbè, mi rendo conto che con voi insomma era meglio parlare di un articolo di Eva 2000 forse. Vabbè, dai, de Postal Market, dai, diciamo.
0: Quelli erano, comunque, abbiamo letto anche quei libri.
3: Quelli abbiamo letti tutti. No, lo dico perché io tutte le figure, pure, che era la cosa più importante. Ok, allora, comunque il libro in questione è scritto da un giovane allenatore di calcio di Roma, tale Claudio Rossi, che conobbi un paio di anni fa durante un torneo a Rimini, dove seduto in un bar mi raccontò a grandi linee il suo libro, perché eravamo tutti e due ubriachi. No, dai, vabbè, ma uno quando pensa a Rimini ti ritiene sul postumo giovanile, capito? No, a parte scherzi, insomma. E così oggi ci sarà la sua presentazione ad Ostia, e vi dico anche dove, ma per un semplice motivo, al Fly Deco Hotel. Lo dico non per fare pubblicità, anche perché io il libro l'ho ordinato e già pagato, quindi se lo copio Claudio, io lo tiro, che regala, ma no, ma raccontate già. Ecco. L'ho detto solo perché l'ingresso è libero. E quindi la gente può entrare e sentire il racconto che, di questo libro, che ne vale veramente la pena, visto che parla di quel calcio che non c'è più, e lo si capisce anche dal titolo: Calcio scalzo, cuore pieno.
0: Okay.
3: E l'unico consiglio io però che ho dato a questo Claudio è di togliere la copertina.
0: Perché, scusa?
3: Perché con sto calla la copertina non è il caso, capito?
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: estate 2019, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno,
0: Geppellino De Niro, con i vostri messaggi, 393 0 119 119.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Gladiatori, dai, la ciociaria tutta bella calda, weekend da urlo, belle giornate, finite tutti quanti, se mangi e se beve, e la brace sta sempre calda. Comunque sempre un grande saluto dal Poromo Dragni, dai.
1: Senti che bella carica, il Poromo.
0: Magari a quest'ora per la brace un pelino presto, ma verso pranzo magari passiamo.
1: Brace va bene sempre, vai.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Dimensione Suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima.

0: Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Francesca Proietti, furto nella notte. I ignoti hanno colpito una gioielleria in piazza Sulmona, nella zona Re di Roma, tagliando la serranda con un frullino, forzando la porta d'ingresso. I ladri hanno asportato i gioielli esposti e sono fuggiti senza lasciare tracce. Il bottino al momento è ancora da quantificare. Il fatto è avvenuto intorno alle 3:50. Le indagini sono in corso, coordinate dai carabinieri. Quello di piazza Sulmona è almeno il quinto furto con lo stesso modus operandi registrato nella capitale nel giro di pochi mesi. Giallo a Villa Lazzaroni. Rubata la Madonnina, la statuina era esposta dentro una nicchia naturale, luogo di preghiera per tantissimi residenti. Carla Toni, del comitato di quartiere, è uno shock. Roland Garros, sfuma il sogno di Fabio Cobolli, battuto da Zverev in 5-7. Durante la cerimonia di premiazione Flavio ha fatto i complimenti al tedesco per poi scherzare in vista di un'eventuale altra finale in futuro. Ora che hai coronato il tuo sogno, lasciami vincere la prossima volta, ha detto. L'azzurro ha poi aggiunto: questa è stata la settimana più bella della mia vita. Lavori, il passaggio della Mille Miglia provoca modifica alla viabilità su via Veneto a Roma giovedì 11 giugno. L'evento, che coinvolge auto d'epoca e auto elettriche, prevede l'arrivo dei veicoli nell'area di Villa Borghese. Per consentire l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione scattano chiusura al traffico e deviazioni delle linee bus dell'ATAC. Da domani via Veneto sarà chiusa dalle 7 alle 14 direzione Barberini, poi giovedì in entrambi i sensi di marcia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon lunedì 8 giugno 2026 a tutti, ripartiamo insieme con una nuova settimana. Benvenuti su Dimensione Suono Roma. Le voci che state ascoltando sono quelle di Geppe e di Rino De Niro. Fino alle 10 ci trovate qui.
2: Esatto, fino alle 10, ma adesso sono le 7 ed iniziamo insieme a voi la seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. Questa è l'ora dedicata ai bambini. Le scuole sono ancora aperte, vero?
1: Oggi è l'ultimo giorno, quindi vabbè, cerchiamo allora di capire se qualche mini gladiatore ancora c'è oppure
2: oggi
1: no.
2: Oggi giochiamo e poi ci salutiamo con tutti i nostri bambini, quindi a tra poco, perché arriva Mini Gladiatori in sfida. Non prima però di aver ascoltato Astreo, che ci farà l'oroscopo top di questa settimana iniziando proprio dal lunedì, e soprattutto il nostro Emiliano Bonini con la sua Vox Populi.
1: Intanto io vi ricordo il numero, 393 0119 119. In quest'ora regaliamo due ingressi per andare a vedere il Summer Fest, il Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, quindi mi raccomando seguiteci, perché come sempre iniziamo alla grande lunedì mattina insieme.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Allora, una buona notizia per tutti gli uomini morbidi, quelli come noi che hanno qualche maniglietta dell'amore, un filo di pancetta, no?
1: Vai, sono molto interessato.
2: Leggevo questo sondaggio, pensa, dice che l'80% delle donne preferisce l'uomo con gli addominali scolpiti.
1: Una percentuale molto alta.
2: Mentre l'80% degli uomini con gli addominali scolpiti, sì, non gli piace nelle donne.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2000.

0: buona notizia, i mini gladiatori almeno stamattina dovrebbero esserci, sì, perché le scuole chiudono il 10.
1: Ecco, ci hanno appena comunicato questa cosa.
0: Tanti però vanno via prima, ok, si ritirano una volta, perché, così si dice.
1: Perché adesso è anche il periodo in cui iniziano i campi estivi, no?
0: Vero,
1: dai,
0: vero,
1: i bambini si divertono.
0: I vostri messaggi, chi c'è lì fuori?
2: Buongiorno Deb, buongiorno Arino, buongiorno a tutti i gladiatori. Nicole da Roma.
1: Ciao Nicole.
2: Super assonnata. Però oggi non ho trovato grande traffico sull'autostrada, sulla 24, quindi siamo contenti.
0: Meno male.
2: Buon lunedì.
1: Ecco. Meglio così.
2: Una buonissima giornata e grazie per la compagnia che ci fate sempre.
0: Nicola, grazie anche per l'aggiornamento sulla 24, considerando che questa mattina puntine e raccordo sono bloccate.
1: Oh,
0: quindi
1: sembra fatta apposta, sempre da lunedì poi, sempre da lunedì.
3: Astreo.
0: Cambiamo registro, consultiamo le stelle perché è entrato in studio l'esperto di segni zodiacali. Scopriamo qual è quello più fortunato di questa settimana. Signora Astreo, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti. Il segno top per questa settimana è l'Ariete.
0: Quindi, amiche e amici dell'Ariete, aprite bene le orecchie, grazie.
4: Sei il primo segno dello zodiaco.
0: Sì, in ordine alfabetico,
4: E questo ti dà costantemente l'illusione di essere il capo di qualcosa.
0: E invece?
4: Spoiler, te sbagli. Sei solo il capofila alla cassa del supermercato e non hai pesato le zucchine.
0: Ah, mannaggia, signora, aspetti un attimo, torno indietro e poi vengo qui.
4: Lavoro e soldi. Questo mese vuoto cosmico.
0: Ma come, prima delle ferie? Io come le prenoto le vacanze?
4: Le stelle consigliano.
0: Sì.
4: Investi tutto il tuo capitale in azioni di aziende che producono pluriball.
0: Per quale motivo, mi scusi?
4: È l'unico modo che avrai per gestire l'ansia.
0: Ti metti lì e rompi le bollicine, voglia te.
4: Giorno fortunato.
0: Sì, sì, qual è? Qual è? Qual è?
4: Il 32 di ogni mese.
0: No, al massimo arriviamo a 31,
4: Giorni fortunati.
0: Sì.
4: Sempre il 32.
0: Sempre il 32.
4: Amore e relazioni. Cupido ha finito le frecce.
0: Un disastro, e meno male che questo era il segno più fortunato.
4: Se sei single, la tua anima gemella è attualmente intrappolata in un universo parallelo.
0: Il doppelganger.
4: Se qualcuno ti dice ti amo, controlla subito se hai ancora il portafoglio in tasca.
0: Oddio.
4: Nel 99% dei casi è un tentativo di phishing.
0: Eh sì, ti rubano i dati.
4: Salute e benessere. Mens sana.
0: Incorpore sano.
4: Incorpore boh.
0: No, il detto è così.
4: Attività fisica consigliata.
0: Sentiamo, perché di lunedì bisogna iniziare con il piede giusto.
4: Sollevamento polemico su Instagram. Brucia pochissime calorie, ma dà grandi soddisfazioni all'ego.
0: Oddio, avrei da ridire.
4: Numero magico della dieta.
0: Qual è, qual è?
4: 0,5.
0: Ma non esiste, signora Stella.
4: Arrivederci.
0: Non posso neanche giocarlo all'otto.
4: Mi scusi, signorino.
0: Sì.
4: Non mi è arrivata la mensilità. Può avvisare il direttore?
0: No, no, parli con l'ufficio del personale. Io
4: grazie,
0: non c'entro niente.
3: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: messaggi 393 0 119 119. Commentiamo Astreo, vai.
1: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, la vostra Cricri. Ciao, ogni Cri. Tanto riemergo e riemergendo. Ciao, spero sempre di trovare un po' di positività con Astreo, ma quindi? Niente, non c'è niente da fare. Sempre negativo, perché sempre lugubre, dittatore proprio. Comunque Rino, non gli dare retta, non ti giocare il tuo numero fortunato non è il 0,5, ma è il 32, guarda, perché Astreo l'ha ripetuto troppe volte. 32, quindi 32. C'è qualcosa, questo è un messaggio subliminale. Quindi gioca di 32 e ovviamente Rino, non fare manine corte, quindi no, se dovessi vincere pensa pure alla Cricri. Ragazzi, come sempre vi abbraccio forte forte, siete il mio sole. Grazie. E mi illuminate finalmente questo lunedì triste tra virgolette, perché
0: vi auguro una buona giornata.
2: Blue Monday
0: è passato,
2: vabbè, uguale quando uno è triste si dice blu, no?
3: Oh, buongiorno ragazzi, buon lunedì, sono Enrico. Allora, ciao, Enrico. Per me giugno sta diventando da un sacco di tempo non il periodo dell'andare al mare, il caldo, no, i giorni che mi mancano per entrare in ferie, ma è normale?

0: Cristianosa di tutti i mesali. Buona giornata.
1: Enrico, sei in ottima compagnia, tranquillo. Tutti stanno contando i giorni, quindi figurati.
2: Dai, succede.
1: Le 7:20, piccolissimo break, restate con noi. Tra poco ritorna Emiliano Bonini e durante la pubblicità vi regaliamo anche due ingressi per andare all'Auditorium Parco della Musica per il Summerfest 2026.
2: Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli.
1: Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale.
2: Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it. Go!

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bivi Verde e Benessì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Notizia shock per le beauty addicted.
5: Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
6: Naima, la tua profumeria.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
10: Cerchi un'auto? Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
12: Dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e, come promesso, noi gladiatori vi regaliamo questa mattina due ingressi.
13: Il Roma Summer Fest, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale, un cartellone ricchissimo di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana.
12: Come si gioca e come si prova a vincere? Semplicissimo, vi basta mandare un messaggio con la parola chiave auditorium al 393 0 119 119.
13: Scrivi adesso auditorium al numero che ti ha dato Rino, va bene un WhatsApp, va bene un SMS, la parola chiave è proprio auditorium, e prova a vincere questi due ingressi per il Summer Fest 2026 dal 13 giugno.
12: 393 0 119 119. Noi torneremo a giocare anche più tardi, quindi continuate ad ascoltarci.
13: Tutte le info sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
14: Game on. Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
15: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. viverelaniene.com.
16: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto.

0: Sewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che sarà ancora dominante e garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con prevalenza di sole, con cieli sereni e tersi, anche se di tanto in tanto qualche velatura a tratti nel cielo si farà vedere. Il clima ovunque sarà estivo, sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 31 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di martedì, ancora tanto sole con valori massimi senza variazioni.

0: con No Roots, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Le 7:32, sveglia un po' che forza. Inizia una nuova settimana e noi ci colleghiamo subito con Emiliano Bonini, andiamo.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, faccia ridere.
2: Never lose it.
3: Ma non lo senti che voce?
2: Tanta roba.
0: No, aspetta,
2: mi ricordi qualcuno in questo falsetto, lo sai?
0: Il falsetto di Bonini è molto buono, quello di Geppo da rivedere.
3: È perché lui è fissato con ste note alte, capito?
2: Cantante power metal in un'altra vita.
3: Allora, raga, oggi voglio parlare delle tipologie dei ragazzi che andavano di moda negli anni 80 e 90.
2: Io li conosco tutti,
0: Ecco perché cantava Wild Boy.
3: Ma pure perché oggi vedi tutti uguali col telefono in mano, ascoltano tutti la stessa musica. Ma una volta era facile capire che tipo di soggetti c'avevi davanti,
2: certo,
3: no?
2: Certo.
3: C'è stavano i paninari, famosissimi, sì. Tutti firmati.
0: A Roma però si chiamavano in un altro modo.
2: Sì, a Roma si chiamavano i Tozzi.
3: Sì,
2: i paninari venivano dal nord.
3: È vero, soprattutto a Milano stavano.
2: I Longobardi.
3: Allora, c'erano questi giubbotti che costavano più del motorino, cioè sicuramente più del mio, perché avevo preso tutto.
2: Per i ricchi, Dolomite per quelli un po' più normali.
3: Dolomite, massa che ha tirato fuori, Dolomite, oddio, ma ero scordato.
2: In quegli anni, no?
3: Nei cuffie c'erano i Duran Duran o gli Spandau Ballet.
2: È vero, anche questo. Sì.
3: E se sentivano una cifra fighi, mamma mia. Poi c'erano i Geppi, detti anche i Metallari, no? Che poi non lo so, io a me sta foto mi ha mai fatta vedere Geppo, però comunque dice che c'aveva i capelli lunghi.
2: Dice, è una leggenda.
3: Dice, facci vedere la foto, mettila sui social. Catene e magliette nere pure agosto.
2: Sì.
3: Ascoltavano Iron Maiden, Metallica, Judas Priest.
2: Belli.
3: Oh, appena partiva riff di chitarra cominciavano a scuotare la testa, Led Bang così forte che io non lo so, oggi come oggi probabilmente stanno tutti a pagar conto.
2: Tutti
3: perché...
2: cervicale, sì.
3: Mamma mia, poi arrivavano i darkettoni.
2: C'erano pure quelli, sì.
3: Tutti vestiti di nero, matita intorno agli occhi. Nelle cuffie c'avevano i Cure.
2: I Cure. Io c'avevo una in classe che era malata.
3: La malata di Cure.
2: Nero tutto l'anno.
0: Boys Don't Cry.
2: Sì, frate.
3: C'era l'Alabai, a me metteva paura quando ero piccolo, il video.
2: A me in The Closet, ma quella dell'armadio.
3: Sì. Poi c'è i Depeche Mode pure, ascoltavano.
2: Loro molto bravi.
3: C'avevano solo un problema.

0: Ritmic History 80.
1: Sabato e domenica c'è stato Cesare Cremonini al Circo Massimo.
2: Che concerto!
1: Ma nel 1983 c'era Antonello Venditti lì per celebrare lo scudetto della Roma.
2: E pensa, in contemporanea Michael Jackson usciva con la sua Billie Jean.
1: Su il volume.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: messaggio.
1: Vai, vai.
2: Buenos días, tíos. Por fin llegamos al final de la escuela. Yeah. Ragazzi, finalmente è finito l'anno scolastico. Eppure quest'anno ci sono arrivata viva, esaurita, sì, ma viva.
1: Assolutamente.
2: Niente,
1: assolutamente.
2: Dai, il più è fatto, adesso mancano gli esami e abbiamo finito. E vai.
1: Dai,
2: ragazzi, siamo. Buona giornata e buona settimana. Baci.
0: Hasta luego, professoressa di spagnolo.
1: Andale, andale.
0: E quindi siamo pronti, a proposito di piccoletti, a giocare con i mini gladiatori.
1: Esatto.
0: Tirate fuori i vostri smartphone e fate giocare vostro figlio o vostra figlia.
1: Dai, che ancora le scuole durano fino al 10. 393 0119 119. Questo è il momento in cui potete prenotarvi. Basta un semplicissimo messaggio WhatsApp o SMS. L'unica parola chiave che serve però è quella: mini gladiatori.
0: Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, il numero però è sempre quello: 393 0119 119. Ad entrambi regaliamo cosa?
1: La t-shirt dell'estate, la t-shirt con il mini gladiatore, così i vostri bambini possono fare i fanatici nel posto di vacanza, nelle colonie dove andranno, per potersi divertire con la maglia dei gladiatori.
0: Piccolissimo break, torniamo tra poco, restate qui.
1: Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome: ITS Agro.
0: È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda, dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy.
1: Le preiscrizioni sono aperte, non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivi!

0: compri Audi Q3 Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Su Dimensione Suono Roma.
7: La sveglia dei gladiatori.

0: Sonic, Sky, Gladiatori, buongiorno.
1: Sembra ieri.
0: Buon lunedì a tutti, siamo pronti a giocare con i piccoletti, andiamo.
2: Mini Gladiatori, in sfida.
1: Presentiamoli subito, loro sono Matteo e Alice, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Eccoli, sfida mista oggi,
1: Ci siete? Buongiorno a tutti e due.
3: Un pallone per Lore, che
1: ti posso fare? Pronto?
0: Che è successo?
1: Matteo, ci senti, Matteo?
0: Matteo,
1: partiamo da te, dai, che sei il più piccolino. Ah, sappiamo che hai 6 anni, vero Matteo?
3: Sì.
1: Da dove ci ascolti? Da dove ci ascolti?
3: Da Torraccia.
1: Da Torraccia, benissimo, benissimo.
0: Alice, tu hai 9 anni, lo sappiamo, non sappiamo però da dove chiami.
4: Da Roma, San Giovanni.
0: San Giovanni, perfetto.
1: Perfetto ragazzi, allora come ogni lunedì giochiamo con lo spelling, sapete come funziona, vero?
0: Sì, lo sanno.
1: Noi vi diremo delle parole, voi dovete fare lo spelling lettera per lettera, solo che sono parole dello slang romanesco.
0: Parole del dialetto, ok? Noi ve la ripetiamo 2 volte, voi lettera per lettera dovete ricomporla.
1: Ok, allora partiamo da Matteo. Matteo, iniziamo io e te, sei pronto?
3: Sì.
1: Allora, la prima parola è questa, senti. Erto, vai. Matteo?
0: Aspetta, che piccolo.
1: Erto. 4 lettere, vai.
0: Come si scrive la parola erto? Lettera per lettera, vai Matteo.
3: E?
1: Sì.
3: R.
1: Sì.
3: E.
1: Bravo.
0: È più facile a farsi che a dirsi.
1: Allora, in romanesco erto è una cosa spessa, una cosa alta, che ne so, quando vai a prendere il prosciutto con mamma, che magari quello te lo taglia troppo erto, vuol dire che è troppo spessa la fetta di prosciutto, ok? Vai.
0: Andiamo da Alice. Alice, mestieri in dialetto romano. Partiamo dal primo. Fruttarolo, vai.
1: Brava Alice.
0: È quello che vende la frutta e la verdura, Alice, quindi...
1: Brava Alice. Vai, torniamo a Matteo. Matteo, questa è un po' più lunga, ascolta bene. E c'è anche una doppia. Gargarozzo, vai.
3: Sì, sì. R.
1: Aspetta.
0: C'è una vocale prima della R.
1: Gargarozzo, vai. Rinizia.
3: Allora, sì.
1: Sì. A. Sì.
3: R.
1: Sì. Sì.
3: A.
1: Sì.
3: R.
1: Bravo,
0: Gargarozzo.
1: Il gargarozzo nel dialetto romanesco è la gola dove abbiamo, dove tu ingoi le cose, la gola.
0: Sta cosa mi è rimasta qui, mi è rimasta sul gargarozzo.
1: Mi è rimasta il gargarozzo, bravo.
0: Pizzicarolo, questa è la seconda parola per Alice, un altro mestiere molto famoso. Pizzicarolo, vai. Bravissima Alice,
1: Alice, velocissima.
0: Il pizzicarolo è il salumiere, a proposito di prosciutto tagliato fino, tagliato troppo spesso, troppo
1: esatto,
0: erto.
1: Esatto.
0: Il pizzicarolo è quello che ha l'affettatrice tra le mani.
1: Quindi Matteo ed Alice, complimenti a tutte e due, siate i mini gladiatori del giorno.
0: Andata anche questa volta.
1: Tutti e due, bravi.
0: Nei prossimi giorni vi arriverà il nostro regalo, la maglia dei mini gladiatori.
1: Allora, senti, voglio fare alcune domande. Matteo, scusami, dove vai in vacanza quest'anno?
3: Al centro estivo in Sardegna.
0: Hai capito? Un programmino di tutto rispetto. Alice, tu invece come ti sei organizzata?
4: Io vado pure al centro estivo, poi in Sardegna.
1: Ammazza!
0: Magari vi incontrate in Sardegna.
1: Ma mi sa che c'hanno tutto. Ma scusa, Matteo, c'hai la barca tu?
3: No.
1: Tu,
3: no.
1: Alice, c'hai la barca?
3: No.
1: Pensavo che andavate col vostro yacht, che ne so.
0: Però a Porto Cervo li conoscono tutti.
1: Certo, sembra l'aperitivo alle 18. Ciao belli!
0: Buona scuola!
1: Ciao ragazzi!
0: Buona estate!
5: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Gladiatori, buongiorno.
1: Ciao, ciao Geppo, ciao Rino. Rino, oggi sono molto triste perché non ti potrò più insultare. E così non mi potrò neanche più sfogare contro di te. Ciao, Leonardo da Formello.
0: Ciao Leo, non ti preoccupare, c'è sempre il mio account Instagram, quindi se vuoi scrivermi qualcosa.
2: Voglia, è sempre raggiungibile.
0: Infatti, restate con noi, tra poco in redazione e poi continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Ritorn-

La parte del poliziotto incaricato di riscuotere gioielli e preziosi in casa di una donna per verificarne la riconducibilità a una rapina, ma dietro la sua falsa qualifica si nascondeva l'ennesima truffa d'anziani. Intercettato dalla polizia di Stato a ridosso dello stabile, preso di mira, un giovane di origini partenopee è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. È accaduto nel quartiere Porta Pia. Furto nella notte, ignoti hanno colpito una gioielleria in piazza Sulmona nella zona Re di Roma, tagliando la serranda con un frullino e forzando la porta d'ingresso. I ladri hanno asportato i gioielli esposti e sono fuggiti senza lasciare tracce. Il bottino al momento è ancora da quantificare, il fatto è avvenuto intorno alle 3:50. Le indagini sono in corso, coordinate dai carabinieri. Quello di piazza Sulmona è almeno il quinto furto con lo stesso modus operandi registrato nella capitale nel giro di pochi mesi. Partiranno oggi i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di piazza Santa Maria Consolatrice, un intervento atteso da anni che per la prima volta dalla sua realizzazione, risalente al progetto 100 piazze con il sindaco Rutelli, verrà messa in sicurezza e restituita alla cittadinanza riqualificata, decorosa e pienamente fruibile. Lo fa sapere in una nota il quarto municipio. Adesso la musica, Ligabue torna allo Stadio Olimpico il 12 giugno con un concerto evento che fa parte del tour celebrativo per i 30 anni di Certe Notti e dell'album Buon Compleanno Elvis. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon lunedì 8 giugno 2026 a tutti, benvenuti nel ritmo della capitale con voi. Fino alle 10 Geppo e Rino De Nido.
2: Star Piccio, Antonio Giuliani e l'Arena dei Gladiatori. Questo è il menù di questa fantastica terza ora che inizia con un bel sole che le splende nel cielo. Il numero è sempre il solito 393-0119-119. Quindi state pronti perché tanta canna al fuoco anche in quest'ora.
3: Ciao Geppo, ciao Rino, ma quando finisce la scuola? Oggi è lunedì, vai, è l'ultimo giorno. Ciao Inter.
1: Ciao Olimpia,
2: quanto è contenta.
1: Allora, qualcuno ci scrive: fate tanti auguri ai ragazzi del quinto superiore perché è l'ultimo giorno di scuola vera e
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: ci saranno gli esami di maturità giovedì prossimo.
2: Ma come
1: si inizia,
2: ogni anno facciamo uno speciale sugli esami di maturità, lo facciamo tutti gli anni, tranquilli.
3: Ciao Geppo, ciao Rino.
1: Ciao.
3: Oggi vi faccio una barzelletta, visto che oggi è il mio ultimo giorno di scuola. Allora, c'è un pinguino e un orso polare in un pezzo di ghiaccio sull'acqua.
1: Okay.
3: Il pinguino dice all'orso: ma perché non parli?
1: Perché?
3: L'orso risponde: perché non voglio rompere il ghiaccio. Ciao Mirabella e la piglia.
1: Finiscono di sotto, no? Brava.
4: Ciao Geppo, ciao Rino. Che cosa fa un albero da doccia?
1: Un albero da
2: doccia?
4: Si sfoglia.
1: Giusto.
2: Prima della doccia.
1: Prima della doccia. Mi sembra corretto.
2: Bella pure questa, sì.
5: La barzelletta di Geppo.
2: La maestra porta la classe di Geppino in visita in una fattoria, no? Gli fa vedere tutti gli animali, tutte le situazioni. Il giorno dopo, quando sono in classe, la maestra fa così: ok bambini, spero che la gita di ieri vi sia piaciuta. Allora, adesso mi sapete dire che suoni abbiamo sentito ieri nella fattoria? Alla salsa una bambina fa: io ho sentito questo.
1: La mucca.
2: Brava
1: la
2: Martina,
1: mucca.
2: Quella era la mucca. Un'altra bambina si alza: io ho sentito questo. Qua, qua, qua. E certo, quelle erano le paperelle. Salsa un bambino: ma io ho sentito questo. Bene, queste erano le pecorelle. E tu Geppino cosa hai sentito? Salsa Geppino fa così: io ho sentito uno che diceva: scendi da quel trattore, che deficiente.
5: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Rhythmic History 98. Music.

0: Già.
1: Dai che partiamo.
0: Per andare dove?
1: Nello spazio.
2: Star Piccio.
1: Anno 2151.
0: Nuova puntata del nostro sceneggiato, forza.
1: L'universo è infinito, ma lo spazio vitale a bordo della Dugarna è inversamente proporzionale all'ego del suo equipaggio. Io, il comandante Geppo, sto cercando di calcolare la rotta per la Terra usando un vecchio righello e una cannuccia, quando all'improvviso la plancia ha iniziato a lampeggiare come una discoteca di quart'ordine.
0: Comandante, comandante, allarme rosso, allarme rosso! I motori stanno collassando, c'è fumo ovunque!
1: Strillò il secondo pilotarino, da me ribattezzato pilotarino. Per la sua totale incapacità di gestire qualunque cosa più complessa di un carrello della spesa.
0: Lo ammetto.
1: Dall'interfono giunse la voce profonda e impastata di Bonini. L'ha detto alle salamacchine un uomo la cui dieta consiste esclusivamente in grasso di trasmissione e rancore. Geppo, qui il reattore a propulsione fossile spaziale è a secco. Serve biomassa. O troviamo del combustibile grezzo o siamo fermi. C'è un pianeta boscoso qui sotto. Verduria Prime. Scendiamo o giuro che uso la collezione dei fumetti di Rino come carbone.
0: Come Verduria Prime?
1: Sì, è tutto un paese fatto di bosco, no?
0: Hai capito.
1: Con un atterraggio che ha ridefinito il concetto di impatto violento, Rino incastra la Dugarna tra due sequoie giganti alte come grattacieli. Eravamo sani e salvi, circondati da una giungla fittissima e rigogliosa. Decisi di aprire il portellone principale per respirare l'aria del pianeta. Non appena la rampa si abbassa, l'aria pura, balsamica e incontaminata dell'ecosistema alieno entra nell'astronave. Bonini ha fatto un respiro profondo, è sbiancato all'istante ed è svenuto secco sul pavimento.
0: Oddio, perché?
1: Il suo organismo, abituato da 20 anni ai fumi tossici di scarico e calzini usati, ha avuto uno shock anafilattico da ossigeno pulito.
0: Succede.
1: Rino tenta la respirazione bocca a bocca per salvarlo.
0: No.
1: Ma Bonini, svegliandosi di colpo, gli tira un pugno e urla: piuttosto preferisco morire che baciare a te, secondo pilota.
0: Emilia, sei brutto come non so cosa. Ma che scherzi, dovresti essere felice.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: questa è Dimensione Suono Roma.
1: Che sound, che sound spagnoleggiante, eh?
0: Buongiorno, le 8:21, chi c'è lì fuori?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino,
0: ciao
2: da Fiuggi. Oggi faccio riposo, ragazzi. Oggi mi rilasso un po' con mia moglie, con Francesca. Sta qua a mio fianco.
0: Ciao Francesca.
1: Ciao Francesca.
2: È un po' timida,
0: però. È timida, vabbè, fa niente.
2: E niente. Tu fai domani andiamo a prendere Geppino, il nostro cuccioletto.
1: Oh, vogliamo vedere la foto, eh?
2: Lo facciamo fare tutta pressione, lo facciamo diventare,
0: Certo.
2: Ciao belli mia, buona giornata.
1: Ciao Giorgio.
2: Un abbraccio.
0: Ciao Giorgio. Grazie. Sveglia. Aspettiamo la foto del cagnolino, ecco, che hai deciso di ribattezzare Geppino.
1: E io voglio vedere, sono veramente curioso, eh.
0: Piccolissimo break, restate con noi, tra poco ritorna anche Antonio Giuliani.
1: In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti, con professionalità, ascolto e dedizione.
0: Sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri. Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
4: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è più grande che ci sia.
4: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
14: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
15: E usata da 0100.
14: Assistenza e ricambi da 0100.
15: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
14: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
15: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
14: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
15: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
14: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
15: Gruppo 0100.it.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
16: Ci attende un lunedì all'insegna del bel tempo su tutto il Lazio, grazie all'alta pressione che sarà ancora dominante e garantirà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con prevalenza di sole, con cieli sereni e tersi, anche se di tanto in tanto qualche velatura tratti nel cielo si farà vedere. Il clima ovunque sarà estivo, sulla capitale si raggiungerà una temperatura massima di 31 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di martedì, ancora tanto sole con valori massimi senza variazioni.

0: Anamena, una volta ancora, questa è Dimensione Suono Roma e noi, come promesso, ci colleghiamo subito con Antonio Giuliani. Andiamo!
1: Giuliani Doc!
2: Antonio!
0: Antonio!
3: Eccolo, eccolo, eccolo, eccolo. Ya famo, non so se ce la facciamo.
0: Io
3: non so,
0: stavolta
3: non
0: sono stato zitto. Io
3: perché sei un sorcio, capito? Perché però, tu sei stata una settimana a montare sopra estate, capito? Allora, ragazzi, oggi, se mi è permesso, vorrei fare un piccolo passo indietro.
0: Sì.
3: Se siete d'accordo, altrimenti lo faccio lo stesso.
0: Tanto non contiamo niente, Antonio.
3: No, ci mancherebbe, viva la democrazia! E viva la democrazia. No, volevo solo tornare a venerdì scorso, quando, parlandovi di libri, Geppo disse che l'ultimo che aveva sfogliato era sulla metro.
2: Sì.
3: Così, subito dopo, ho cominciato a pensare come fosse questa vecchiaia, comunque sia.
0: Ho rimurginato.
3: Sembra una cosa che, vabbè, comunque, come fosse oggi andare in metro, visto che l'ultima volta che la presi io faceva solo una fermata, cioè praticamente salivi, riscendevi senza neanche far chiudere le porte, cioè, capito? Quindi la mia curiosità è chiedere a Geppo com'è oggi andare in metro.
2: Qualche piccola difficoltà c'è sta, però fortunatamente ancora funziona. Certo, sono molto affollate, ci vuole pazienza e soprattutto ci vogliono occhi ben aperti.
0: Che risposta diplomatica, oh.
3: Madonna, che è una cosa proprio.
0: Ma il sindaco questo?
3: No, a porta lui. No, a parte scherzi, ma vabbè, a parte sono nuove sicuramente. Però cioè, si può leggere un libro?
2: Sì, finché non te lo rubano.
3: Era questo, un assist meraviglioso. Perché io parlo del libro, tu hai parlato del libro sfogliato, cioè nel senso, non quell'audiolibro, capito?
2: No,
3: perché io, per esempio, se la prendevo io a metro, cioè è veramente impossibile sfogliare un libro pagina per pagina. Cioè lì bisognava farlo invece di pagina per pagina, metro per metro, cioè un metro a... Sì, perché quando frenava il metropolitano di una volta, quando frenava, non era una frenata, era un'inchiodata.
2: Hai capito?

0: Ritmi History 80.
1: Tra poco giochiamo con voi all'arena, quindi segnate il numero 393-0119-119, ma prima facciamo un salto nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nell'anno in cui debuttano i Simpson, 1989.
2: In quell'anno Roy Orbison usciva con Ritmi History
0: 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: 1989, Roy Orbison, You Got It. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Qui in studio c'è un profumo buonissimo. E non è Chanel numero 5.
1: Ma quale Chanel? Questa è mortazza, pizza e mortazza!
0: Che c'è stata portata qui in studio dal nostro Daniele. Quindi salutiamo lui.
1: Numero uno, Daniele.
0: E la sua bottega, Alimentari di Daniele, che si trova in piazza Alfonso
1: Capecelatro 28, da queste parti. Pizza e mortazza per un romano è una cosa sacra, sacra.
0: Quindi grazie Daniele, perché questa mattina ci hai fatto iniziare la settimana davvero con il piede giusto. Alimentari di Daniele, andate da lui a mangiare la pizza con la mortazza. Dove si trova?
1: Piazza Alfonso Capecelatro 28.
0: E noi siamo pronti anche a giocare all'arena, quindi tirate fuori i vostri smartphone, perché a breve, insomma, sceglieremo due di voi pronti a sfidarsi all'interno dell'arena. In palio mettiamo la nostra maglia.
1: Ve lo dico lentamente il numero, così avete l'opportunità di segnarlo bene. 393 0 119 119. Invia ora un messaggio scritto, vocale, WhatsApp o SMS, non fa differenza, con la parola arena. Ti chiamiamo noi, due di voi vengono in diretta e si sfidano in un test di cultura generale.
0: La maglia è quella con su scritto ridi è gratis,
1: il nostro motto,
0: okay?
1: No?
0: E quindi è la maglia simbolo di tutti i gladiatori che ci stanno ascoltando. 393 0 119 119, fatevi sotto, noi torniamo tra pochissimo.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
11: Il 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99 euro. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 euro. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Lo rifacciamo?
14: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: l'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Apriamo le porte dell'arena, le spalanchiamo con un calcio come farebbero
2: piano,
1: i cowboy nel vecchio West. Facciamo entrare Claudia e Valentina.
2: Ecco qua. Una ce la siamo persa, ci siamo persi, la richiamiamo subito. Abbiamo solamente Valentina in collegamento. Valentina, abbassa la radio, grazie.
3: Sì.
2: Ok.
1: Aspetta Valentina che ora ci conosciamo, stiamo chiamando Valentina, l'altra concorrente.
2: No, Valentina è in collegamento.
1: Claudia, allora, scusami.
2: La radio,
1: Valentina, spegni la radio, grazie.
3: Mi dicono di spegnere la radio e non spegne. Spegnila.
2: Ok.
1: A posto.
2: Io intanto richiamo Claudia. Niente. Valentina.
1: C'è un eco molto fastidioso.
2: Abbassi finalmente,
3: sì, ho il telefono che non va tanto bene purtroppo, però ho abbassato la radio.
2: Ok. Niente.
3: Siamo un po' fortunati.
1: Claudia, ci sei? Buongiorno
4: a tutti.
1: Da dove chiami, Claudia?
4: Allora, chiamo da Roma, sto solo con Latina perché vengo da Ponte di Lano e sono una tassista.
1: Una tassista.
2: Dici il nome del taxi, Claudia.
1: La sigla qual è?
4: La sigla?
1: Sì.
4: 645. Ah, vabbè, 645 Miami 81.
1: Miami 81,
2: è molto estivo. Sì,
4: proprio la figurata.
2: Brava Claudia, brava.
1: Ci piace.
2: Vai,
1: ci sono le palme nel suo taxi, eh?
2: Sì. C'è stato pure gente con i patti. Valentina, passiamo a te. Allora, tu da dove ci ascolti? Che fai di bello?
3: Allora, io lavoro in supermercato e chiamo da Dragona.
2: Da Dragona, benissimo. Allora, ragazzi, il gioco è semplicissimo. E avete tre domande di cultura generale, una specifica su Roma. Claudia è stata contattata per primo, può scegliere con chi giocare. Vai, partiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Claudia, il nome del clown dei Simpson?
4: Crusty.
2: Come?
4: Crusty.
2: La pianta principale cibo dei bambù? Scusami, no, ho sbagliato domanda, scusami. Il Colle Testaccio è noto per essere una collina artificiale. Da cosa è formata principalmente?
4: Monte dei Cocci,
2: Monte dei Cocci, benissimo. Il regista di C'era una volta in America?
4: Oddio, no.
2: Dai,
4: no,
2: è facile. Butte. No!
1: Mannaggia, tempo scaduto, che peccato.
2: Allora Claudia, ti do le risposte esatte. Il nome del clown dei Simpson è Krusty. Tu mi hai detto Crusty.
3: Ma si sente male il telefono, perché ho scherzato, ho detto così, va bene.

0: Martina, ci sei?
1: Sì, eccomi.
0: Andiamo, forza. 3, 2, 1, 0. Come si chiama il gruppo dove canta Stash?
1: The Color.
0: Il medico che cura i piedi.
1: Podologo.
0: La Suburra. A posto? Sì, è vero. Grande Valentina, complimenti.
2: Oggi la vittoria se la giudica Valentina.
0: Dai, azzeccate entrambe, quindi Claudia si era fermata 1 e Valentina porta a casa il premio. Claudia, ci dispiace, potrai però rigiocare, perché noi diamo sempre una seconda possibilità.
2: Come tutti daremo una seconda possibilità anche a te.
1: Grazie mille.
2: Grazie Claudia per aver giocato e soprattutto per la pazienza. Ciao, buona giornata.
0: E buona estate soprattutto. Claudia, complimenti, porti a casa il premio. Sì. Che Valentina, scusami, nei prossimi giorni ti arrivo a casa, abbiamo fatto un disastro.
2: Vabbè, dai, tranquillo. Valentina, brava, ti porti a casa la nostra t-shirt che a breve ti verrà recapitata. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il momento. Vai.
1: Saluto i miei figli.
2: Come si chiama?
1: Pietro e Simona.
2: Pietro e Simona, sì.
1: Sì, e il mio compagno Mirko.
2: Oh, benissimo, salutiamo tutti quanti, Pietro, Simona e il tuo caro Mirko.
0: E noi aspettiamo una foto con la maglia quando ti arriva a casa, ok?
1: Assolutamente sì.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Grazie.
1: Siete bravissimi.
2: Grazie, Valentina.
3: L'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: dice cattive abitudini, questa è Dimensione Suono Roma, tra poco ritorniamo anche in redazione, restate qui.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Fino al 30 giugno è possibile richiedere il bonus da 500 euro per lo sport per il prossimo anno tramite domanda online sul portale di Roma Capitale. La misura è rivolta a ragazzi e ragazze tra i 5 e i 16 anni con ISEE fino a 40.000 euro, mentre per le persone con disabilità non esiste alcun vincolo né di età né di reddito. Strade e piazze più illuminate, incremento linee notturne di trasporto pubblico, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte, proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Torna stasera allo Stadio dei Marmi uno dei più attesi appuntamenti dedicati allo sport inclusivo, Wembras Games, l'evento benefico ideato dalla Fondazione Art for Sport insieme a Bebe Vio.
0: Di nuovo da Francesca Proietti per tutti.
7: Buongiorno da Francesca Proietti. Ha recitato la parte del poliziotto incaricato di riscuotere gioielli e preziosi in casa di una donna per verificarne la riconducibilità ad una rapina, ma dietro la sua falsa qualifica si nascondeva l'ennesimo ingranaggio di una rete specializzata nelle truffe agli anziani. Intercettato dalla Polizia di Stato di Roma, ridosso dello stabile, preso di mira, un giovane è stato arrestato e ora è gravemente indiziato del reato di furto aggravato. È accaduto nel quartiere Porta Pia. Una moto parcheggiata in sosta vietata in mezzo alla strada, accanto a un locale sul lato della strada, una macchina arriva troppo veloce, la travolge e la fa cadere contro i pedoni. Uno di loro muore e gli altri restano feriti. I fatti sono del 2024, adesso il proprietario del motociclo, che era anche fuggito quando si era accorto dell'incidente, è stato condannato a 1 anno e 10 mesi di reclusione con l'accusa di omicidio stradale con pena sospesa e non menzione. Ha beneficiato di uno sconto di pena grazie alla scelta del rito abbreviato. L'automobilista invece aveva patteggiato 1 anno e 1 mese di carcere dopo la richiesta di rinvio a giudizio. È di 3 arresti, 3 denunce, oltre 50 kg di prodotti alimentari sequestrati. Il bilancio dell'ultimo servizio straordinario messo in campo dal 6° distretto casilino, da Torbella Monaca alla Borghesiana fino ai quartieri Finocchio, Rocca Cencia, Grotte e Celoni. Gli agenti hanno stanato i nascondigli di 3 giovani che facevano base in via dell'Archeologia. Avevano allestito dei piccoli magazzini della droga ricavati da un cantiere in ristrutturazione o nel verde dei giardini a ridosso dei ballatoi condominiali. La musica, infine, sabato Serena Brancale arriva live nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 9:03.

0: buon lunedì 8 giugno 2026 a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma.
1: Forza, andiamo. Quarta ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora torna di nuovo Antonio Giuliani e soprattutto facciamo un salto in un bar della capitale. Aspetta, ancora non so se è capitale o provincia, perché Eleonora ancora non si è collegata con noi. Staremo a vedere dove ci porta quest'oggi. Torna Chiacchiere da Bar.
0: E come sempre, quando c'è Chiacchiere da Bar, c'è anche un argomento su cui discutere, no? E l'argomento di questa seconda ora è questo: se il vostro lunedì mattina fosse un rumore, che rumore sarebbe?
1: Quindi
0: mandateci un vocale riproducendolo, oppure magari lo descrivete, no? Al 393 0 119 119. Vi ripeto la domanda, dai, giochiamo stamattina. Se il lunedì fosse un rumore, soprattutto il lunedì mattina, che rumore sarebbe? Mandateci un vocale riproducendolo oppure descrivendolo con un messaggio.
1: Vogliamo sentire voi che fate il rumore, 393 0 119 119.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, la moglie entra in salone e trova il marito sul divano col telecomando in mano che sta guardando la TV, no? A un certo punto gli va l'occhio sulla televisione, guarda il marito e fa: amore? Sì? Ma scusami, perché ti stai guardando il filmato del nostro matrimonio al contrario? E lui col telecomando in mano gli fa: perché mi piace tantissimo la parte in cui te tolgo l'anello, te riporto da tua madre e io esco dalla chiesa andando indietro tipo Michael Jackson.
2: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2001.

0: lunedì mattina e la musica di Dimensione Suono Roma. Vi abbiamo chiesto però di dare un rumore a questo lunedì mattina.
1: Quindi, quello entravano, guarda.
0: Se lunedì mattina fosse un rumore, che rumore sarebbe? I vostri messaggi 393 0 119 119.
1: Vai, sentiamo, forza.
2: Buongiorno Gippo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
2: Vai via col bell'amore.
1: Ciao, ciao là.
0: Il rumore è questo qui.
1: Questa è la russata,
0: Però perfettamente l'idea, basta amico mio,
1: fatto capire.
0: Ti riesce bene comunque, eh? Sarà felice tua moglie tutte le notti a sentir sto treno. Vabbè, andiamo avanti.
1: Cammina!
0: Sì, è un altro rumore di mattina, no? Sono tutti verosimili, quindi ci sta.
1: Certo che sì.
0: Ci colleghiamo subito con Eleonora Scaiola perché questo sarà l'argomento delle chiacchiere da bar di oggi.
1: Ciao Ele!
0: Ci sei?
3: Questo è il mio, questo è il rumore di questo lunedì mattina.
0: Ma il tuo rumore sempre, perché tanto, no?
3: Anzi, adesso parlo così perché so che mi sente qualcuno in particolare, quindi adesso parlo tutta un po' così liciona.
0: Il direttore già è uscito dalla stanza,
3: allora posso continuare a strillare.
0: Esatto, bravo,
3: amici, certo. Buon lunedì, ciao a tutti, che bello sentirvi. Allora, questa mattina io mi trovo ad Infernetto, siamo in via di Castel Porziano 426, nel bar 426 Caffè, come sempre per il nostro appuntamento. Ci sono un sacco di gadget, le colazioni, se siete in zona passate, mi raccomando, tanto Infernetto è dietro l'angolo, quindi venite, raggiungetemi.
0: A tra poco Ele.
1: Ciao, Ele.
3: Ciao ragazzi.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: un rumore, che rumore sarebbe? Mandateci un vocale riproducendolo al 393 0119 119. Vai.
1: Ciao a tutti, sono Katia da Roma.
2: Ciao Katia.
1: Per me il rumore di lunedì mattina è ti. Ciao.
0: Ciao Katia.
3: Buongiorno ragazzi, Alessio ricambista. Il rumore della mattina del lunedì è doppio. Un buon caffè.
0: Grazie Alessio, l'abbiamo capito per un attimo. Sembrava la visita dal dentista, no?
2: Quando mette quel cannello.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: guarda che mi fanno chiudere il programma, vai, il lunedì come dovrebbe essere. Vai.
1: È una tromba, che
2: sì,
1: bello.
2: Penso sia una tromba,
1: una tromba un po' scordata,
2: suonata in modo particolare.
3: Buongiorno creatore, buongiorno Geppo, buongiorno Reno,
2: ciao, ciao ciao.
3: Oggi sono 40 anni che lavoro. Ehi. Il rumore tutte le mattine è questo, scusate.
2: Quando sta nel letto l'urlo non umano.
1: Il livello di esaurimento nervoso è abbastanza alto, anche stamattina. Siamo fieri di voi comunque, ricordatevelo. Le 9.22, piccolissimo break. Tra poco ritorna Antonio Giuliani, ma aprite bene le orecchie, perché tra poco vi regaliamo anche un experience per due persone per andare a vivere l'Aniene Centro Rafting.
2: Pronti a bagnarvi, eh? Go.
4: Your energy music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness e yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
8: Come promesso vi regaliamo l'experience per due persone gladiatori, vi mandiamo a Subiaco a vivere l'Aniene Centro Rafting.
9: A un'ora da Roma, vivere l'Aniene nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini propone attività outdoor pensate per tutti. Tra rafting, trekking, arrampicate e canyoning, ogni avventura è un modo per immergersi nella natura più autentica e vivere l'energia dei Monti Simbruini.
8: Il rafting è lo sport che vi dà la possibilità di discendere fiumi e torrenti a bordo di un gommone particolare, ok? Quindi
9: emozionante e soprattutto molto molto divertente.
8: Tanta adrenalina. Come si gioca? Semplice, vi basta mandare ora un messaggio al 393 0 119 119.
9: La parola chiave per provare a vincere è proprio Subiaco, come la località. E mi raccomando, invia ora un WhatsApp o un SMS al 393 0119 119 e prova a vincere questa fantastica esperienza.
8: Due experience, ok? Una a testa, ci avete il più uno, 393 0119 119. Vi mandiamo a Subiaco a vivere l'Aniene Centro Rafting.
9: Noi torneremo a giocare durante tutta la giornata. Restate qui con noi, le info lo trovate sul nostro sito
8: dimensionesuonoroma.it. manda ora la parola Subiaco, in bocca al lupo.
1: Game on. Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
10: Naima, la tua profumeria.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
13: e usata da 0100.
12: Assistenza e ricambi da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
13: 0100 concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
13: Gruppo 0100.it.
14: Su Dimensione Suono Roma.
0: La sveglia dei gladiatori.

0: Le 9:33. Buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buon lunedì a tutti. Alesso, One Republic, If I Lose Myself.
1: Che è quello che dice sempre il nostro Antonio Giuliani, se non sbaglio, no?
0: Tutte le mattine, tutte, soprattutto il lunedì. Per lui è tipo come se fosse un mantra.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
0: Eccolo.
2: Estate!
1: Lo vedi che è lui, lo vedi che è lui, allora.
2: L'ho detto io, l'ho sentito. Allora,
1: non siamo più.
2: Allora, se il lunedì fosse un rumore, quello di oggi sarebbe.

0: battendo il Belgio in finale sono diventati campioni d'Europa.
1: Grandissimi, grandissimi, solo applausi per loro.
2: Gli azzurrini, Antonio. Vedi che qualcosa funziona.
0: Qualcosa, è stato avvicinato a livello giovanile. Per proseguire con il rumore di un'esultanza per la nostra nazionale maggiore, travestita da Under 21,
2: sì,
0: che
2: sì,
0: nella seconda amichevole ha battuto la Grecia.
2: Hai capito, oh, Baldini? Sì,
0: io ho capito, l'arte lo dovrebbero capire. Che se giocavano loro gli spareggi, oggi eravamo ad occhi chiusi.

0: sconfitta in finale nel Roland Garros.
1: Però applausi a scena aperta.
0: Sì, ah sì? A Roland Garros.
1: Anto, ieri hai sentito i parigini che dicevano Flavio, Flavio.
0: Sì, sì, Flavio. No, era Flavio, Flavio, Flavio. Oh, Flavio, oh, come lì. Allora, grazie, Roland Garros, che de Ross, più che altro era il colore della fascia de Zverev. A fine partita. Che non gliela faceva più, che essendo il terzo, il numero tre al mondo in questo torneo, il secondo, è stato portato da Flavio fino al quinto set. Hai vinto finalmente, Zverev! Ah, ce l'ha fatta, vince un mille, voraccio, caro Zverev. Ma sei
1: l'eterno incompiuto, Antonio.
0: Sì, no, ce l'ha fatta, ma sei dovuto svenire per vincerlo. Svenire, grazie. A Cobolli, gladiatore, in questo caso si può dire è stato veramente un gladiatore, ma il rumore più forte è l'urlo all'arrivo del Gran Premio di Monaco di Kimi Antonelli. Dopo averlo vinto a soli 19 anni.
2: Orgoglio, orgoglio.
1: Il più giovane di sempre.
0: Ma c'era un altro di rumore che mi ha colpito, anzi che ha colpito, ed è il rumore del botto

0: Ho visto tutte le belle presenze femminili che si aggirano lì intorno.
1: Monaco è sempre una certezza.
0: Quando arriva la ragazza d'Emilton, hanno fatto quattro il botto subito. Certo. Sapete chi è, no?
2: Quella famosa.
0: La Kardashian.
2: Kim va amici.
0: Avete la Kardashian, è Kardashian, Kim va amici.
2: La conosco bene.
1: Pamici è il cognome, però.
0: Pamici. E Pamicia più che altro. No, perché no, perché è gatta, ma vista quanto è gatta.
2: È molto gatta.
0: E comunque è scivolato, poverino. Leclerc è scivolato sulla monoposto. E comunque è normale che scivola come se fosse sul sapone.
2: Perché?
0: È Chant Leclerc.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa, salite a bordo della DeLorean perché vi portiamo indietro nel tempo e ci fermiamo nell'anno 1981, l'anno in cui debutta la Mu, la ragazza dello spazio.
2: Io ero innamorato di lei, ma anche l'anno del giro di basso più famoso del mondo. Buona bom, bom, bom.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 81.

0: messaggio, andiamo.
1: Yuhu! Ultimo giorno di scuola, ecco. La professoressa, baci baci a tutti quanti.
0: Noi vi abbiamo chiesto al 393 0119 119, se lunedì mattina fosse un rumore, che rumore sarebbe?
2: Quindi, hai sentito questo? Yuhu!
0: Mandateci un vocale che noi lo riproduciamo, e questo sarà anche l'argomento delle chiacchiere da bar.
2: Bravo, bravo.
3: Enrico da Roma Torremauro.
2: Ciao Enrico.
3: Mi sveglia, Dovete andare a lavorare. Andate a lavorare. Ciao ragazzi.
0: Che trauma il lunedì mattina. Ma lo stiamo comunque vivendo bene
2: comunque,
0: insieme.
2: E poi con questo sole si affronta ancora meglio il lunedì, dai.
0: Piccolissimo break, le 9.44, tra poco Eleonora Scaiola.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
11: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: da bar.
1: Ritorna Eleonora Scaiola in questo lunedì mattina. Dove siamo, Ele? Buongiorno.
2: Applauso ad Infernetto. Welcome su Infernetto, viale di Castel Porziano 426 al 426 Caffè. Io sono con un gruppo d'amici pazzesco. Mamma mia, ragazzi, ti posso dire che carica, che energia questo lunedì. Buongiorno, nome.
3: Benito.
2: Buongiorno, Benny. Senti, se dovessi, se questo lunedì mattina avesse un suono, che suono avrebbe?
3: Allora, io dico, la mattina mi alzo, vesto, prendo, vengo qui a piedi a prendere il caffè a 426 napoletano.
2: Benito, bellissimo. Quindi, ma che suono, che suono ha?
1: È quello della moga.
2: Fammi un suono, fammi un suono. È un gufo, che è?
1: No, sembra
2: di vabbè, fine, sta, no, c'hai le coliche, che c'hai?
1: Ele, sembra un po' la la macchina elettrica, la macchina elettrica. Quando ti arriva la macchina elettrica da dietro,
3: davanti.
2: Bene. Allora aspetta, Benito, io ti avevo detto una cosa, passa ste cuffie, levali le cuffie.
1: Ciao Benny,
2: salutiamo Benny, che veramente si fa l'applauso da solo. Bravo Benny.
1: Bad Bunny lui,
2: Esatto, proprio Bad Bunny di Infernetto. Buongiorno, nome.
4: Buongiorno Vincenzo.
2: Ciao Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo.
2: Senti Vincenzo, la stessa domanda, che suono ha questo lunedì mattina?
4: Oggi diciamo suona
1: È una pernacchia.
4: Sì, fiacco. Però come diceva sempre mio nonno?
1: Sì.
2: Forse non lo voglio sapere.
4: No, tu ti riunite di mio nonno?
1: Ho paura.
4: Diceva sempre.
2: Che diceva?
4: Niente, era muto.
2: Scusami. Perdonami. Che figura di me. Allora, prego, andiamo avanti. Buongiorno. No.
1: Io non ci credo.
2: Buongiorno, nome.
5: Gian Pietro.
2: Felicia. Senti Gian Pietro, vale anche per te la stessa domanda di Chiacchiere da Bar. Suono di questo lunedì mattina?
6: Portatevi ai bambini.
2: Non ho capito.
6: Abbandonare la nave.
1: Titanic.
2: Si salvi chi può.
6: Portatevi a bambini.
2: Niente, vabbè, se c'è solo questo.
1: Donne e bambini.
2: Vabbè. Quindi immagino.
6: Prima le signore.
2: Donne sono le signore, infatti, Pierluigi. Va bene, allora.
1: Eleonora, per la tua salute.
2: No,
1: fisica, abbandona questo bar il prima possibile, grazie.
2: Per fortuna. Non posso. Tutto quello che dirò adesso potrebbe essere usato contro di me. Quindi io vi lascio, vi saluto. 426 Caffè, zona Infernetto. Saluta. Saluta.
1: Ciao Benito, ciao, ci sentiamo mercoledì, Eleonora, se sopravvivi.
7: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Estate. Quando

0: Sorine, ciao. C'è poi Alessandro da 12 ci attaccavamo da notte, senti qua, ma dai andare a un bar dei matti, ti sei dimenticato. No, all'infernetto c'era la faccio per postino, cioè fosse uno normale. Ma perché non gli davi a 12 inci? Al basso sotto casa mia, ci stanno bell'uomini, si diverte, ti offro l'aperitivo. Dai, ti seguo sempre.
1: Grazie. Allora, giusto per chiudere il cerchio, no? Perché è stata una mattinata movimentata nel bar dove è andata Eleonora, hanno vinto 500 euro così in diretta.
2: Abbiamo portato bene, perché la sveglia dei gladiatori porta bene.
1: Bravo. Puoi dirlo forte. Chiudiamo però il giro dei messaggi. Se lunedì mattina fosse un rumore, che rumore sarebbe? Con questo, perché c'è sempre speranza. Ascolta.
3: Buongiorno. Lunedì, visto che è di riposo, ha sempre dei bellissimi rumori. Quello di stamattina è il rumore delle onde del mare. Direzione Maccarese, sta arrivando. Baci da Alessandra da Roma.
1: Alessandra,
3: ciao.
1: Ciao Ale. Goditi il mare anche per noi e per tutti i gladiatori che non possono farlo. Vi lasciamo ora con Gianmarco Callari, siamo in ritardo.
2: Dai, dai, sbrighiamoci.
1: Come sempre, Geppellino De Niro vi ricordano i prossimi appuntamenti.
2: Mezzanotte, la notte dei gladiatori, e domani alle 6 torniamo e la puntata del martedì, quando ormai il lunedì sarà un lontano ricordo.
1: Gioia infinita a tutti.
2: Peace and love,
1: ciao.
4: Se sentimo domani, ciao!
5: Il ritmo della capitale non è solo musica.
6: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. Era arrivato la mattina a Roma dalla provincia di Caserta per una trasferta lampo che avrebbe dovuto concludersi nel primo pomeriggio con ritorno in autobus a Napoli e bottino al seguito. Il suo breve tour si è però infranto al capolinea della stazione Tiburtina quando il giovane campano si è visto accerchiato dagli agenti della Polizia di Stato. Nel borsone aveva con sé gioielli e preziosi per un valore complessivo di oltre 120.000 euro, riconducibili a due truffe consumate nell'arco di poche ore. L'uomo è stato arrestato. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno individuato e fermato un cittadino straniero indiziato di furto ai danni degli esercizi commerciali nell'area partenze dello scalo Leonardo da Vinci. L'intervento dei militari ha permesso di intercettare il soggetto mentre tentava di allontanarsi dal terminal. All'interno del trolley sono state rinvenute decine di confezioni di profumi di prestigiose marche sottratte dai punti vendita duty free per un valore complessivo di circa 3.500 euro. Il passeggero era in possesso anche di un biglietto aereo per il rientro a Bucarest, previsto poche ore dopo l'arrivo nella capitale. È fissata per le 15 sabato prossimo, Piazza della Libertà a Prati, la partenza del corteo per la remigrazione, al quale saranno contrapposte iniziative di protesta dei centri sociali. Nei prossimi giorni il piano di sicurezza per l'ordine pubblico sarà messo a punto per evitare qualsiasi rischio di contatto. Nuovo sciopero in arrivo giovedì 11 giugno per i trasporti ferroviari. L'agitazione colpirà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipere, Trenord, estendendosi anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private. Lo sciopero inizia alle 3 di notte di giovedì 11 e terminerà alle 2 di venerdì 12 giugno. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Le 10 e 3 minuti.

0: cambia sapore. Non di certo grazie a me, al sottoscritto. Ciao a tutti e buon inizio di settimana da Gianmarco. Ma grazie alla musica ce ne andiamo nell'anno di Willy il principe di Bel Air con Corey Talisa.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 92.

Senza interruzione su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Tra l'altro, prima forforio di questo lunedì 8 giugno. Buongiorno, amici e amiche. Dove siamo messi? Dai, già che ci siamo svegliati e la settimana è iniziata e non deve ancora iniziare, già un grosso risultato. Meno male che c'è la musica, in questo caso.

0: e dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma attenzione, perché abbiamo un premio per voi, un grande appuntamento per andare a vedere la musica dal vivo nel corso delle nostre tre ore insieme. L'Ore Galleria Bocconi all'improvviso, e di grande musica in grandi palcoscenici parleremo tra un istante.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dito nella piaga, Businessman. Robin Schulz, Barbs, Better Times. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Auto usata da Valentino, sì.

0: Due tagliandi in omaggio, zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motor Roma!
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile!
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arriva.

0: Pellegrini 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
2: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

Pompei, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Che meraviglia, il parco archeologico di Pompei, che tra qualche settimana si trasformerà, grazie alla musica di vari generi, in un palcoscenico per artisti di fama nazionale e internazionale, protagonisti del Beats of Pompei, che è questo evento appunto legato alla musica in una delle cornici più suggestive al mondo, tipo un po' il Circo Massimo, con cui è stato ieri, l'altro ieri, da Cesare Cremonini, con un sacco di gente, un sacco di sorprese, comparsate varie, Giovanotti, Valentino Rossi, c'era anche Luca Carboni, Elisa, insomma tutti pazzi per Cremonini, che ha spoilerato: presto tornerò a Rock and Roll. Yeah, tanto prima

E con Killing Me Softly su Dimensione Sonoro, ma pronti, che si gioca tra non molto. Per caso sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni, gratis, dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette

0: te.
1: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai. Che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico, fammi un saluto alla radio, oppure lo chieda all'intelligenza artificiale.
2: Ciao, non cash, sono Bob Sinclero.
1: Ma non è vero.
2: Ti chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia, tutta.
3: Kerdaie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family,
0: riascoltalo in podcast.

0: pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

eccolo qua, voglio rendere questo lunedì mattina frizzantino con la musica del DJ producer francese direttamente da Marsiglia, quindi molto vicino all'Italia, Ugel, che ingaggia Ultranate per Moving to the Sun.

al ritmo della capitale. Tra l'altro noi diciamo sempre ah, i DJ, la vita dei DJ che bella, che figa. Sì, è vero, perché comunque senza ipocrisie guadagnano sicuramente un sacco di soldi, però guardiamo l'estate di Ugel. Sarà tutto giugno, una buona parte di luglio e poi tutto agosto e settembre ad Ibiza, all'ID Ibiza, ogni giovedì precisamente Residence, e poi insomma girerà, farà ping pong tra l'America e l'Europa, America e Europa, ma anche nel giro di uno o due giorni, quindi insomma è una vita faticosa, cioè alla fine poi il jet lag lo senti. Ripetiamo, è vero che incassi un sacco di soldi, però arrivi a settembre che sei distrutto.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800-700-832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
3: La Regione Lazio informa.
4: La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di convenzione per lo stadio della Roma a Pietralata. L'accordo coinvolge la Pisana, Roma Capitale e il commissario di governo per la realizzazione di nuovi impianti di calcio Massimo Sessa. La firma della convenzione da parte

0: di Francesco Rocca è un passo avanti importante per velocizzare l'iter di approvazione dello stadio. La convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2032, il commento del presidente della Regione Rocca.
1: L'approvazione dello schema di convenzione rappresenta un passaggio decisivo per la realizzazione di un'infrastruttura strategica per il territorio, capace di portare oltre 1 miliardo di euro di investimenti diretti e di generare un indotto stimato in oltre 3 miliardi. La Regione è al lavoro per accompagnare tutto l'iter autorizzativo così atteso dai tifosi, con l'obiettivo di far rientrare lo stadio di Pietralata insieme con l'Olimpico nel dossier UEFA e poter così ospitare gli europei di calcio del 2032.
2: Di nuovo in redazione, allora sentiamo le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. Era arrivato alla mattina a Roma dalla provincia di Caserta per una trasferta lampo che avrebbe dovuto concludersi nel primo pomeriggio con ritorno in autobus a Napoli e bottino al seguito. Il suo breve tour si è però infranto al capolinea della stazione Tiburtina quando il giovane campano si è visto accerchiato dagli agenti della Polizia di Stato. Nel borsone che aveva con sé gioielli e preziosi per un valore complessivo di oltre 120.000 euro, riconducibili a 2 truffe consumate nell'arco di poche ore. L'uomo è stato arrestato. Nel corso dell'ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di Ostia hanno eseguito un servizio coordinato di controllo straordinario dei territori di Fiumicino e Fregene. Identificate 370 persone, eseguite verifiche su 250 autoveicoli, con un bilancio complessivo di 4 persone arrestate, 6 denunciate in stato di libertà e sanzioni elevate per violazioni al codice della strada per un totale di 8.400 euro. L'operazione ha riguardato anche il contrasto ai reati predatori. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 3 soggetti di 49, 22 e 18 anni sorpresi all'interno dell'area parcheggio di un noto centro commerciale della zona. I carabinieri hanno intercettato i 3 malviventi. Partiranno oggi i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di piazza Santa Maria Consolatrice, un intervento atteso da anni che per la prima volta dalla sua realizzazione, risalente al progetto 100 piazze con il sindaco Rutelli, verrà messa in sicurezza e restituita alla cittadinanza, riqualificata, decorosa e pienamente fruibile. Lo fa sapere in una nota il 4° municipio. Ed è fissata per le 15 sabato prossimo a Piazza della Libertà a Prati la partenza del corteo per la remigrazione, al quale saranno contrapposte iniziative di protesta dei centri sociali. Nei prossimi giorni il piano di sicurezza per l'ordine pubblico. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: La tregua è rotta e i rischi adesso sono che il conflitto torni a precipitare verso rischi ancora maggiori, anche, diciamolo subito, per quanto riguarda gli effetti collaterali che riguardano il mondo intero, a cominciare da quello energetico. Hormuz sarà più chiuso che mai, ma le minacce riguardano anche Bab el Mandeb e quindi completamente tutto il giro, chiamiamolo così, della navigazione asiatica. Vuol dire una rottura, vuol dire uno iato che è pesantissimo per tutti. Ma stiamo invece alla sostanza della guerra. La guerra riprende perché, in buona sostanza, nonostante l'ordine, tra virgolette, di Trump, Netanyahu comincia a ribombardare a Beirut, il quartiere dove si annida maggiormente Hezbollah. Quella viene considerata dall'Iran la rottura della tregua. Per questo vengono lanciati i missili iraniani verso Israele, tutti intercettati. Ma dice Teheran, erano missili di avvertimento. Mentre invece non di avvertimento è la reazione israeliana, con i caccia che vanno a bombardare alcuni obiettivi militari in piena Teheran. Da qui in poi può davvero succedere di tutto, anche perché a questo ci ha abituato Trump, che torna in campo il presidente americano rompendo con Netanyahu. Ma in questo momento appare molto molto difficile e tutti pensano che non ci sia una regia, che non ci sia una guida, come spesso si è pensato quando c'era di mezzo il presidente americano. Ma qui c'è una guerra.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.

Off su Dimensione Sonoro, ma alle 11.08. Buongiorno a tutti, buon lunedì da Gianmarco. Anche quest'anno la nostra città vince una bella medaglia d'oro da mettere con orgoglio, da portare con orgoglio al collo, assegnata da Guru Walk attraverso la classifica Best 100 Walking Cities 2026, cioè tradotto le migliori città al mondo da visitare a piedi. Regina assoluta del turismo lento e urbano, una città che a detta degli esperti, la nostra, si rivela camminando, cioè ogni strada, noi lo sappiamo bene, diventa una sorpresa, ogni deviazione si trasforma in una scoperta sensazionale che lascia a bocca aperta anche noi romani. Ci sono delle attrazioni pazzesche poi ravvicinate nel raggio di una passeggiata, e allora chi meglio di Roma per vincere questo riconoscimento? Per arrivarci sono state analizzate quasi 500.000 recensioni online verificate, migliaia di tour prenotati in più di 800 città del mondo, e alla fine appunto l'ha spuntata Roma. A parlare sono stati i turisti, e quindi i turisti hanno detto che anche nel 2026 Roma è la migliore da girare a piedi. Macchina, insomma, un po' più dura.

0: in questo lunedì mattina su Dimensione Solo Roma, perché abbiamo appena scoperto che anche nel 2026 Roma si conferma come la migliore città al mondo da visitare a piedi. E questo non lo diciamo noi, non l'ho deciso io o qualcun altro, l'hanno deciso i turisti in generale, tra oltre 800 città del mondo, quindi tanta tanta roba. Online, sul web, comunque in generale, ci sono un sacco di tour della nostra città, tantissime proposte di passeggiate che sono utili, secondo me interessanti, anche per chi ci vive come noi, non soltanto per i turisti. Per esempio sul sito Federtrek, trek con la K finale, federtrek.org, proposte in base alle varie zone, c'è il percorso segnalato per non perdersi ciò che vale la pena vedere nei cosiddetti sentieri urbani. Troviamo all'incirca una passeggiata per ogni municipio e potrebbe essere una giornata organizzata in questa maniera. Ce ne sono diverse assolutamente da vedere, ripeto, Federtrek con la K finale .org.
1: Dimensione Suono Roma.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
5: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno.

0: Aperitivi e discoteca, un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: Gruppo 0100.it.
4: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
5: Ecco qua il momento in cui diventiamo ancora più buoni, mettiamo in palio un super premio, perché torna a Roma dal 13 giugno il Roma Summer Fest 2026. Parliamo della prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma nella cave dell'Auditorium, un parco della musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale. Un cartellone che è ricco di appuntamenti, conferma proprio il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. Noi vi ci mandiamo gratis perché ho qui accanto a me due ingressi. Volete vincerli? Provare a vincerli? Allora prendete lo smartphone, inviatemi subito tramite WhatsApp un messaggio al 393 0119 119, scrivendo auditorium, fine, non dovete fare nient'altro, giuro. 393 0119 119, inviate un messaggio adesso tramite WhatsApp scrivendo nel testo auditorium e poi cliccate invia e sarà la sorte a decidere per voi. In palio due ingressi per il Roma Summer Fest 2026, un grandissimo in bocca al lupo, torneremo a giocare anche più tardi.
6: Game on! Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
7: Naima, la tua profumeria.
8: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana Padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
5: Ce n'è di musica in questo lunedì mattina. E infatti abbiamo preparato

0: Peter Pan ci sono state colte, sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie, quindi non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e scopri di più sul sito peterpanodv.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Ma a quanto pare il nuovo trend riguarda anche la festa di divorzio.
3: Ah, sì, ho partecipato a una festa di divorzio.
2: No, sì, davvero?
3: L'ha fatta un mio amico.
2: E come è andata?
3: Abbiamo brindato, abbiamo mangiato, poi quando è arrivato la torta, è arrivato lui che reggeva la torta in mano.
2: Certo.
3: E la teneva in mano e dava una fetta per uno, no? Però te la teneva in mano.
2: Perché
3: la torta.
2: Ce l'aveva in mano?
3: Perché il tavolo si era tenuta la moglie.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Auto usata da Valentino.

0: Hybrid Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti. È più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare, avere un vero affare.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati.

0: Pronto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa.

gli scongiuri del caso, non fanno mai male. Qualora non possiate partire per motivi di salute, ti è di nuovo, dai, scongiuri vari, sarete, anzi saremo tutti quanti noi sempre tutelati, anche senza aver acquistato a parte un'assicurazione, quindi avremo diritto a un rimborso totale. Parliamo di malattia, va certificata chiaramente, però questa è una notizia certa. Si è espressa la Corte di Cassazione dopo la vicenda di una coppia nelle scorse settimane a cui era stato inizialmente negato il rimborso di un viaggio a Londra per indisposizione di uno dei due. Insomma, vale per i pacchetti turistici, parliamo di quelli, quindi se acquistiamo singolarmente un volo, l'hotel, l'auto o un tour, allora lì, a meno che non ci sia o una cancellazione gratuita o qualche appunto assicurazione acquistata extra, i soldi indietro li rivedremo col binocolo.

quest'estate ancora una volta per noi romani sarà una stagione all'insegna dei viaggi, le esperienze in solitaria, perché è sempre più difficile ormai far coincidere, combaciare i vari impegni. Allora prendo e faccio le cose da solo. Si chiama il Solo Travel, partito dai social, soprattutto da TikTok, che poi ha varie sfumature questo Solo Travel, no? Perché ci sono, diciamo, dei sottogeneri, tipo il Mimoon, ed è una sorta di luna di miele con se stessi, viaggio dedicato al proprio benessere e alla propria crescita personale. Cioè fai tutto per tutto in tutto come se fosse una luna di miele, ma soltanto te e basta. Poi c'è il self-partnered travel, è un'espressione un po' più moderna, più recente, che enfatizza l'idea di stare bene da soli e concedersi esperienze senza aspettare compagnia. Ecco, forse è la cosa migliore. Tra le mete più scelte insomma da noi romani, quelle che vengono indicate località più sicure, facili da esplorare e ben collegate, c'è il Giappone, che sappiamo sta vivendo un vero e proprio boom reale, e c'è Lisbona, c'è Copenaghen, anche alcune zone della Thailandia, per chi vuole sia luoghi immersi nel verde che acque color smeraldo. Meraviglia!

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Rieccoci in redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma, se mi lasci ti uccido, incubi e aggressioni quotidiane a una 19enne. Un 25enne, cittadino peruviano residente a Roma, già con precedenti è stato posto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, gravemente indiziato di atti persecutori e lesioni personali. L'indagine, partita da un intervento dei militari dello scorso aprile, accorsi a seguito di una segnalazione per un uomo che colpiva con violenza una giovane per strada. L'indagine ha scoperto un rapporto fatto di aggressioni fisiche, psicologiche e minacce di morte costanti. Ha recitato la parte del poliziotto incaricato di riscuotere gioielli preziosi in casa di una donna per verificarne la riconducibilità ad una rapina, ma dietro la sua falsa qualifica si nascondeva l'ennesimo ingranaggio di una rete specializzata nelle truffe per anziani. Intercettato dalla polizia a ridosso dello stabile in cui viveva la vittima, un minorenne di origini partenopee è stato arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di furto aggravato. È accaduto in tarda mattinata nel quartiere romano di Porta Pia. Oltre 1300 prodotti di alta profumeria per un valore commerciale stimato di circa 150.000 euro sono stati sequestrati dalla polizia locale di Roma Capitale nel corso di un'operazione effettuata presso il mercato domenicale di Porta Portese. L'attività investigativa ha avuto origine da un precedente controllo, nel corso del quale il titolare di un banco di vendita aveva esibito documentazione fiscale ritenuta di dubbia autenticità. Eventi, continua il RIM Roma in Musica, manifestazione attiva fino al 13 giugno promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri, un programma diffuso in tutti i municipi completamente gratuito. Tutte le info su culture.roma.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
3: is. Mezzogiorno e un minuto.

avvicinandoci sempre di più al pranzo in questo lunedì 8 giugno su Dimensione Sono Roma. Prima di lui, Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe, I Can Wait di Bob Sinclair insieme a Kaisa, e dicevamo l'iconica, storica Children.

0: mattina, soprattutto sui social, ma anche nei bar, nei vari luoghi di ritrovamento, si parla soltanto di lui.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Ugel, Ima e l'Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
3: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motor Roma!
9: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia. Super Jump, Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
10: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini. Con gli amici o con i tuoi figli? Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
11: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
12: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
11: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
13: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
13: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
13: Anche quello.
14: Stai scherzando?
13: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano

trasmissione Sono Roma, dicevamo tutti a parlare di lui stamattina, a Roma, al supermercato, al lavoro. Lui chi? È questo attico pazzesco a Roma in vendita per 10 milioni e mezzo di euro. Siamo in centro, in via Sebastianello, praticamente è la salita che da Piazza di Spagna porta verso il Pincio, cioè una zonetta così, è magnifica, è uno dei punti più riconoscibili, più apprezzati della nostra città. Ogni volta che si fa una passeggiata lì si guarda questo panorama incantevole e si dice: ah, quanto sarebbe bello abitare qua, avere una casa qua. Sono, nel caso di questo attico, 430 metri quadrati senza ascensore, però alla fine in quella zona, con quella vista, accetti anche le mancanze, che siano terrazzo o ascensore come in questo caso. Nonostante è parliamo di 25.000 euro al metro quadrato, quindi una cifra folle, considerando che nella nostra città siamo a 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 nelle zone più insomma costose, euro al metro quadrato. Comunque, in ogni caso, cifre disumane, possiamo soltanto parlarne così, disquisirne come se parlassimo di calcio o del meteo.

0: Alexia di Music Like, Rhythmic History su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. direttore sanitario dottor Nicola Silvestri.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Auto usata da Valentino, sì.

0: Polo, Golf, Golf GTI, Taigo, Tiguan.
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
3: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore, 20 anni di sogni portati in scena.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Ego Cross.

0: Gia Dito nella Piaga è tornata con un nuovo singolo lanciato tramite un annuncio di lavoro comparso nei giorni scorsi su LinkedIn, perché riprende un pochino il titolo in un certo senso. Businessman.
1: Dimensione Suono Roma.

0: buon lunedì.
1: Buon lunedì.
0: Abbiamo litigato.
1: Alla persona, sì, ecco qua, l'ho detto. Abbiamo litigato, ragazzi, ufficialmente. Che male, tra l'altro. Che
0: sì, tantissimo. Cioè, ormai è così, vabbè. Come stai?
1: Bene, adesso che abbiamo chiarito.
0: No, non abbiamo chiarito proprio.
1: Non abbiamo chiarito nulla.
0: No.
1: Perfetto. Benissimo.
0: Quando non piace mascherare le cose, quindi.

0: No, mi ha proprio apostrofato in una maniera molto invadente.
1: Fai bravo la prossima
0: molto
1: volta.
0: Arrogante. Io faccio sempre il bravo. Hai visto, c'è questo video virale tra i tanti sui social delle scorse ore di questo personaggio, di questa persona con l'auto che entra in una ZTL di Roma coprendo la targa col passeggino.
1: L'ho adorato tanto, devo dire, per il genio. Per il genio l'ho adorato. Non so come dire.
0: Scusa, la parte davanti, la targa davanti?
1: Evidentemente l'avranno coperta con qualche altra cosa.
0: Perché poi la telecamera dovrebbe riprendere soltanto dietro, sì, però sì. Poi magari ci potrebbe essere in zona qualche telecamera, magari anche in uscita, non lo so,
1: Poi cioè ti sei messo d'accordo con chi guidava? Vai piano piano, perché io ti devo seguire col capito? Cioè io mi immagino anche tutta la struttura prima per organizzare, sì.
0: No, vabbè. Comunque siamo da Via Urbana precisamente, l'accesso all'altezza di Piazza dell'Esquilino, per far capire proprio la zona.
1: Sì.
0: E scena da non ci saremmo mai aspettate di viverla, di vederla, onestamente, dai, tutto tranne che un passeggino, cioè
1: per coprire una targa per entrare nella ZTL.
0: Meraviglioso.
1: Cos'è il genio?
0: Il genio.
1: Se le telecamere comunque hanno ripreso, la persona è molto riconoscibile, quindi credo che nel caso in cui vogliano recuperarlo ce la possono fare.
0: Ma poi dai, parcheggia fuori, beh, Pieri.

0: il pranzo continua con Xenia per le prossime 3 ore.
1: Sì, sono pronta.
0: Ci salutiamo.
1: Ciao Gallino.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è sempre luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Se mi lasci ti uccido, questa è la frase che per mesi un peruviano pregiudicato di 25 anni residente a Roma ha ripetuto più volte alla fidanzata di 19 che picchiava non soltanto fra le mura domestiche ma anche in mezzo alla strada nella zona di Piazza Bologna. Adesso il giovane, che nel dicembre scorso era stato scarcerato dopo aver scontato una pena per altri reati, si trova in carcere per ordine del GIP. Ad arrestarlo sono stati questa volta i carabinieri, che gli hanno notificato una misura cautelare per lesioni personali e atti persecutori. Viterbo, la polizia è intervenuta questa notte intorno all'una in Viale Trento, nella periferia della città, per un'aggressione ai danni di un uomo di origini straniere, ferito alla testa con una bottigliata da alcuni ignoti. Le sue condizioni non sarebbero gravi, a lanciare l'allarme sarebbe stato un passante. Da quanto appreso, l'uomo sarebbe stato aggredito da altre 4 persone, forse in seguito di una lite o per una rapina. Le indagini sono in corso. 2 incendi in pochi giorni, il primo la notte di venerdì, l'altro la mattinata di oggi. Le fiamme sono tornate a divorare quel che resta della lignaia di via Foligno nella zona di San Pancrazio Martin Pescatore, lungo la strada che scende verso Torvaianica nel comune di Pomezia. Sul posto i vigili del fuoco insieme a polizia locale e carabinieri a bruciare materiali plastici. Gli abitanti della zona sono scesi in strada. Piano Lampioni a Roma, San Lorenzo senza più angoli bui. Il quartiere è stato illuminato con i nuovi LED, già sostituiti 130 lampioni in grado di generare il 30% di luce in più. A luglio poi toccherà all'Esquilino, Termini, Pigneto e a Trastevere. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Un minuto alle 13.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: No, in realtà no, sono le 13 in questo momento. Ciao a tutti, buon lunedì 8 giugno. Parte

questo momento c'è chi mangia al volo, chi comodamente, chi lo fa in auto, siete in tanti, perché spesso mi arrivano anche delle fotografie di pranzi volanti. Saremo insieme fino alle 16 e questa mattina si è parlato con Gianmarco Callari di Roma come miglior città da visitare a

0: piedi, ma Roma ha un rapporto speciale con la Vespa. Il rapporto tra Roma e la Vespa è molto più profondo di quanto sembri, perché Roma è stata una delle principali protagoniste del mito della celebre motocicletta italiana. E ad oggi arriva un omaggio incredibile, te lo racconto tra poco.
1: Dimensione suono Roma. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurt?

0: Lady Gaga, Ducci, Runway su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È arrivato un messaggio particolare da
1: altro che prendere il sacco, qui Mac, gavettoni, schiuma, uova e farina. Vabbè, arrivano carabinieri e polizia. Ciao, sono Danilo e vengo da Roma.
0: Danilo, vieni da Roma, capisco il Mac e i gavettoni, però evitiamo magari uova e farina anche su persone ignare che non c'entrano nulla con la fine della scuola. Quindi fate i bravi, mi raccomando. Roma è perfetta da girare a piedi, vero? Se ne è parlato questa mattina con Gianmarco Callari, ma farlo in Vespa è magico. E la consacrazione mondiale tra Roma e la Vespa Piaggio arrivò nel 1953, grazie al film Vacanze Romane, in cui una stupenda Audrey Hepburn con Gregory Peck attraversarono Roma in Vespa. E le immagini di questa coppia bellissima che sfreccia tra il centro storico fecero all'epoca, e ancora oggi lo fanno, il giro del mondo, e trasformarono sia Roma sia la Vespa in icone di libertà, romanticismo e stile tutto italiano. Quest'anno la Vespa celebra 80 anni e festeggia il suo compleanno a Roma con un gigantesco murale al Pigneto che è ispirato proprio alle atmosfere di Vacanze Romane. Sono stati dipinti questi due ragazzi in Vespa con la cupola alle spalle, ed è davvero meravigliosa, prende proprio tutta la facciata di un palazzo al Pigneto. Un omaggio a uno dei simboli più amati del Made in Italy che continua a far sognare intere generazioni di viaggiatori su due ruote. Ancora oggi infatti la Vespa è uno dei simboli più associati a Roma. Basta pensare alle foto davanti al Colosseo, a Piazza di Spagna, al Lungotevere, che ti viene voglia di prendere una Vespa, la persona che ami, ad andare a fare un giro.

Dimensione Suono Roma. E Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pano di Via Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
8: Sì, prendi lo smartphone perché questa volta Dimensione Suono Roma sta per regalarti un'esperienza unica per due persone. A vivere l'Aniene Centro Rafting a Subiaco. A un'ora da Roma, a vivere l'Aniene nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, propone attività outdoor pensate per tutti. Tra rafting, trekking, arrampicata e canyoning, ogni avventura è

0: experience per due persone, potresti aggiudicartela scrivendo un messaggio al 393 0119 119 con la parola subiaco. Quindi basta scrivere subiaco al 393 0119 119 e con un pizzico di fortuna potresti essere tu ad aggiudicarti questa esperienza unica. Vai con i messaggi, vai con subiaco e buona fortuna.
1: Game on.
2: Oh, buongiorno, anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
1: e usata da 0100.
0: Assistenza e ricambi da 0100.
1: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
0: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Let the vibration take you down.
3: È arrivato il momento.

0: questa, prima Fall For You insieme.
1: Che erdaglie sia con te.
2: E bentornati in casa di Dimensione Suona Roma. Che cosa dicevano mamma e papà?
3: No, donna, diceva grazie, grazie a lei, grazie a... vabbè, a quella.
2: Francesca?
4: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
7: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto!
8: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova.

0: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
1: Impossibile.
0: E invece sì.
1: E magari anche ad interessi zero.
0: Anche quello.
1: Stai scherzando?
0: No, è tutto vero.
2: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.

medie, no, in realtà per le medie ci sono gli esami, quindi in particolare elementari. E come da usanza, finita la scuola ci si bagna con i gavettoni. Mi sono chiesta, ma sti gavettoni sono di origine moderna oppure è possibile andare in una tradizione un po' più all'antica? E sì, immaginavo, i gavettoni come li conosciamo oggi sono diffusi, si sono diffusi soprattutto nel Novecento, ma hanno celebrazioni un po' più antiche. Nell'antica Roma era comune organizzare giochi e scherzi con l'acqua durante le feste estive, quindi d'estate ci si bagnava e ci si schizzava già nell'antica Roma. In molte regioni europee durante le feste popolari le persone si bagnavano a vicenda come augurio di prosperità e fertilità. Ancora oggi in alcuni paesi, come ad esempio la Polonia, durante il lunedì di Pasqua, quindi neanche caldissimo, voglio dire, ci si spruzza ancora acqua addosso per tradizione. Il gavettone moderno nasce invece quando qualcuno ebbe l'idea, non si sa chi, di riempire piccoli palloni

purificazione, dall'intendere l'acqua come simbolo di festa, purificazione e sollievo. Ma che significa gavettone? Cioè la parola gavettone, da dove deriva? Aspetta che te lo dico tra poco.

Black Horse and Cherry Tree su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, scuola finita per quanto riguarda le elementari e come da tradizione l'ultimo giorno ci si fa i gavettoni, una tradizione antica che mette le sue radici addirittura nell'antica Roma. Ma da dove deriva la parola gavettoni? Alcuni mi dicevano no, ma non si dice gavettone, è un termine sbagliato. No, in realtà è giusto, serve proprio per intendere quel momento goliardico in cui ci si lancia, ci si tira dell'acqua come simbolo di purificazione e anche per liberarsi dal caldo. E il termine gavettone deriva da gavetta, era il recipiente metallico usato dai soldati per mangiare e per lavarsi. In origine fare una gavetta d'acqua significava rovesciare addosso un contenitore pieno d'acqua molto prima dell'invenzione recente dei

0: Dorian, ciao, Castelli Dorian. Romani, a proprietà di sto pezzo al traffico, non mi posso muovere e c'ho la bocca asciutta, dai che continua a parlare d'acqua, cioè, è proprio cattiveria pura.
1: Chiedo Venia o chiedo Xenia, poi fate voi.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ancora morti sulle strade di Roma. A Monteverde una donna di 89 anni è stata investita e uccisa in via Isacco Newton. La vittima è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada. Inutili i soccorsi. L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 12. Il conducente è stato accompagnato in ospedale per i test alcolemici e tossicologici. Un mese fa, nello stesso quartiere, era morta la 73enne Aspasia Bormioli. Se mi lasci ti uccido, questa è la frase che per mesi un peruviano pregiudicato di 25 anni, residente a Roma, ha ripetuto più volte alla fidanzata di 19 che picchiava non soltanto fra le mura domestiche ma anche in mezzo alla strada nella zona di Piazza Bologna. Adesso il giovane, che nel dicembre scorso era stato scarcerato dopo aver scontato una pena per altri reati, si trova in carcere per ordine del GIP. Ad arrestarlo sono stati questa volta i carabinieri, che gli hanno notificato una misura cautelare per lesioni personali e atti persecutori. Latina, la Guardia di Finanza ha arrestato un cittadino di Formia con precedenti, trovato in possesso di oltre un chilogrammo di hashish. La droga, suddivisa in 10 panetti, era nascosta in uno zaino posto all'interno del vano del ruotino di scorta. GEA 2026, giornate europee dell'archeologia. Dal 12 al 14 giugno le soprintendenze portano il pubblico tra i cantieri di scavo. Oltre 100 aperture straordinarie. Sono un importante strumento per diffondere le conoscenze del patrimonio archeologico, per avvicinare le comunità al valore e al processo degli scavi archeologici. Così Luigi La Rocca, capo dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, alla presentazione al

0: Ministero della Cultura. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Meno di un minuto alle 14.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
1: Lunedì 8 giugno fa un caldo tremendo e quindi io sono particolarmente vicina a tutti quelli che come Dorian sono bloccati nel traffico e magari ci sono alcuni a cui non funziona l'aria condizionata, ma un po' di freschezza ce la mettiamo noi con le hit più ritmate dal 90 ad oggi e con quattro hit che arrivano senza pausa.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 93. This is

0: sono Roma e tu hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome, ITS Agro. È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto ad un banco, ma impari nei laboratori e fai stage in vere aziende. Dal management d'impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le preiscrizioni sono aperte. Non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Dito nella piaga. Businessman. Robin Schulz. Barbs. Better Times. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
1: Da Rosario.

0: Cine 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dalle

0: effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
1: Naima, la tua profumeria.
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
3: Honda Motoroma!
4: Auto usata da Valentino, sì, da Valentino.

0: 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini. Con gli amici o con i tuoi figli? Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
9: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
10: Il ritmo della tua estate.
11: Turn up your summer.
10: Dimensione, suono, Roma. I don't need the words. If you wanna say it.

0: Ufficio di collocamento, c'è un tizio seduto davanti all'operatore, l'operatore gli fa alcune domande, a un certo punto gli fa: senta, un'informazione, mi scusi, una curiosità, come mai ha lasciato il suo vecchio posto di lavoro? Questo gli fa: purtroppo non andavo d'accordo col padrone. Bene, bene, capisco. Ma che lavoro faceva? Il marito.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
5: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
6: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: L'energia della tua musica.
11: Pure Energy Music.
10: Dimensione, suono.

0: la mia gamba dondola perché mantiene il tempo, così come con Elodie, così con la nuova di Robin Schulz che è arrivato per farci vivere l'estate nel migliore dei modi. Nuova l'ascoltiamo adesso, si chiama Better Time.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

parliamo di tempi migliori, speriamo, mentre in Italia molti studenti, quelli che non dovranno sostenere gli esami, festeggiano la fine della scuola, in queste ore in Cina diversi studenti stanno vivendo ore di terrore, sì, perché molti di loro dovranno affrontare il Gaokao, il massacrante esame terrore, così è stato soprannominato, di milioni di studenti cinesi. Ogni anno all'inizio di giugno la Cina si ferma, non per una festività nazionale, non per una parata militare, ma per un esame importantissimo, e questo esame si chiama Gaokao, letteralmente esame superiore, è un concorso nazionale di ammissione all'università, quindi per accedere all'università. Gli studenti trascorrono anni immersi in un regime di studio che molti osservatori occidentali hanno definito massacrante, figuriamoci, e poi diciamo loro sono abituati perché sono cinesi, e no, ne soffrono anche loro. Le giornate scolastiche iniziano all'alba, terminano in tarda serata, e quest'anno prenderanno posto sui banchi quasi 13 milioni di studenti che dovranno affrontare questo esame superiore. Per capire il significato del Gaokao bisogna comprendere il ruolo che l'istituzione ha nella cultura cinese, perché per molte famiglie questo esame rappresenta un momento decisivo della vita di un figlio e anche il test cruciale sulla validità dell'educazione che i genitori gli hanno dato, quindi tutti gli investimenti che hanno fatto per lui si vedono proprio in quel momento. Il Gaokao è spesso descritto come il moderno erede degli esami imperiali, quindi quello che dirigeva poi, o meglio quello che selezionava la classe dirigente dell'impero. C'è qualcosa che non sta proprio funzionando, perché la Cina è in una fase di acuto disagio giovanile per l'altissima disoccupazione tra i neolaureati, e quindi c'è preoccupazione, ma tutto dipende da questo Gaokao, nel senso che proprio perché una laurea non è più la garanzia di un buon lavoro in Cina con un alto status sociale e remunerazione, diventa ancora più spietata la distinzione tra lauree di serie A e lauree di serie B. Quindi un risultato mediocre al Gaokao, quindi questo esame per entrare all'università, può dirottare verso università più scadenti, e se arrivi a università più scadenti si restringe l'orizzonte di possibilità.

periodo, The Bausa Magnetic su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Corri, corri, corriamo sempre. Poi alla fine, a fine giornata, magari facciamo il bilancio delle cose che abbiamo fatto e ci sembra di non aver fatto nulla. Non è vero, anzi, l'obiettivo, dicono gli esperti, per alleviare un tantinello lo stress, per quello che possiamo fare nel caso in cui le ferie fossero ancora troppo lontane, è scrivere al mattino su un foglio di carta o anche nelle note dello smartphone un piccolo obiettivo che si vuole raggiungere in quel giorno o nella settimana ed essere grati di aver raggiunto quell'obiettivo.

0: Levine su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sono loro che ci portano in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
0: Linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ancora sangue sulle strisce pedonali della capitale. In questo caso a Monteverde, una donna di 89 anni è stata investita e uccisa da una panda guidata da un 78enne. È successo in viale Isaac Newton, in prossimità del civico 65. L'uomo alla guida si è subito fermato per soccorrere la vittima ed è stato portato all'ospedale San Camillo. Tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Oltre 1.300 prodotti di alta profumeria per un valore commerciale stimato di circa 150.000 euro sono stati sequestrati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nel corso di un'operazione effettuata presso il mercato domenicale di Porta Portese. L'attività investigativa ha avuto origine da un precedente controllo nel corso del quale il titolare di un banco di vendita aveva esibito documentazione fiscale ritenuta di dubbia autenticità. È fissata per le 15 sabato prossimo a Piazza della Libertà a Prati la partenza del corteo per la remigrazione, al quale saranno contrapposte iniziative di protesta dei centri sociali. Nei prossimi giorni il piano di sicurezza per l'ordine pubblico che sarà messo a punto per evitare qualsiasi rischio di contatti. Ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli, da domani si apre la mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Un'intensa retrospettiva dedicata al celebre pittore muralista messicano, un viaggio tra i colori del Messico attraverso una straordinaria selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Diego Rivera e altri artisti, tra cui Frida Kahlo, José María Velasco e José Clemente Orozco. La mostra sarà aperta fino al 13 dicembre. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Sì, pronta io a regalare lo zaino ufficiale della radio ad uno solo di voi lì fuori che se lo aggiudicherà rispondendo correttamente alla domanda che sto per fare. Si gioca al 393 0 119 119, con messaggi sia scritti che audio, con WhatsApp audio. Bisogna azzeccare, trovare la risposta corretta alla domanda che sto per fare. Io darò tre possibili risposte, ma chiaramente una sola è quella giusta. Notizia di oggi che ha fatto infuriare il web e anche molti romani: la denuncia di una turista americana che ha preso e pagato due gelati artigianali da asporto in centro qui a Roma e li ha pagati un po' troppo. Quanto ha pagato questa turista americana per due gelati? 22 euro, 44 euro oppure 56 euro? 393 0 119 119, la denuncia di una turista americana che ha preso due gelati da asporto e ha pagato un po' troppo, quindi il classico scontrino pazzo. Quanto ha pagato? 22 euro? 44? Oppure 56? 393 0 119 119, vai con i messaggi e buona fortuna.
1: I love Roma.
0: I love Roma.

0: Ale.
1: Ciao, Celia, ciao.
0: Che bella la tua energia, mi trasmetti una carica incredibile, Ale.
1: Grazie, come voi tutti i giorni, che mi fate compagnia.
0: Grazie davvero. Ale, ti sei aggiudicata lo zaino di Dimensione Sono Roma rispondendo correttamente ad una domanda che ha a che fare con due gelati che sono stati acquistati nel centro storico qui a Roma in una gelateria e sono stati pagati da una turista americana un po' troppo. Quanto? 22 euro, 44 euro o 56?
1: 44 euro.
0: 44 gatti e gelati. Brava Ale, 44 euro, lei ci ha tenuto a dire che le hanno venduto alcune cose che avevano dato per, diciamo, per scontate, no? Quindi gratuite, però poi quando ha preso per esempio un gelato con i macaron, ma gli hanno fatto pagare a parte i macaron, grazie che viene a costare un gelato quasi 20 euro l'uno. E dunque, insomma, io consiglierei, non so se convieni con me, cara Ale, a tutti quelli che hanno dei negozi in centro di non approfittare, perché i turisti portano soldi, quindi il giusto.
1: Esatto, bisogna avere rispetto.
0: Rispetto, magari la lingua non è proprio comprensibile a tutti, però prenderli per i fondelli, poi dopo questi non ci tornano più e non spendono più.
1: È vero, e la nostra Roma è bellissima e
0: appunto,
1: è un peccato.
0: Ale, vuoi salutare qualcuno che magari è vicino a te?
1: Saluto tutta la mia famiglia e tutti i miei amici da Tarquinia Lido.
0: Oh, perfetto, allora da Tarquinia Lido un abbraccio da parte di tutta la Dimensione Sono Roma.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao Ale, alla prossima.
1: Grazie, è stato un piacere. Ciao.
2: I love Roma. I love Roma.
0: E in una città che cambia e si modifica a 100 celle, la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti. Lo fa con professionalità, ascolto e dedizione. Sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it, direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pause.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
0: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
5: Tranquilli, perché noi continuiamo a giocare questa volta con l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Summerfest 2026. Dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summerfest 2026, che è la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale. Un cartellone ricco di appuntamenti che conferma il Roma Summerfest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. Potresti aggiudicarti due ingressi giocando con me tramite WhatsApp o SMS al 393 0119 119. La parola chiave questa volta è auditorium, quindi ti basta scrivere auditorium al 393 0119 119 e incrociare le dita. Con un pizzico di fortuna il vincitore potresti essere tu. Vai con i messaggi, vai con auditorium e buona fortuna.
1: Game on. Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling. Naima, la tua profumeria.
6: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
7: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bivi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
9: e usata da 0100.
8: Assistenza e ricambi da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
9: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
9: Gruppo 0100.it.
0: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
0: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. ParcoCommercialeDaVinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Tutto è addolcibile, non so se si possa dire, con un cioccolatino che ho appena ricevuto in questo momento, ma io faccio

0: sento della stanchitudine. Ma mettiamole una base con 2426 di BPM.
1: Bomba.
0: Vabbè, buon Giorgio.
1: Buongiorno.
0: Senta, tutto a posto, mia cara signorina Xenia. Lei come sta?
1: Bene, bene, bene. Tutto
0: allora,
1: nella norma.
0: All'alba del don pomeriggio, come sempre, vi presento con una domanda in saccoccia.
1: Sì.
0: Ho una domanda per lei. Lei è andata al cinema di recente?
1: Io sono andata al cinema di recente, sì.
0: Aspetta, per recente intende negli anni nel 2020
1: no, no, no,
0: o tipo
1: no,
0: nel
1: no,
0: 1990?
1: Ferma. Allora, ho visto il biopic di Michael Jackson.
0: Ah, se la vede Michael Jackson.
1: Sì.
0: Voto per Michael Jackson?
1: Guarda, se devo la sufficienza devo, altrimenti un 5 e mezzo.
0: Ah, addirittura, perché invece stamattina a Milano mi hanno detto un sacco di gente, ma proprio tanti, tutti felici, entusiasti di essere andati a vedere questo biopic su Michael Jackson. Vabbè ragazzi, siccome il cinema non viveva un momento di gloria così dal 1995, voglio sapere qual è il tuo nome e qual è l'ultimo film che hai visto al cinema, che potrebbe pure essere In viaggio con papà, perché io ad esempio non ci vado da tanto.
1: Anche perché ci sono nuove uscite, alcune anche molto interessanti, quindi è possibile che loro siano andati al cinema, ma anche cose molto datate.
0: Io sono in garella.
1: Datate.
0: E devo andare a vedere i Men per forza, ragazzi.
1: Ecco, vedi?
0: The Master of the Universe. Tocca a te. 393-0119-119. Te basta dire nome e l'ultimo film che hai visto al cinema.
1: Oh, yes.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasione.

0: e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito, ti aspettiamo.
0: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
4: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato a

0: Wanna Wait, David Guetta e One Republic su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Vi abbiamo chiesto qual è l'ultimo film visto al cinema.
1: Bene, allora c'è qualcuno come Claudia che ci ha messo una pietra sopra già da anni. Sì. Tipo, lei l'ultimo film ha visto Avatar.
0: Mi dice, dopo
1: Avatar lungo quanto il crozzata
0: con tanto di occhiali in 3D, cioè stiamo parlando della preistoria.
1: Esatto. Dall'altra parte invece qualcuno che è andato al cinema in questi giorni si è visto però Messaggio Anonimo, Checco Zalone, Buen Camino e poi Il Diavolo Veste Prada. Bravi.
0: Sì, sì, e anche eravamo soli a vedere Michael Jackson, giusto?
1: Come eravate soli?
0: Eravamo soli.
1: Leonardo.
0: Saluti Leonardo, eravamo soli a vedere Michael Jackson.
1: Adesso Leonardo non è per male, ma com'è possibile che fosse da soli?
0: Però è vero, ci ha inviato la foto della sala vuota.
1: Ma non ci credo, magari all'ingresso sei arrivato e poi, perché non è possibile, c'è stato un record di incassi tra Roma, Milano, è stato Roma.
0: Guarda, ti dirò, secondo me è tutto dire, perché io l'ho
1: ultimo
0: visto,
1: spettacolo.
0: Non è che sono... Leonardo, mi fai sapere come è andata?
1: A che ora?
0: Di Michael Jackson? A che ora?
1: Ancora non sei visto? Perché se sei andato a mezzanotte e mezza, vabbè, ci può stare. Che sia stato che ci fossi soltanto.
0: Ragazzi, qual è l'ultimo film che avete visto al cinema? Il brividino mi è arrivato con Claudia che ha visto Avatar, ma se c'è qualcuno che può fare peggio, palesatevi. 3930 119 119. Yeah.

0: Questa Chris Lil Jon, yeah, su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Direi proprio non yeah, perché a quanto pare non siete cinema addicted.
1: Beh, insomma, qualcuno che c'è andato al cinema c'è stato, e addirittura c'è chi c'è andato con film recenti e chi invece indietro nel tempo. Allora, prima leggiamo.
0: Pronto?
1: No, perché sennò ci scordiamo sempre. Parto
0: il mio ultimo film al cinema, Jurassic World, è da un po' che non vado, Chiara.
1: Chiara, però c'erano i dinosauri davvero, cioè non è possibile. Ultimo film, settimana fa, Mandalorian e Grogu, mentre Egidio da Crotone, adesso sto andando a vedere Smart Working di Maccio Capatonda. E lui.
0: So, Egidio da Crotone
1: se fa manca
0: vola,
1: niente.
0: Vola, fa lui il cinema per gli altri.
1: Niente, proprio erano anni passati, aspettavo mio figlio, ce l'avevo nel pancione, poi basta.
0: Benissimo.
1: Mission Impossible nel 2001, Claudia ha detto Avatar e poi Michael Jackson per Leonardo che ha detto c'era solo lui nel salone alle 18. Sentiamo i messaggi scelti dalla regia.
0: Pronto?
1: Salve.
2: Buonasera.
0: Ciao.
2: L'ultimo film visto al cinema è stato proprio Avatar.
1: Anche tu.
0: Anche lui.
2: Rino la Latina.
1: Rino la Latina, Avatar, scrivo, vai.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: L'ultimo film che ho visto al cinema è Diamanti di Özpetek.
1: Oh, sì.
3: Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
1: Hai detto bellissimo?
3: Veramente un film capolavoro che andrebbe visto e rivisto.
1: Bellissimo.
3: Un bacio da Alessia da Roma.
0: Grazie Ale.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Toki da Ciampino. Io l'ultima volta che sono andato al cinema, ovviamente c'era il Re Leone.
0: Bello il Re Leone.
1: Erano gli anni 90 praticamente.
0: Sì, sì, perché io ero piccolissima.
1: Ancora. Pronto?
5: Ciao a tutti, Claudia da Terracina.
0: Ciao.
5: Io ho battuto l'altra Claudia, lei con l'Avatar, io con il bisbetico tomato.
0: Ma che è?
5: Ma tantissimi anni fa al cinema Terracina. Mamma mia.
1: Il bisbetico tomato film.
5: Un bacione e un buon proseguimento.
0: Grazie.
1: Meraviglioso con Enrico, sì, Enrico Celta, Adriano Celentano e Ornella Muti. Un
0: vabbè,
1: film
0: io non
1: stupendo.
0: Ero nata comunque, ragazzi.
1: Non eri nata. Vabbè, allora, visto che l'hanno già detto, Michael Jackson, vuoi aggiungere un altro film? Magari uno che ti viene in mente che hai visto al cinema.
0: E anche
1: piaciuto.
0: Il Diavolo Veste Prada l'ho visto al cinema proprio di recente.
1: Vabbè.
0: No, già l'hanno detto. Va bene,
1: allora ce l'abbiamo tutti, anche il Diavolo Veste Prada, lo metto. Dai, proviamo, dai, andiamo.

0: dimensione suono Roma. Ale! Immagina di andare al cinema e sentire prima, che ne so, la radio, perché sai che c'è la parte dell'anteprima e poi invece parte il film.
1: Ma anche un film sulla vita dei conduttori di Dimensione Suono Roma.
0: Madonna
1: mia. Che ansia!
0: Sei de Siena?
1: Che ansia!
0: Sei de Siena?
1: Sono de Siena.
0: Sa che palio che se fai.
2: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dimensione sono Roma e il ritmo della capitale. Continuano ad arrivare messaggi che hanno a che fare invece con l'odore dell'asfalto, di cui io sono grandissima fan.
1: Allora, asfaltini, già venerdì avevamo messo un punto a questa discussione del pipasso e l'asfalto.
0: Continua,
1: fa male,
0: continua.
1: Basta.
0: Bene, io vi lascio in compagnia del Mollicone Nazionale le prossime 3 ore insieme a lui. Come ci sentiamo domani a partire dalle 13. Ciao!
1: Ciao, genio!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19. Su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: È tempo di news, di informazione. Voliamo in redazione? Il buon pomeriggio dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni di origini ucraine, residente a Ceccano, in provincia di Frosinone. Secondo quanto riferito dai familiari, la giovane si sarebbe allontanata dalla propria abitazione ieri senza portare con sé effetti personali. Da quel momento non si hanno più sue notizie. La famiglia, in particolare i nonni con i quali la ragazza vive, sta vivendo ore di forte apprensione e lancia un appello a chiunque possa averla vista o disponga di informazioni utili al suo ritrovamento. Valeria è alta circa 1,60 m e ha i capelli biondi. Nel frattempo le ricerche sono state intensificate. Ancora morti sulle strade di Roma. A Monteverde una donna di 89 anni è stata investita e uccisa in via Isacco Newton. La vittima è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada. Inutili soccorsi. L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 12. Il conducente di 78 anni è stato accompagnato in ospedale per i test alcolemici e tossicologici. Partiranno oggi i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di piazza Santa Maria Consolatrice. Un intervento atteso da anni che per la prima volta dalla sua realizzazione, risalente al progetto 100 piazze con il sindaco Rutelli, verrà messa in sicurezza e restituita alla cittadinanza riqualificata, decorosa e pienamente fruibile. Lo fa sapere in una nota il municipio IV. Oggi la presentazione in Campidoglio di Giulia 2.5, l'intelligenza artificiale che ora entra anche sul sito di Roma Capitale per guidare cittadini e turisti tra gli oltre 160.000 contenuti e i 90 servizi online della macchina capitolina. Non più un semplice chatbot sperimentale, ma un vero e proprio orchestratore intelligente e integrato nel sito web da 18 milioni di accessi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
1: it is. Sono le 16:00 secondi. Buon lunedì 8 giugno.

0: Le 16 in punto, buone lune donne. Allora iniziamo una nuova settimana in discesa, ragazzi, perché questa è una settimana di caldo, una settimana di estate, è una settimana in cui finalmente è arrivata la bella stagione, anche se devo dire stagione temperata, perché rispetto all'afa che abbiamo avuto l'anno scorso e due anni fa, a giugno già c'erano tipo 40 gradi, era invivibile. Almeno in questo momento si continua a respirare bene. È stato un weekend, immagino, bello, immagino che vi siete rilassati, magari qualcuno ci è riuscito, qualcun altro è andato al mare, qualcun altro ha lavorato. E allora partiamo col piede giusto, i saluti della famiglia. Fatevi sentire al 393 0119 119, e il primo argomento l'avete già sentito, l'abbiamo spoilerato con Xenia, è il cinema, perché pare che ci sia stato un grandissimo boom, un grande ritorno al cinema durante questo mese che si è chiuso poi durante la settimana passata. E allora, se siete voi tra la compagine di milioni di italiani che sono andati al cinema, oltre ai vostri progetti e come è andato il weekend, raccontatemi qual è l'ultimo film che avete visto. Ma adesso cinture di sicurezza allacciate, vi riporto all'estate del 2000. Questi due ragazzi, che sono 19enne e 20, amici di uno dei due Daft Punk, vanno a scuola di musica, si incontrano, fanno la loro prima canzone. Con quella canzone scalano tutte le classifiche, battono Michael Jackson, che avete citato prima, battono Madonna, e dopo quella canzone decidono di smettere. Il duo musicale era quello dei Mojo e la loro unica, sola, eterna mega hit è Later.
1: Drive time! Che il dai esce con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 2000.

0: bravissimi PTN, Pinguini Tattici Nucleari, con la loro sorry, scusa, lo siento. In chiusura delle 4 hit senza interruzione, mentre mi continuate a raccontare il vostro nome, qual è l'ultimo film che avete visto al cinema. Dimensione Sonoro e Don Cash, buon lunedì, mi aspettavamo proprio te.
1: Drive Time.
2: Che il dai sia con te.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Merkel Cremon. Serena Brancale. The Colors. Partenope.
3: Già la vita è complicata.
2: Ugel, Ima e l'Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Sono 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
5: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Simbruini. Con gli amici o con i tuoi figli? Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
10: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
11: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
10: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
12: Auto usata da Valentino, sì, da

0: e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Summer,
3: estate,
2: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Fammi sentire il tuo ruggito, gonna hear me roar. Katy Perry in casa Dimensione Suono Roma, che è quella radio che se non l'ascolti non sai Katy Perry.
1: Andiamo bene, proprio bene.
0: Un attimo la tristezza, ragazzi, battute famole, le freddure con questo caldo bisogna rinforzare.

0: o meno, se vi state domandando dove siete finiti,
1: questo
0: lo dice
1: è il caldo,
0: lui.
1: Lo dico subito. Ladies and gentlemen, yeah. It's Lunedon,
0: confermo.
1: It's Traumedon,
0: confermo.
1: And this is the king of the right time.
0: E chi sarebbe?
1: E chi trauma proprio, ho detto proprio una...
0: Sì.
1: Vabbè, va.
0: Ultimo film che avete visto al cinema?
2: Buonasera Don Cash, Ruzzinito. L'ultimo film che ho visto al cinema,
0: sì,
2: è stato Diario di una schiappa.
0: Oh.
2: Dove il grande Pietro,
0: chi è il grande Pietro? Tipo grande Giove, che è Ritorno al futuro, che è?
2: Mio figlio.
0: Ah, tuo figlio, sì.
2: Ha doppiato un piccolo personaggio per il momento.
0: Beh,
2: piccolo
0: però...
2: personaggio, ma una grande soddisfazione. Per noi, grandissima.
0: Beh, guarda,
2: vai qua. Pietro!
0: Grande
2: buonasera a tutti!
0: Grande Pietrone, che dai sia con te, vedi? Al cinema ci si va per emozionarsi, ci si va. Un tempo ci andavamo sempre, ci si andava anche per limonare, per incontrare persone. Cioè, il cinema faceva parte della nostra quotidianità. E fatemi mandare un saluto nella quotidianità in questo momento a chi ci sta ascoltando dall'evento del Taekwondo allo Stadio Olimpico di Roma. Vedo il grande Sandrino con la nostra maglia in console e poi qualcuno che mi ha mandato una foto dicendo speravo di incontrarti qua. No, ragazzi, cioè, noi stiamo in diretta, cioè spostare tutto il pomeriggio, il drive time, la diretta, Dimensione Suono Roma is just a little bit complicated. Noi che abbiamo il cinema nel nostro DNA, tant'è che tutte le volte sentite voci
3: pronto,
0: come...
3: parlo col servizio percorribili da strade,
0: appunto, oppure
4: non ce la faccio più,
0: oppure
3: in che senso?
0: Certo, oppure
4: andiamo bene,
0: cioè,
4: proprio bene,
0: sono tutte immense citazioni del cinema, perché il cinema si chiamava cinema un tempo non solo perché lo guardavamo sul grande schermo, ma anche perché prendersi del tempo per il cinema significava avere un'attesa. Tu aspettavi, aspettavamo il nuovo film di Tom Cruise. Mamma mia, chissà che avrà combinato Tom Cruise. Mo invece è tutto talmente useggetta, ci sono le piattaforme, te ne arrivano talmente tanti che non hai neanche il tempo di finirle. Cioè, io mi ricordo che un tempo usciva il film o il film si vedeva su Italia 1 la sera e ne parlavamo mesi, settimane. Te sei visto l'ultimo? Mamma mia, te sei visto Freddy Krueger? Ammazza, non dormo da due mesi. Oggi invece io cerco di parlare col mio migliore amico e gli dico, oh, te sei visto? No, perché tanto non sai dove sta a guardare. Io guardo su Netflix e lui guarda su Prime, poi l'altro guarda su Disney, poi quello si guarda la televisione, l'altro si guarda la vicina che si spoglia, insomma ognuno non si sa più ma dove si guarda. Allora andiamo al cinema, ritorniamo al cinema, e lo dico non a nome mio, vi giuro non ho un cinema e i miei parenti non sono confesercenti del cinema, però andiamoci, perché il cinema secondo me rende la vita più colorata.
5: Drive Time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: viaggio indietro nel tempo sulle ali della musica. Quanto stavamo bene, era il 1997. Cause I'm free, so do what you want to do. Cioè, eravamo liberi di fare quello che ci pareva. Eravamo liberi. All'8 giugno stava finendo la scuola, eravamo liberi di iniziare le vacanze. Allora, ragazzi, parliamo di vacanze.
1: Andiamo bene.
0: Lo so.
1: Proprio bene.
0: Lo so, te viene l'ansia. Infatti, oggi parliamo di vacanze. Perché se molti di noi sono già pronti e sanno esattamente che cosa faranno quest'estate, c'è un'altra compagine invece di noi italiani, e tra questi mi ci metto pure io, che le vacanze le vedono qualcosa. Esatto. E non è il binocolo quello di cui stavo parlando. Non le vedono proprio. E allora voglio sapere voi, eletti e fortunati, che sapete già dove andrete in vacanza, che sia a Guadalampur o Torbaianica, voglio sapere dove passerete i vostri almeno 7 giorni con i piedi a mollo. Quest'estate in vacanza se va do 393-0119-119. Tramalla Dispoli!
2: Right time! Che il dai sia con te!
0: E mi domando, ma tu sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia che in casa ha un bambino malato di cancro? Non ci hai pensato mai, vero? Perché il 5 per 1000 a noi non costa nulla ed è obbligatorio versarlo, mentre a loro, le famiglie con i bambini malati di cancro, dà la vera possibilità.

0: fretta di avere un posto in cui sentirsi sicuri anche quando sono lontani da casa. Avere supporto a 360 gradi e non sentirsi mai da soli. Tutto questo può accadere grazie a Peter Pan e l'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie quando in casa c'è un bambino malato di tumore, perché vengono a Roma non per divertimento ma per curarsi. E allora aiutali, dona anche tu il 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ed è vitale. Vuoi sapere come si fa? Trovi il codice fiscale qui, peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: abbonamenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 0904. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
5: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
6: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
5: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
9: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare è meglio affari.

0: sentirsi come innamorati. Feels like I'm falling in love, tutta una parola, tutto attaccato. La versione remix di Zerb, il brano dei Coldplay di 2 anni fa. E allora, bentornati in casa Dimensione, suona Roma, si parte vacanzia. E non è un gioco di parole fatto a caso, ma molti hanno già progettato le vacanze. Qualcun altro invece si fa pia dall'ansia, l'ansia della non vacanza. Sentiamo.
1: Ciao, ciao Don Chicca.
0: Ciao Chicca, che si fa?
1: Io non avevo un piano ferie.
0: Niente, quindi che si fa?
1: Però ce l'avamo fatti un'idea con mio marito, cioè? Che ci facciamo una settimanella qualche un campeggio al mare da qualche parte, e poi come tutti gli anni a Ferragosto in Umbria, al paese dove andiamo sempre noi. E sono accusata soltanto dell'Umbria perché purtroppo mi sono entrata dentro casa, mi hanno rubato tutti i soldi che mi sono messa da parte.

0: con il mio sudore per le vacanze. E pazienza, ci faremo le solite vacanze in Umbria. E la domenica saranno a Marmare. Che dobbiamo fare? Bacioni.
1: Madonna, mi dispiace. Mannaggia i ladri di appartamento. Mannaggia, ora io non vorrei mai, magari stanno ascoltando. Signori, passatevi una mano sulla coscienza. Io lo capisco che tutti abbiamo bisogno di soldi e di economia, ma in Italia, ma entrate a casa dei poveri lavoratori, ma che gusto c'è? Peppia, quattro spicci che se siamo sudati con tutto il sudore della fronte dell'anno del lavoro, che poi mi sconquassate non solo la vacanza, ma in generale la vita. Vabbè, comunque, chicca, via la cor buono, cioè almeno una settimana in Umbria te la fai e la domenica riesci ad andare a mare. Pensa a quelli che stanno a Milano, quelli che come me non hanno manco la possibilità, perché io parto con il tour e quindi la prossima volta che sono libero sarà il 16 settembre. Ma fammo finta di niente, che l'estate passa. Sei già programmato? Avete già organizzato la vostra vacanza? Siete già pieni sul planning Maldive? Poi si torna a Tormaianica una settimana, poi torno, vado a Courmayeur così giusto per prendere un po' di fresco e poi ritorno nella mia Mataroma Tank? Oppure vi sale l'ansia perché pure quest'anno io il tuffo mo faccio nerbide?
2: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità!
3: Novità!
1: Alla domanda che cosa farete per quest'estate con le vacanze, passiamo alla domanda più spiccia, cioè non pensiamo tanto in là, ma pensiamo direttamente a oggi, anzi a stasera, perché la prossima, la nostra novità, la hit del futuro, è firmata Noemi e vi chiede: ma tu cosa fai questa sera?
2: Dimensione Suona Roma, novità.

0: Ma e allora sappiate, se per caso ve lo siete persi, che se l'autotune esiste è colpa di questo brano del 99 di Cher con la sua Believe. Ma Believe in Me, raccontatemi quali sono le vostre vacanze o le ansie da vacanza che si chiamano vacanzie. Ciao
1: Cash, Valerio da Roma.
0: Ciao Valè.
1: Quest'estate ci facciamo 7 giorni a Torvaianica con la mia bella bimba piccola che ha 1 mese, e poi altri 7 giorni ad agosto in un villaggio a Tropea. Al top proprio questa.
0: E già sono 14. Io non vedo 7 giorni di vacanza dal 1994, figura di.
2: Buonasera nonno, sono Mimmo. Ciao, ma io vado da mia nonna. No, alla Vispoli. Mi sta aspettando, glielo porta pure la spesa con l'olio, il pane, tutto.
3: Ma alla Vispoli!
4: Andiamo bene!
0: No, so, sarà lei.
4: Proprio bene!
0: Vabbè, ragazzi, le vostre vacanze raccontate al 393-0119-119 prima di scoprire l'argomento della nostra sigla. Ah, lo stiamo già lanciando? Ah no, ancora una volta, no, fra un attimo mi direte le parole della sigla. Per il momento ancora le vostre vacanze, se le avete già organizzate, di quest'estate 2026.
5: Drive Time! Che dai e sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Numbers, Robin Schulz in casa Dimensione, sono a Roma con lo zio Don Cash. E allora ragazzi, mentre qui arrivano consigli sulle vacanze che sono anche ben ferrati,
1: ragazzi in vacanza si va nei periodi morti,
0: ecco, quindi
1: quando non c'è nessuno.
0: Vabbè.
1: Ciao Emiliano,
0: quindi, se state, chiudetevi tutto a casa, passate da apparelle, spegnete l'aria condizionata, sudate, basta, non ci si diverte in estate. L'estate non è fatta per divertirsi, ha detto Emiliano.
2: Oh. Andiamo bene. Adesso,
0: non vorremmo mai offendere il signore Emiliano, noi non permetterei mai, ma è arrivato il momento della sigla. Le tre parole di oggi le dedichiamo a un gioco di quando eravamo ragazzini, visto che si parla di vacanze, di quando eravamo a spiaggia e magari giocavamo con le biglie e ci divertivamo, giochiamo a nomi, cose, città. È un grande classico che vi tira fuori sempre il meglio di voi. E allora, nome, cose e città con la lettera D di Domodossola o di Dimensione o di Don Cash se preferite. Un nome, una cosa e una città che non vale dire Domodossola, ve la dico. Tutte le città del mondo tranne Domodossola con la D di Dimensione al 393 0119 119.
3: Drive time.
4: Che Erdaie sia con te. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
5: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Crispy McBacon con McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
0: Tempo di informazione, tempo di news, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certu. Una donna italiana di 89 anni è stata investita e uccisa da un'automobile, una Fiat Panda all'altezza del civico 65 di via Isacco Newton. Sul posto l'Ares 118 e la polizia locale del gruppo Monteverde. Il conducente della vettura investitrice, un 78enne italiano, fermatosi sul posto, è stato condotto al San Camillo per gli accertamenti di rito. Un testimone oculare lo avrebbe visto al telefono poco prima dell'impatto. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per le ipotesi di violenza sessuale e tentata violenza privata nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro e di un carabiniere, entrambi iscritti nel registro degli indagati dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice. Secondo quanto ricostruito, la vicenda sarebbe avvenuta negli uffici parlamentari situati nel complesso di San Luigi dei Francesi nel centro di Roma un anno fa. Lunedì di buon umore per il tennis italiano. Cobolli, dopo la finale al Roland Garros, sale al decimo posto. Zverev ha vinto grazie ai crampi, dice convinto il presidente federale Binaghi. Berrettini è rincuorato dagli esami che hanno escluso lesioni muscolari significative e prepara Wimbledon. Sinner invece al San Raffaele di Milano per accertamenti dopo il crollo di Parigi. Per i 25 anni più liberi ripensa a se stessa con diverse novità. Non ci sarà più un singolo direttore artistico ma una squadra di curatori coordinata da Paolo Di Paolo. L'edizione del 25enne non avrà un tema ma un titolo in forma di interrogativo. Se guardi meglio cosa vedi? Altra novità, l'istituzione di un comitato di indirizzo che coinvolgerà direttamente gli editori. Fino al 13 giugno la prima edizione di RIM, Roma in Musica, la manifestazione diffusa promossa da Roma Capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Per una settimana l'intero territorio ospiterà un vasto calendario di appuntamenti gratuiti tra concerti, parate, talk e jam session. Ospite di oggi Sergio Camariere. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Le 17:02, buon lunedì, 8 giugno.

0: che casino che è successo, ci sono un sacco di voci al 393 019 119, nomi, cose, città con la D di Domodossola, ma non vale dire Domodossola. Sentiamo un esempio.
1: Buonasera, dico come Daniele,
0: ok,
1: Dusseldorf, okay, e Dado,
0: okay. Ok, allora questi tre li avete sentiti, Daniele, Dusseldorf e Dado, li hanno già detti, quindi non valgono più. Hai 60 secondi di tempo per dire nomi, cose, città con la D di Domodossola senza dire né Domodossola né Dusseldorf.
2: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di dimensione.

0: Galaxy come l'ultimo capitolo di Super Mario, visto che poco fa parlavamo di cinema, Galaxy come Super Mario Galaxy, che molti di voi sono andati a vedere al cinema, ma torneremo a parlare di questo. Adesso parliamo di vacanze, vi ho chiesto quale sarà il posto della vostra vacanza e poi per un attimo ci siamo isolati per la sigla live, ragazzi, il gioco delle tre parole. E allora torniamo in vacanza da bambini e facciamo nomi, cose e città. Le lettere, la lettera è la D di Domodossola, non valeva dire Domodossola e le parole ripetute non valgono. Sentiamo chi ha scelto la regia. Mi massacrate, raga, io scrivo, siete troppi.
1: Ciao Don Cash. Ciao Giuseppe da Cassino. Allora, scrivo. La città è Denver. Il nome è Davide. E la cosa è il diario.
0: Diario, vai, ok.
2: Buonasera Don. Ciao, buonasera ragazzi. Ciao. Allora,
1: di casa Peppe.
0: Ciao.
2: Davide,
0: già detto.
2: Danzica.
0: Dattero Danzica. Vai.
3: Ciao Marco.
0: Ciao Marco.
3: Dario. Dublino e Dattero.
0: Bello, Dublino non c'era ancora.
4: Renato da Briglia.
0: Ciao.
4: Dublino e Damasco.
0: Damasco e Dublino, vai.
4: Dublino, Damasco.
5: Dorotea.
0: Sì.
5: Dublino.
0: Dorotea, quindi.
5: Dito. Un abbraccio di Leonardo.
6: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Allora, io dico.
0: Daniele.
6: Damasco. Diario.
0: Già detti tutti.
6: E ragazzi. Dodo, che è un animale Diana, però non è male. Ma ciao, Annalisa da Roma.
0: Il Dodo, mi piace il Dodo.
7: Denver e dattilografo.
0: Diana, Denver dattilografo. Mi piace che Dirty Diana, Michael Jackson.
8: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
8: Lettera con la D, diamante.
0: Ma lettera con la D cosa? La lettera con la D è già la D, diamante, è solo la cosa. È l'unico della città.
9: Buonasera, di come Daniele.
0: Già detto.
9: Düsseldorf, sì. E Dado.
0: Quindi Dado, Düsseldorf, Daniele.
10: Ciao Don Cash, Michele Rupaianica.
0: Ciao Michele.
10: Dadi dorati di Detroit.
0: I dadi dorati di Detroit, è bellissima.
11: Nomi, cose, città. L'ultima. Con la D.
0: Sì.
11: Dunque, Diocleziano il nome.
0: Diocleziano.
11: Dado la cosa.
0: Dado.
11: E la città Dormagen.
0: Dormagen. Ma che cattiva sei, ma con che fa rima Dormagen? Vabbè, ci provo, vai.

0: anime. Già oggi alle 17:17:17, ragazzi, è bel pezzo, bella numerologia. Allora, grazie dei complimenti per il freestyle, veramente.
1: Sei
0: al
1: numero uno.
0: Grazie di cuore.
2: Ciao, non cash, Claudio da Roma. Ciao. Danzica, Delia e Divano.
0: Mamma mia, è stata divertente.
1: Ciao, non cash, Riccardo da Cecchina.
0: Non vi siete
1: allora,
0: fermati.
1: Nome Daria. Cosa dinamite, città Dortmund.
0: Questo, uno dei miei preferiti è questo, guarda.
3: Fabio da Roma.
0: Parte a cannone, poi? Se perde? Oh.
3: Com'era?
0: E che ne so? Riproviamo, vai, vai.
3: Fabio da Roma.
0: Sì, vai.
3: Davide.
0: Sì.
3: Damigiana.
0: Sì.
3: Dublino.
0: Oh, vedi che era facile.
4: Den Passar. Dublino.
0: Oh.
4: Daytona.
0: Bello.
4: Denver.
0: Vedi, queste erano belle, però siete arrivati dopo. Siete arrivati.
5: Ciao, sono Sabrina.
0: Ciao, Sabrina.
5: Dublino,
0: c'era già. Una, lei si è sprecata, una parola sola.
6: Ciao Don.
0: Ciao.
6: Alessandra D'Anguillara.
0: Vale.
6: Ma Don va bene come nome?
0: Ma c'era Don, nessuno di voi l'ha detto. Cioè, di come dimensione, di come Don. Erano facili, si è scervellati. A città, Ermone.
6: Se no, Dustin come nome.
0: Justin.
6: Dondolo come cosa.
0: Dondolo.
6: E Denver come città.
0: Dondolo.
6: Ciao.
0: Va bene, mi piaceva.
7: Ciao
0: Dondolo.
7: Don Cash.
0: Ciao amore.
7: Allora, il nome con la D,
0: sì.
7: Dino. Una cosa, Deltaplano. E la città, Dormelletto.
0: Belle, queste erano
7: ciao.
0: Tutte belle.
7: Federica da Roma.
8: Domopac.
0: Bella.
8: E Durazzo.
0: Ringrazio il cielo che lei non sia arrivata né col Domopac né con la parola Durazzo, perché sarebbe stata veramente durazzissima non fare rime complicate. In ogni caso, ragazzi, basta lettera D. Adesso ritorniamo al main time di cui poco fa. Stiamo parlando del posto in cui andrete in vacanza. Quindi avete già strutturato le vostre vacanze? Siete già consci di dove andrete? Oppure vi sale l'ansietta e quindi state pronti per la vacanza?
9: Drive time.
10: Che erdaglie sia con te.
9: For you. Sei più ritmo.

0: gioco su Dimensione Suono Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
4: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo! Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G, 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda
6: Motoroma! Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
7: Ed è il momento, ragazzi, di vivere l'Aniene con il centro rafting a Subiaco, a Roma. È una cosa meravigliosa perché sono aperti tutto l'anno e a una sola ora da Roma puoi vivere l'Aniene nel cuore del parco della natura della regione dei Monti Simbruini. Puoi sperimentare tutte le nostre attività, quelle outdoor pensate per tutti, ad esempio il rafting, il trekking, l'arrampicata, il canyoning. Ogni avventura è un modo per potersi immergere nella natura più autentica e vivere l'energia di questi monti. Se vuoi sapere per vincere come si fa per avere un'experience gratis, si gioca adesso con il nostro numero. Puoi utilizzare WhatsApp, Telegram, gli SMS. Il numero è sempre lui, il 393 0119 119. Torneremo a giocare a tutte le ore e trovi tutte le info sul sito dimensionesuonoroma.it. ma ora, se vuoi vincere con noi questa experience sui Monti Simbruini, allora scrivi la parola Subiaco al 393 0119 119. Scrivi Subiaco adesso.
1: Game on.
8: Auto usata da Valentino. Sì, da Valentino.

0: Dina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia. Super Jump, Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
3: Notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
4: Naima, la tua profumeria.
5: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
6: E usata da 0100.
5: Assistenza e ricambi da 0100.
6: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
5: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
6: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
5: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
6: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
5: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
6: Gruppo 0100.it.
7: È tempo di ripartire con 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suono Roma con Don Cash è arrivata lei. E nel frattempo al 393 0119 119 il tuo nome e quale sarà la destinazione della tua vacanza o della

0: già, molti di voi la conoscono come tirolese o la cantano come tirolese, in realtà è Living in My Own, Freddie Mercury. Viaggio al 1993, la versione remix di No More Brothers della voce del grande Freddie. Prima Lady Gaga e Ducci, DNAC Hey con Cake by the Ocean. In apertura è l'ultimo brano di Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Ma allora ragazzi, chi ci salverà da quest'ansia da vacanza e dalla vacanza? Dove si va in vacanza e poi qui e niente, non vi siete mai fermate questa cosa del gioco?
1: Voglio partecipare pure io, freestyle, non cash.
0: È finito.
1: Allora sono Mimmo, ma non, la Dispoli, ma no, da nonna.
0: Ma non c'entra, non era questa la domanda del gioco del freestyle erano nomi, cose, città con la D.
2: Mauro e vado a Tropea.
0: E lei va a Tropea. Ah, invece qua stiamo parlando di vacanza. Paolo se ne va a Tropea, lei se ne va alla Dispoli.
1: Io penso che quando ne vanno i messaggi non cash, pensa la gente che è intelligenza artificiale.
0: No.
1: Ma in che senso?
0: No, credo che la gente abbia capito che questa non è intelligenza artificiale, è stupidità umana.
3: Grande sente. Don Cash, salve. Gianluca da Via Flaminia.
0: Ciao Gianluchino. Meno
3: uno, in vacanza ormai è superato, in vacanza non ci si va più.
0: Ah, quindi vacanzia, quindi basta, non si va, si lavora, si fattura.
3: Si lavora.
0: Ah, ecco, stai là.
3: E le tre parole con la D,
0: anche
3: Drusilla.
0: Ma perché?
3: Dortmund. Sì. E dadi.
0: Però mi dispiace dirvelo che il gioco è finito. Stiamo parlando di vacanze, basta freestyle. Magari me ne scappa un altro, che ne sai. Adesso parliamo di vacanza e di vacanzia. Siete già pronti e già sapete quale sarà la vostra meta? Oppure le sta salì l'ansietta perché tutti sono organizzati e voi ancora non sapete dove mettere i piedi a mollo?
4: Drive time.
5: Che erdaio sia con te.
0: E se quello che sogni è lavorare nel mondo del made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto, ho la risposta giusta ed è ITS Agro, è l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina di poter fare un percorso di 2 anni, gratis, dove la teoria diventa subito pratica, con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. E in più la scuola di alta specializzazione ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? E allora scopri il corso più adatto a te, preiscriviti subito. Trovi tutte le info qui, itsagro.it.
6: La notte dei gladiatori di dimensione suona Roma.
7: Anno 2151. La Dugarna iniziò a vibrare come una lavatrice in centrifuga. Davanti a loro la flotta aliena apriva i portelloni delle armi di distruzione di massa. Dietro di loro il motore emetteva un sibilo degno di una pentola a pressione pronta ad esplodere. Il generale Geppo sorrise. Si passò una mano sulla sua testa lucida e disse: "Bene Rino, direi che per il momento facciamo una pausa caffè".
8: Ma come la pausa caffè?
5: La notte dei gladiatori.
6: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni.

0: tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
1: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
2: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bivi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com. Anche

0: se ritorna in studio, se non è amore questo, Zerbrita ora, if it's not love. Questa è la traduzione con la mia stonatura. Don pomeriggio, 17.51, oggi è lunedì 8 giugno, si inizia a parlare di vacanza. E allora ci sono delle mete che sono super gettonate, soprattutto intorno a noi. Tantissimi turisti che vengono a vedere Roma, ma soprattutto la parte del litorale, ragazzi, quest'estate splende. E infatti devo dire che dagli appuntamenti che mi avete dato voi, tra Pomezia, Ostia, Torbaianica, insomma tutti quanti avete deciso di andare un po' fuori e di tenervi almeno una settimana qui intorno a noi, la nostra splendida amato Lazio, o anche in posti molto vicini come l'Umbria, come la Toscana. E questa cosa mi piace, perché ricordiamoci che noi viviamo nel posto più bello del mondo, quindi sono gli altri a dover venire da noi. E tutte le volte che progettiamo una vacanza, magari famo grandi sogni, ah, le Maldive, quest'anno voglio andare a Bora Bora, voglio andare a Honolulu, voglio dire, non è importante la meta, la destinazione, ma è importante il viaggio e soprattutto la persona con cui lo fate. 393 0119 119, il viaggio è già organizzato per la vostra vacanza o ancora non vi siete organizzati e vi sale la vacanza?
1: Drive Time, che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

macinato, proprio credo di aver macinato il CD che conteneva questa canzone di Busta Rhymes e Mariah Carey, I Know What You Want, so io quello che vuoi. E io sono Don Cash, so esattamente cosa volete. Voi volete quattro hit senza interruzione che stanno per arrivare in casa Dimensione Suono Roma. Oggi si parla, ragazzi, di vacanze e si parla anche di cinema, perché una cosa che stiamo riscoprendo bene bene benissimo, che lo stiamo facendo come un tempo, è quella di rilassarci e andare al cinema. Sono veramente felice di dirvelo, e allora vi chiedo anche qual è l'ultimo film che avete visto sul grande schermo, al 393 0119 119.

0: Time.
1: Che il dai esce con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
1: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: La Regione Lazio informa.
6: La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di convenzione per lo stadio della Roma a Pietralata. L'accordo coinvolge la Pisana, Roma Capitale e il commissario di governo per la realizzazione di nuovi impianti di calcio, Massimo Sessa. La firma della convenzione da parte di Francesco Rocca è un passo avanti importante per velocizzare l'iter di approvazione dello stadio. La convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2032. Il commento del presidente della Regione Rocca.
7: L'approvazione dello schema di convenzione rappresenta un passaggio decisivo per la realizzazione di un'infrastruttura strategica per il territorio, capace di portare oltre 1 miliardo di euro di investimenti diretti e di generare un indotto stimato in oltre 3 miliardi. La Regione è al lavoro per accompagnare tutto l'iter autorizzativo così atteso dai tifosi, con l'obiettivo di far rientrare lo stadio di Pietralata insieme con l'Olimpico del dossier UEFA e poter così ospitare gli europei di calcio del 2032.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
8: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: È il momento delle news, voliamo in redazione per le ultime della capitale.
10: Bentrovati da Francesco Certo. Roma Capitale ha presentato Giulia 2.5, l'evoluzione dell'assistente di intelligenza artificiale generativa. Da oggi approda sul portale istituzionale del Comune di Roma, un grande passo in avanti per la digitalizzazione dell'amministrazione e per un miglioramento dei rapporti con i cittadini. Sentiamo il sindaco Gualtieri su Giulia 2.5.
11: Da oggi Giulia evolve e diventa un servizio a supporto dei cittadini per orientarsi nel nostro sito, per chiedere informazioni su tutti i servizi di Roma Capitale, come avere un passo carrabile, come avere certificati, insomma tutte le informazioni del nostro sito saranno accessibili attraverso Giulia, che in 80 lingue fornirà le informazioni richieste e anche i link utili.
10: Ritrovata la 12enne Valeria Movchan, ragazzina di origine ucraina scomparsa ieri a Ceccano dopo essersi allontanata da casa a seguito di un litigio con i familiari. La ragazzina è stata individuata nella cittadina Ciociara dai carabinieri impegnati in una vasta operazione di ricerca che ha interessato l'intero territorio. Secondo quanto emerso, le sue condizioni sono buone. A Santa Marinella al ballottaggio è stato eletto sindaco il civico Alessio Emanueli. Il medico trentenne, sostenuto da 4 civiche, ha sconfitto con oltre il 61% dei voti lo sfidante di centrodestra Damiano Gasparri, appoggiato da 2 civiche, Fratelli d'Italia e Lega. A Civita Castellana il trionfo col 59,75% dei voti di Danilo Corazza, sostenuto dal PD e 2 liste civiche, sconfitto Claudio Parrocini, appoggiato da Forza Italia, Lega, Italia dei Valori e altre liste civiche. A Genzano infine passa il centrodestra con Rocco Papalia, 54,72% dei voti, battuto Carlo Zoccolotti del Centrosinistra Unito. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
9: You know what time it is. Sono le 18 e 40 secondi, buon lunedonna, 8 giugno.
12: Sale, sale, oh, e non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
9: Il drive time della capitale, la vacanza. Se l'avete già organizzata, l'ansia da vacanza, se ancora non sapete dove andare. Gettonatissima l'Italia, gettonatissimo il nostro amato Lazio, Roma in generale, ma anche tutto il litorale romano e poi ancora l'Umbria, le Marche. Bellissima la gente che va in Toscana, me ne avete già raccontate di ogni, ma ne voglio ancora e ancora e ancora. E poi si ritorna al cinema. Grande ritorno degli italiani al cinema anche a Roma durante la settimana scorsa e nel mese scorso. Incassi da record per gli esercenti cinematografici. E allora qual è l'ultimo film che avete visto? Per tutti il numero è il 393 0119 119.
1: Drive Time. Che il dai esce con te, il Drive Time di Dimensione.

0: quante volte in estate, ragazzi, mamma che chiama, devi tornare a casa, e tu no, non ci voglio tornare a casa. Infatti questo brano che chiude le quattro senza interruzione si chiama I Don't Wanna Go Home.
1: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit
0: firmata proprio da loro, italiani, grandi orgoglio dell'Italia in tutto il mondo e anche all'estero, i Medusa, tre ragazzi milanesi che hanno fatto il giro del mondo e che in questo momento hanno la residenza a Las Vegas e che girano i festival più grandi e più importanti, che producono con David Guetta, e io ho l'onore di poter dire che eravamo amici da ragazzini. Che bello, che bello quando l'Italia sfonda all'estero. All'estero dove ci si va? Ci si va in vacanza. Abbiamo parlato di vacanze nella prima, nella seconda ora, ragazzi, la vacanza generale, quella che tutti quanti abbiamo prenotato, che ti dà serenità perché diventa il tuo punto di riferimento. Ah, mancano 20 giorni e parto, mancano 10 giorni e parto, oppure lo stato di ansia che ti sale perché ben il 60% degli italiani ancora non sa che farà quest'estate.
2: Ciao. Ok, ci hai parlato di gente che già ha organizzato la vacanza, gente che ancora sta in ansia, che ancora non ha organizzato la vacanza, hai parlato dove metteremo i piedi a mollo. Io stasera i piedi a mollo e tanti li metto dentro la bacinella, al fresco, dopo una giornata di lavoro.
0: Ci sta, ci sta.
2: Poi mangio e poi domani si ricomincia ad andare a lavorare e poi va la vacanza, Dio vede e provvede.
0: Ho capito, quindi tu fai parte di quel bel 60% di italiani che ancora non sanno dove andranno in vacanza. Ma proviamo a sentire, perché invece un'altra bella notizia che ho scoperto questa settimana è che il mese passato è stato per il mondo del cinema il mese con un incasso talmente alto che pare per 1995. E mi parte di, ma che bello, evviva la gente che va al cinema. E allora l'ultimo film che vi siete visti sul grande schermo?
3: Bello Don Chescione mio, bello, l'ultimo film che ho visto al cinema,
0: sì,
3: il film del grande Michael,
0: tra i più gettonati, poi Checco Zalone con la sua ultima produzione, poi tantissimi film made in Italy che hanno fatto tanto bene alla nostra cinematografia, e poi chiaramente i grandi internazionali come quello di Michael Jackson, come Il Diavolo Veste Prada. Ma tu che stai ascoltando Dimensione Suona Roma in questo momento, ultimo film al cinema? 393 0119 119.
4: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
0: In una città che cambia e che si modifica, a Centocelle c'è la clinica Guarnieri, che da 60 anni è l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti, con professionalità, ascolto e vera dedizione. È sempre vicina alle esigenze della sua comunità per tutto l'anno. Se vuoi saperne di più, trovi tutte le info qui, clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, il dottor Nicola Silvestri.
4: Novità!
5: Novità!
4: Music. Le novità di questa settimana.
5: Dito nella piaga, Businessman. Schultz, Barbs, Better Times. Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
8: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
9: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India d'Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
12: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
13: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bivi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
15: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
16: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
17: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
18: Impossibile.
17: E invece sì.
18: E magari anche ad interessi zero.
17: Anche quello.
18: Stai scherzando?
17: No, è tutto vero.
19: Da Rosario.

0: 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni, non sono mai attese grandi perturbazioni, quindi nel complesso il tempo rimarrà sempre bello e con temperature alte sì, ma non eccessivamente elevate, non si toccano punte record, le massime bene o male non vanno oltre i 30-31 gradi, certo al sole magari qualche grado in più, ma ripeto, sono valori anche giusti per il mese di giugno. Pure di notte si riesce a dormire abbastanza bene, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Summer,
4: estate,
3: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: proprio la sua voce, lei, Sophie and the Giant, che si presenta da sola con Shut Up and Dance dal 2024. Allora ragazzi, il cinema non ha avuto un mese così intenso, così buono, così propenso di italiani che sono andati al cinema come negli ultimi anni, dal 1995. Il mese scorso è stato il migliore, dal 1995 oggi. Io sono felice per gli esercenti del cinema, che spesso e volentieri, ragazzi, invece sono stati dimenticati visto l'avvento delle piattaforme. E allora, il tuo nome, qual è stato l'ultimo film che hai visto al cinema sul
1: grande schermo? Ragazzi, ciao. L'ultimo film che ho visto al cinema è Diamanti di Özpetek.
0: Oh.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Veramente un film capolavoro che andrebbe visto e rivisto.
0: Hai capito?
1: Un bacio da Alessia da Roma.
0: Hai capito? E ancora Leonardo dice: l'ultimo film che ho visto, Michael Jackson. E devo dire, con mio grande dispiacere, ti mando la foto che eravamo soltanto io e la mia compagna a vedere il film. Ed effettivamente dalla foto, ragazzi, c'è soltanto lui. Però Leonardo, mi domando a che ora sei andato a vedere questo film, perché magari da quello si potrebbe capire. Se vai a vedere l'ultimo spettacolo della sera, magari è più facile. Comunque, 393 0119 119, il tuo nome e l'ultimo film che hai visto sul grande schermo.
2: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: 992, Show Me Love, Robin Ness, mamma mia che pezzone. E c'è chi è dagli anni 90 che non va al cinema, ragazzi. Ad esempio, no vabbè, gli anni 90 ma quasi, aspettavo mio figlio, era dentro la mia pancia, messaggio anonimo, visto Mission Impossible nel 2001, dopodiché basta, neanche Tom Cruise mi ha riportato al cinema, altro messaggio anonimo. Claudia, chiudiamo con lei, che dice: donne, cinema non mi è mai piaciuto tanto, è l'ultimo film che ho visto che durava più di 2 ore e 45 minuti, il primo Avatar. Sarà stata colpa degli occhiali 3D, ma dopodiché, croce sul cuore, soltanto le piattaforme a casa. Ok ragazzi, nome e ultimo film che avete visto al cinema, ciao.
1: Buonasera. Salve. L'ultimo film visto al cinema è stato proprio Avatar.
0: Ammazza ragazzi,
1: io non lo dico.
0: Va scioccata a tutti sto film.
2: Drive Time.
3: Che Erdaglie sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab. La musica di Dimensione Suono Roma lascia il

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
9: MR Arredamenti. È più grande che ci sia, per arrivare e risparmiare, avere un vero affare.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Che Erdai sia con te. Estate.
14: Summer.

0: Ed è arrivato il momento della scommessina.
1: In che senso?
0: Mentre continuiamo a parlare di cinema.
2: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade.
3: Andiamo bene. Proprio bene.
0: Arrivano loro, sono un cinema musicale. Si chiama Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, insieme ai The Colors.

0: di sole e anche di buona musica. Mark and Cremont, produzione The Colors, grandissimo gruppo, e poi Serena Brancale, Partenope, già sulla carta spaccava. Dopo averla sentita la prima volta ti rimani in testa, questa è la mega hit dell'estate, la nostra novità. E allora, Dimensione Sonora Roman Lovers in compagnia dello zio Don Cash, qual è l'ultimo film che avete visto al cinema? Al cinema ci si va e ci si è andato tanto in questo mese, al punto tale che era dal 1995 che gli esercenti cinematografici non ricevevano così tante visite. Mi piace, ciao!
1: Ciao a tutti, Claudia da Terracina.
0: Ciao Claudia.
1: Io ho battuto l'altra Claudia, lei con l'Avatar,
0: sì?
1: Io con il bisbetico domato, ma tantissimi anni fa.
0: Ma certo!
1: Al cinema a Terracina, mamma mia!
0: Allora,
1: un bacione, grazie. E un buon proseguimento.
0: Bellissimo film, il bisbetico domato con Adriano Celentano e con una splendida Ornella Muti che girano peraltro per una Roma meravigliosa. Lui è Barnaba, è l'autista dell'ATAC. Ma sapete che noi ce l'abbiamo nel DNA quel tipo di cinema? Senti qua.
2: Proprio bene.
3: Pronto, parlo col servizio percorribilità.
4: Non ce la faccio più.
3: In che senso?
0: Qui da noi il cinema, ragazzi, è proprio intriso nel nostro DNA. Ultimo
5: film. Ragazzi, buongiorno, sono Toghi da Ciampino.
0: Ciao Toghi.
5: Io l'ultima volta che sono andato al cinema, niente, c'era il Re Leone.
0: Quindi, anni 90.
5: Non vi dico quanti anni sono passati, insomma.
0: Ebbene, una valanga.
5: E che pianti, perché era un paio d'anni che era morto mio padre, quindi me la sono proprio vissuta così. Bella comitiva da allora, mi piaceva tantissimo, mi piaceva. Grazie ragazzi, a presto, un abbraccio a tutti quanti, che dai sia con tutti noi, ciao!
0: Che grande, che dai sia con te. Sì ragazzi, al cinema ci si andava e ci andavamo anche per piangere, anche davanti a un cartone animato di Walt Disney si piange, visto, anche noi maschi piangiamo e a voglia se piangiamo. Ultimo film, la settimana scorsa Mandalorian e Grogu, mentre in questo momento sto andando a vedere Smart Working con Maccio Capatonda. Io amo il cinema, se si vede, se sente, sono Egidio da Crotone. Ma bravo Egidio, benvenuto in famiglia. E ora lui, che al cinema ce lo vedo benissimo, il Ricky Martin con Living la Vida Loca.

Yeah, Magiana, Sabrina, Dimensione Sonorama, Don Cash, Letizia mia cugina. Andiamo.

0: Bene,
1: te frega.
0: Proprio bene.
2: In che senso?
1: Se basta che dici cose, gli americani fanno figo. Yes, bravo.
3: Pronto, parlo con servizio percorribili da strade?
1: Ah, si, faceva figo uguale. Questo è il drive time della capitale con lo zio Don Cash.
2: Ladies and gentlemen,
1: yeah.
2: It's Lunedon.
1: Confermo.
2: It's Traumedon.
1: Confermo.
2: And this is the king of drive time.
1: Chi sarebbe? Ultimo film visto al cinema.
4: Buonasera, dunque, Caruzzinito. L'ultimo film che ho visto al cinema,
1: sì,
4: è stato Diario di una schiappa.
1: Ah?
4: Dove grande Pietro.
1: Ma chi è? Il grande Giove. Che cos'è? Ritorna al futuro, chi è?
4: Mio figlio.
1: Ah, tuo figlio, che è? Pietro.
4: Ha doppiato un piccolo personaggio per il momento.
1: Però...
4: piccolo personaggio, ma una grande soddisfazione.
1: Bravo.
4: Per noi, grandissima.
1: Bello, guarda.
4: Vai, Pietro! Buonasera a tutti!
1: Grande Pietro, che dai sia con te! Piccoli dimensioni sono Roma Lovers che crescono. Buon pomeriggio, Don Cash, ma che belli che siete! Grazie delle foto che ci mandate. In ogni caso, ragazzi, è bello incontrarvi, è bello vedervi, è bello sentirvi in radio. Io ritorno a tenervi compagnia come sempre domani dalle 16 alle 19 dentro il Cardaglie sia con te. Per il momento è tutto. Mwah, peace out and I love you.
5: Cardaglie sia con te.
6: Drive time.
7: Cardaglie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
5: Il ritmo della capitale.
8: Dimensione Suono Roma.
5: Parla con noi, la radio sei anche tu.
7: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
9: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Fino al 30 giugno è possibile richiedere il bonus da 500 euro per lo sport per il prossimo anno tramite domanda online sul portale di Roma Capitale. La misura è rivolta a ragazzi e ragazze tra i 5 e i 16 anni con ISEE fino a 40.000 euro, mentre per le persone con disabilità non esiste alcun vincolo né di età né di reddito. Strade e piazze più illuminate, incremento linee notturne di trasporto pubblico, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor nella notte. Al via il piano Roma Notte, proposto da Roma Capitale per favorire una movida sicura durante l'estate. Torna stasera allo Stadio dei Marmi uno dei più attesi appuntamenti dedicati allo sport inclusivo, Wembras Games. L'evento benefico ideato dalla Fondazione Art for Sport insieme a Bebe Bio.

0: trovati da Francesco Certo l'esito dei ballottaggi nei tre comuni del Lazio interessati da questo secondo turno. A Santa Marinella il nuovo sindaco, il civico Alessio Manuelli, medico di 30 anni, sostenuto da quattro civiche, ha sconfitto col 61-64% delle preferenze lo sfidante di centrodestra Damiano Gasparri. A Civita Castellana trionfa col 59-75% dei voti Danilo Corazza, sostenuto dal PD e due liste civiche, battuto Claudio Parruccini, appoggiato da Forza Italia, Lega, Italia dei Valori e altre liste civiche. A Genzano passa il centrodestra con Rocco Fabio Papalia, 54-72% dei voti, battuto Carlo Zoccolotti del Centro-Sinistra Unito. Gabriele Bianchi, con altri detenuti nel carcere di Rebibbia, da considerarsi pericoloso, non solo vi è fondato motivo di ritenere che sia il sodalizio criminale per sopraffazioni ai danni delle altre persone. Il contenuto di un documento trasmesso dal DAP e acquisito dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma nel processo Terre per l'omicidio di Villi Monteiro Duarte. La nota è stata ritenuta valutabile dalla Corte ai fini della delineazione del profilo della personalità dell'imputato. La difesa si era opposta, rappresentando che quanto riportato fosse frutto di voci anonime. Si lasciava andare a continui scatti d'ira legati a banali pretesti, aggredendo ripetutamente la fidanzata con calci, pugni, schiaffi e strette al collo, sia in casa sia sulla pubblica via. Inoltre la tormentava con gravi insulti e minacciava di uccidersi se lei lo avesse lasciato, oltre a danneggiare l'abitazione della fidanzata 19enne. I carabinieri dei Parioli hanno rintracciato e sottoposto ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico un peruviano di 25 anni. In occasione delle celebrazioni per il 212° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, da oggi e fino alla serata dell'11 giugno, Leonardo da Vinci ospiterà al Terminal 1, nell'area partenze, la splendida Maserati MC Pura in livrea istituzionale in dotazione al radiomobile. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. E quindi

0: Si conclude con un pareggio la tornata dei ballottaggi nei comuni capoluogo, dopo quello che è successo due settimane fa, ricorderete la battaglia di Venezia vinta dal centrodestra come quella di Reggio Calabria e poi un diffuso insieme di successi anche per le forze del campo largo. E in realtà anche questa volta il risultato lo possiamo definire incontinente, nel senso che poi non soddisfa del tutto nessuno ma non crea sconfitti. Sia il centrodestra sia il centrosinistra si portano a casa ciò che immaginavano di portarsi a casa, comuni che già amministravano, con in più una vittoria in trasferta per ciascuno. A Lecco per il centrodestra, in una zona notoriamente quella della Lombardia comunque più favorevole alla, appunto, all'attuale maggioranza di governo nazionale e regionale, ma si sa che nei comuni invece le cose possono andare diversamente, come dimostrano i casi innanzitutto di Milano e non soltanto. E così anche per il campo largo, in una Sicilia che già aveva dimostrato al referendum e non soltanto di essere contendibile per quanto riguarda il voto più libero, e così è stato anche per Agrigento, città peraltro in cui già in passato ci sono stati successi della sinistra. Ma che cosa vuol dire tutto questo? Che ci si prepara alla volata finale e che nessuno ha la vittoria in tasca quando si tratterà di rinnovare il Parlamento e quindi poi la maggioranza di governo, perché non c'è dubbio che il centrodestra sia meno spumeggiante, diciamo così, eufemismo, che in passato, ma mantenga le sue posizioni. Non c'è dubbio che il campo largo si sia rinsaldato, ma non ha alcuna certezza delle vittorie, anche perché ci sono dei nomi che sono semplici da citare, Vannacci da una parte e Renzi dall'altra, che seminano dibattito. Senza di loro si è, come dire, più coerenti, con loro si rischia di vincere.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Pochi secondi alle 19.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: E dopo Don Cash insieme alla Renzi Palma ci mettiamo comodi in salotto con una ventolina leggera questa sera per parlare tra l'altro di oggetti vintage. Sono Lorenzo Palma, intanto buon inizio di settimana, soprattutto buon rientro a casa dopo la prima giornata lavorativa. Tra poco insomma sviluppiamo il tema della sera, subito la musica con Man in Black di Will Smith.

Heated Wave, che poi se ci pensi bene è una canzone degli anni 80 che è stata recuperata con quell'effetto un po' nostalgia da Bob Sinclair. Buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma, parliamo un po' di effetto nostalgia, perché è normale essere nostalgici, sentire la mancanza di alcuni oggetti in particolare. Partirei con un viaggio in Inghilterra a Carlton Minot, in questo luogo dove si trovano praticamente un sacco di cabine telefoniche, le classiche rosse inglesi, cioè proprio il cimitero delle cabine telefoniche. Lì riposano a cielo aperto centinaia di cabine telefoniche, quelle iconiche K6 dismesse, un tempo simbolo indiscusso proprio del Regno Unito, oggi sono state rimpiazzate dagli smartphone. Molte di queste cabine vengono lasciate arrugginire, lasciate proprio così, mentre altre vengono completamente restaurate, ridipinte, poi vendute ai collezionisti di tutto il mondo per migliaia di sterline, a prezzi tra l'altro altissimi. Parliamo proprio di oggetti che ci mancano, perché la nostalgia per gli oggetti è un'emozione complessa che spesso nasce dal desiderio di ritrovare proprio la semplicità. E io direi ok, andiamo avanti con la tecnologia, però la praticità di alcuni oggetti effettivamente ci manca. Di questo parliamo. Si stava meglio quando c'era che cosa? Quale oggetto? Quale tipo di comodità? Un certo tipo di attività che magari adesso non esiste più. 393 0119 119 su WhatsApp. Se doveste sentire nostalgia di un pezzo di Tina Turner dell'84 dall'album Private Dancer, c'è la versione di Kygo.

0: meglio quando c'era che cosa esattamente? Buonasera.
1: Sì, allora secondo me si stava meglio ai tempi nostri, perché tante cose non c'erano e ci accontentavamo di molto meno. Questo è il significato.
0: Ok.
1: Eleonora ad Albano Laziale.
0: Ciao Eleonora, 393 0119 119, il tema della sera, effetto nostalgia è questo. Qualcuno scrive: si stava meglio quando c'era il Festival Bar, quella freschezza e quella spensieratezza non l'ho più ritrovata. I vostri messaggi vocali da sentire fra poco. For you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
1: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana Padano pezzi grandi a solo 9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Auto usata da Valentino, sì, da Valentino.

0: Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06.

0: 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
2: Andiamo subito all'Auditorium Parco della Musica, Ennio Morricone. Dal 13 giugno torna il Roma Summer Fest, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma, nella cavea proprio dell'Auditorium Parco della Musica. Alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale si esibiranno, con un cartellone ricchissimo di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. Due ingressi da regalare proprio per il Roma Summer Fest al 393 0119 119, e basta scrivere Auditorium.
3: Game on.
4: Notizia shock per le beauty addicted.
3: Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
5: Naima, la tua profumeria.
6: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
7: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bivi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus? Da 0100.
9: E usata? Da 0100.
8: Assistenza e ricambi? Da 0100.
9: Veicoli commerciali Toyota Professional? Da 0100.
8: Noleggio a breve e lungo termine? Da 0100.
9: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
8: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
9: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
8: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
9: gruppo0100.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni. Non sono mai attese grandi perturbazioni, quindi nel complesso il tempo rimarrà sempre bello e con temperature alte sì, ma non eccessivamente elevate. Non si toccano punte record, le massime bene o male non vanno oltre i 30-31 gradi, certo al sole magari qualche grado in più, ma ripeto, sono valori anche giusti per il mese di giugno. Pure di notte si riesce a dormire abbastanza bene, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Let the vibration take you down. Oggi è un salotto effetto nostalgia. Quattro lette da ascoltare e si stava meglio quando c'era quale oggetto? 393 0119.

0: insieme a Lorenzo Palma fino alle, come sempre, 22, un salotto bello, comodo e rilassato. Ma il tema della sera mi piace molto, perché parliamo di oggetti che in qualche modo ci mettono un po' di nostalgia, cioè si stava meglio quando c'era cosa, e questo è l'argomento. Partiamo dai vocali.
1: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Si stava meglio prima quando non c'era lo smartphone,
0: sì.
1: Perché comunque gli incontri erano reali, meno dispersivi. Adesso tendenzialmente si tende a fare anche troppo un abuso dei device, ecco, e non sfruttarli realmente per ciò che occorre. Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Si perde anche un po' di tempo, diciamo, una volta ci si concentrava maggiormente. Oggetti, ma non solo, parliamo di anche comodità, un certo tipo di attività. Qualcuno ci segnalava per esempio il Festival Bar, perché era legato a un periodo estivo ben preciso, si stava meglio quando c'era. E il tema 393 0119 119, il numero per i vostri messaggi.

0: salotto di dimensione su Roma, il ritmo della capitale, effetto nostalgia, il tema dell'essere è proprio quello. Si stava meglio quando c'era. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
4: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo.

0: Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motor Roma!
2: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram. Auto usata.

0: Messina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sole, musica, estate.
3: L'energia della tua musica.

0: oggi 2023, l'anno di uscita di Greedy per Take McRae nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, effetto nostalgia. Questa sera parliamo di oggetti, di cose, di comodità che una volta c'erano e adesso magari non esistono proprio più e un po' ci mancano. E questo è il...
1: Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera, abbiamo già ascoltato i messaggi.
2: Lorenzo, buonasera. Io penso
0: Mirko,
2: che un oggetto che manca oggi è il telefono fisso. Sembrerà una sciocchezza, ma
0: è vero, è vero.
2: Una volta avendo il telefono a casa era tutto più bello, più emozionante. Avevi gli orari, quando potevi chiamare una persona, un amico, la prima ragazza.
0: Sì.
2: C'era l'emozione, no? Il fascino di aspettare una chiamata o farla la chiamata.
0: Certo.
2: Oggigiorno invece sembra scontato, ma è tutto più semplice, più veloce, più facile, e a volte magari vengono a mancare proprio le emozioni.
0: Sì.
2: Dove il telefono a casa fisso ti dava,
0: è vero,
2: grandi ricordi.
0: Bello.
2: Ciao Lorenzaccio da Mirko.
0: Ciao Mirko, beh, una bellissima considerazione quella che tu fai, perché una volta chiamavi con la speranza intanto che quella persona fosse a casa, poi magari rispondeva il padre, la madre, ti fingevi e altro, comunque emozioni grandi. 393 0119 119, il tema è proprio questo: si stava meglio quando c'era cosa?

0: giornata d'oggi, anche Black Eyed Peas risentiti con Pump It, quando parliamo un po' effetto nostalgia di oggetti che ci mancano, perché siamo partiti da una notizia perché in Inghilterra esiste un vero e proprio cimitero di cabine telefoniche rosse, quelle simbolo indiscusso del Regno Unito, che oggi sono state rimpiazzate dagli smartphone. Tema della sera: si stava meglio quando c'era cosa?
1: Ciao Lorenzo. Claudia.
0: Ciao.
1: Si stava meglio con la guida. Io sono giovane, però si stava molto meglio quando c'era la lira.
0: La lira.
1: E meno tecnologia. Si stava, ci stava già. Però si stava meglio.
0: Sì.
1: E soprattutto, ripeto, la lira.
0: La lira.
1: Si potevano fare tante, tante, tante cose. Adesso non si può fare più niente. Ciao Lori, buona
0: serata. Buona serata Claudia.

0: Del lunedì su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, quando con effetto nostalgia questa sera parliamo di quel periodo, di quell'oggetto, insomma si stava meglio quando c'era cosa, quel tipo anche di comodità, un certo tipo di attività magari che adesso non esiste più. Vale tutto al 393 0119 119.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Buonasera, Francesco Certo, alla redazione Le Notizie dalla Capitale.
9: Buonasera da Francesco Certo. I ballottaggi nei tre comuni del Lazio. A Santa Marinella è stato eletto sindaco il civico Alessio Manuelli. Genzano passa al centrodestra con Rocco Papalia, mentre a Civita Castellana si impone Danilo Corazza, sostenuto dal PD e due liste civiche. Oltre 1300 prodotti di alta

0: profumeria a valore commerciale stimato di 150.000 euro sono stati sequestrati dalla polizia locale nel corso di un'operazione effettuata a Porta Portese durante il mercato domenicale. Nei confronti del gestore dell'attività, un 46enne di origine bangladese e cittadino italiano, è scattata la denuncia per ricettazione aggravata in concorso. Sgominato dai finanzieri di Palermo un gruppo dedito al narcotraffico con pericolose ramificazioni nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria. In particolare il sodalizio si approvvigionava di hashish nel Lazio, arrestati in flagranza 9 soggetti, sequestrati 80 kg di droga. I finanzieri di Roma hanno individuato e denunciato uno straniero indiziato di furto nei duty free del Leonardo da Vinci. L'uomo era giunto a Roma solo per questo scopo, poche ore dopo sarebbe rientrato a Bucarest. Nel suo trolley rinvenute decine di confezioni di profumi di prestigiose marche, sottratti dai punti vendita per un valore complessivo di 3.500 euro. Viaggiava sul lungomare di Gaeta trasportando un ingente quantitativo di droga, arrestato un cittadino di Formia. All'interno del vano del rotino di scorta ha scoperto uno zaino con 10 panetti di hashish per un peso complessivo di 1,1 kg. Sul mercato il valore sarebbe stato di 15.000 euro. È stata ritrovata nel pomeriggio a Ceccano, in provincia di Frosinone, la bimba di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa. La ragazzina di origini ucraine aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà impegnato nella guerra contro la Russia. I militari l'hanno rintracciata in un boschetto mentre dormiva a terra sotto una coperta che aveva portato con sé. Dopo averla rifocillata alla stazione dell'arma, i carabinieri l'hanno riaffidata ai familiari. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Sono praticamente le 20.

rientro a casa durante la fase dell'aperitivo, c'è chi sta andando già a cena, c'è chi sta rientrando dalla palestra, chi ci sta andando, insomma fateci sapere un po' dove siete e come procede il vostro lunedì sera. Intanto stiamo parlando di cose che ci mancano. Si stava meglio quando c'era. 393 0119 119.

0: appena sentita in chiusura del 4 for you delle 20 della sera di Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 in salotto. Questa sera parliamo di cose che ci mancano un po', cioè della serie si stava meglio quando c'era, e questo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Laura, scusate, buonasera. Sono senza voce, ma come al solito, tanto io il lunedì ce n'ho sempre una.
0: Ma sì, ci sta.
1: Si stava meglio quando c'era il rispetto, perché purtroppo la verità è che oggi manca tantissimo il rispetto. Sì. Quindi io sono una persona che sarei volentieri vissuta negli anni 50, ma forse è troppo indietro, però rispetto agli anni 70, 80 in cui sono nata e cresciuta, oggi manca tantissimo il rispetto. Ciao a tutti, Lauretta.
0: Rispetto questo, questo grande sconosciuto, è un po' questo. 393 0119 119 è il numero per i vostri messaggi.

0: il 2022 nella sera nostalgica di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome, ITS Agro, ITS Agro. È proprio all'Accademia Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti dove non stai solo seduto a un banco, impari proprio nei laboratori e fai anche stage veri in azienda, dal management di impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le prescrizioni sono aperte, per cui non aspettare, vai subito sul sito itsagro.it e riserva il tuo posto. Il tuo futuro è adesso.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana:
2: Merkel Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope, Ugel, Ima El Angel, Ultranate, Moving to the Sun.
3: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
10: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
9: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero. Da

0: 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
2: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
3: e usata da 0100.
2: Assistenza e ricambi da 0100.
3: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
2: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
3: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
2: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
3: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
2: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
3: gruppo 0100.it.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Condizioni mete estive nel Lazio nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni. Non sono mai attese grandi perturbazioni, quindi nel complesso il tempo rimarrà sempre bello e con temperature alte sì, ma non eccessivamente elevate. Non si toccano punte record, le massime bene o male non vanno oltre i 30-31 gradi, certo al sole magari qualche grado in più, ma ripeto, sono valori anche giusti per il mese di giugno. Pure di notte si riesce a dormire abbastanza bene, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: salotto del lunedì, quando parliamo insomma di oggetti, di cose che un po' effettivamente ci mancano. Si stava meglio quando, e questo
1: non posso mentire, la tecnologia mi salva veramente la vita,
0: è vero,
1: ma
0: dai,
1: a dirla tutta, ad essere onesta,
0: onesta,
1: se oggi non avessi il telefono cellulare o gli altri dispositivi vivrei meglio a livello umano, perché ci siamo un po' persi, siamo tutti piccole isole agganciati a questi dispositivi che ci aiutano tanto, ma in realtà noi ci aiutavamo anche prima. Io ho superato i 50 e si comunicava benissimo,
0: meglio
1: dal vivo, si poteva fare tutto, anche professionalmente parlando, c'erano i fax e poi c'erano i telefoni bellissimi, nonna ce l'aveva nero, ci metteva il lucchetto a volte e c'era anche il telefono di mamma che era grigio, pure lei ci metteva il lucchetto, però
0: bello,
1: ci si rintracciava quando era necessario, non si stava tutta la vita attaccate al cellulare. E non si faceva tutto con il cellulare, ma si faceva tutto con le persone.
0: Bello, un messaggio bellissimo. Sì, io ricordo benissimo di questo lucchetto che veniva messo sulla rotella proprio del telefono per evitare che qualcuno telefonasse, cioè veniva sganciato solo nei momenti liberi in cui si poteva telefonare.

1990, a proposito di cose che ci mancano, il vinile è un altro elemento che potrebbe mancare a qualcuno, che è ritornato tra l'altro fresco. Cioè ricordo la primissima radio, London Beat, I've Been Thinking About, io ricordo insomma di aver suonato il pezzo da vinile, quindi album 33 giri o LP, come veniva chiamato, long plane, cioè nel senso che non sono freschissimo, però effettivamente il vinile che ci mancava così tanto è ritornato fuori e molti DJ insomma ne approfittano insomma per suonare proprio con i vinili, perché ti dà un certo piacere, poi anche un effetto proprio tattile molto molto bello. Noi parleremo tra poco anche di iniziative interessanti da vivere al cinema d'estate, andremo a farci un giro in zona euro.

0: sera di Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, con Lorenzo Palma, gli eventi in città che ovviamente non possiamo tralasciare. Domani una bella rassegna legata al cinema. In una città che cambia e si modifica, a Centocelle la clinica Guarnieri è da 60 anni l'ospedale di quartiere che si prende cura di tutti con professionalità, ascolto e dedizione, sempre vicina alle esigenze della comunità tutto l'anno. Cerca clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Cose che l'intelligenza artificiale non dovrebbe fare mai, che ne so, le cose vere, la radio, io in questo caso non potrei mai delegarla. Metti caso che dica un amico fammi un saluto alla radio, oppure lo chieda all'intelligenza artificiale.
3: Ciao, non cash, sono Bob Sinclero.
2: Ma non è vero.
3: Ti chiamo per salutare tutta Italia, tutta Sicilia, tutta Milano, tutta Inghilterra, tutta Francia,
2: tutta, sei finita.
4: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro!

0: Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
1: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
2: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
3: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
4: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia. Super Jump, Circus Edition. Oltre 2.000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, la salta e ricomincia e scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
5: Impossibile.
6: E invece sì.
5: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
5: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto, le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.

quindi un cantautore e soprattutto Ultranateca. A proposito di club, mi sembra di respirare proprio quel tipo di house degli anni 90. Mancava un po' dalla scena, cioè della serie, per ritornare sul tema della sera, si stava meglio quando? Si stava meglio quando c'era un tipo di house che sta ritornando, ecco, per esempio, tra le altre cose lui e Residenze Nuove, oltre all'AI di Ibiza, abbiamo anche l'XS di Las Vegas, all'Encore Beach Club, quindi insomma sarà un'estate densa di impegni e di cose belle per Ucel, che abbiamo sentito tra le nostre novità. La sera di Dimensione, sono Roma insieme a Lorenzo Palma, ritornando

0: appuntamenti da vivere in città, cose belle da vedere. Da domani parte anche una nuova edizione di Schermi di Piombo all'Euro Social Park, e premio di una rassegna cinematografica, ovviamente ideata da Leonardo Scuderi, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Abbiamo parlato l'anno scorso, prima edizione, siamo già a una seconda, questo vuol dire insomma il successo di quello che è stata la prima. Anni 90 e anni 2000, sono questi i talk e le proiezioni legate a questo periodo preciso.
1: Sì, esattamente, abbiamo fatto gli anni 70-80, ci spostiamo con un faro, un obiettivo puntato sugli anni 90-2000, facciamo un percorso di 7 appuntamenti, un pochino più snello rispetto alla passata stagione, che avremo ospiti importanti, importantissimi, a partire dal 9 con Bruzzone, Roberta, Padellaro, Antonio. Avremo il magistrato Giancarlo Capaldo, presidente del municipio Titti di Salvo. Questa è per la prima di domani. Il film è I banchieri di Dio, il caso Calvi. È un po' la sintesi di tutto quello che è successo negli anni 70 e 80, che poi ci proietta negli anni 90, per arrivare poi in un percorso più lungo che ci porta, ci accompagna in maniera molto fluida negli anni 2000, dove chiudiamo con Tutta la vita davanti di Paolo Virzì, con grandi ospiti a sorpresa anche per quella data là.
0: Beh, insomma, avremo occasione di ritornare a parlare dell'edizione, anche perché andrà avanti fino a luglio, quasi 2 mesi di programmazione. Euro Social Park, l'appuntamento, la prima proprio domani. Io, Leonardo, ti ringrazio moltissimo per avermi raccontato un po' l'edizione, ti auguro buon lavoro e buona estate.
1: Grazie a voi e vi aspetto.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: È pronto Francesco Certo, ultima edizione di oggi con le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. Gabriele Bianchi è stato condannato all'ergastolo ma ha ottenuto il via libera alla giustizia riparativa. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma, chiamati a pronunciarsi per la terza volta sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, hanno confermato la pena massima per uno dei responsabili del pestaggio che nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro costò la vita al 21enne intervenuto per difendere un amico. Ora se i familiari di Willy accetteranno, Bianchi potrà incontrarli, altrimenti dovrà seguire percorsi psicologici alternativi per tentare di riparare la ferita emotiva. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e ancora 21 anni per Mario Pincarelli. I legali di Gabriele Bianchi hanno già annunciato ricorso in Cassazione. Tortura e sequestro di persona sono le ipotesi di reato al centro dell'inchiesta della Procura di Roma sulla vicenda Flotilla, che vede indagato il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Il fascicolo aperto a Piazzale Clodio riguarda l'abordaggio della nave da parte delle autorità israeliane e le frasi di scherno rivolte dal ministro agli attivisti fermati nel porto di Ashdod, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena dopo essere stati condotti in un hangar portuale. Tra i coinvolti risultano anche cittadini italiani. Oggi la presentazione della 25esima edizione del Festival di Roma Letterature, una serie di appuntamenti dedicati alla letteratura dal titolo Sconfinare, che intersecano le grandi questioni di attualità politica e culturale. L'assessore alla cultura del Comune di Roma, Massimiliano Smeriglio.
3: 19, 20 e 21 al Palatino dalle 9 di sera e poi il 17 la Tempesta Silenziosa con Alessandro Baricco. Grande festa per la città, è una festa in un posto esclusivo, in un programma di rilevanza mondiale, pubblica, gratuita, in cui si può far parte, immergersi in questa esperienza.
1: È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what time it is.

sappiamo insomma chi è impegnato in aperitivi, chi sta rientrando tardi dal mare perché poi magari ci si ferma per fare un aperitivo e si rientra, chi insomma doccia perché magari è stato in palestra o semplicemente si è conclusa la giornata lavorativa. Noi intanto abbiamo un suono interessante, quello di Blood Out Gang. 99.

caffè di un tempo, e per restare comunque legati al tema che aveva lanciato questa sera, si stava meglio quando, ecco, rivivere quelle cose lì effettivamente è molto molto bello. Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22 Salotto, per parlare tra poco anche di mondo animale. Ogni tanto ci piace ritornare sull'argomento, perché a quanto pare i cani riconoscono, insomma, quanto una persona sia vera oppure no, insomma, hanno un certo tipo di approccio, un certo atteggiamento che ti

fascino irresistibile, carisma, quindi diventi automaticamente magnetic. Il pezzo di The Bows appena ascoltato su Dimensione, solo Roma, Ritmo della Capitale. Poi ci sono i Cani, che hanno delle caratteristiche veramente incredibili, hanno una sensibilità sorprendente verso il comportamento umano e sono in grado di leggere il linguaggio del corpo degli esseri umani, quindi il tono della voce e i ferormoni, e da lì capiscono le incongruenze tra parole, quindi le apparenze, e la tensione fisica o chimica emanata dall'individuo, quindi capiscono se è una persona affidabile oppure meno. Quindi i segnali tipici sono intanto lievitamento attivo, cioè il cane si tiene a distanza e rifiuta insomma di avvicinarsi, il corpo diventa abbastanza teso, la coda può irrigidirsi e le orecchie sono orientate verso l'indietro e sono appiattite. Ecco, questo è un po' sono i segnali tipici, ma anche il fatto di leccarsi tendenzialmente il naso, sbadigliare ripetutamente, girare la testa ed evitare il contatto visivo, cioè della serie questa persona non la voglio vedere, e loro se ne accorgono anche se le persone sono, e soprattutto se le persone invece hanno delle buone intenzioni. Anche quello ovviamente è un lato distintivo e quindi è una sensibilità che loro hanno assolutamente.

0: turco-tedesco che abbiamo risentito dall'estate 2004. Smartphone a portata di mano, perché fra poco ci sarà un altro momento, diciamo, in cui vi premiamo per qualcosa di molto interessante.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
2: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: Si gioca, andiamo a Subiaco perché c'è un appuntamento da vivere, a un'ora da Roma, vivere l'Aniene nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Propone attività outdoor pensate per tutti, parliamo di una zona molto bella aperta tutto l'anno fra rafting, trekking, arrampicata, canoeing. Ogni avventura è un modo proprio per immergersi nella natura più autentica e vivere l'energia dei Monti Simbruini. Abbiamo un experience per due persone da regalare subito, che si mette in contatto con noi al 393 0119 119, basta scrivere Subiaco.
1: Game on!
2: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motor Roma!
0: Sono loro le protagoniste, arrivano ogni ora e fanno parte di un contenitore. Si chiama proprio For For You, fra poco Afrojack The Colors, apriamo con Tame Impala con Jenny della Blackpink.

Su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, parliamo di azioni virali che insomma abbiamo in qualche modo visto attraverso TikTok in questo caso. Parliamo di come fare per evitare di prendere le multe nelle ZTL, perché gli anni passano, però gli escamotage continuano ad esistere e ovviamente si evolvono, cioè dalla targa coperta con impermeabile ai portelloni tirati su per impedire insomma la rivelazione delle targhe. E nel 2026 la tendenza è il passeggino per nascondere i dati delle auto, e l'ultimo stratagemma messo in atto nei giorni scorsi da un uomo, probabilmente papà, e il video è stato poi catturato da un passante e diffuso su TikTok, e nelle immagini si vede proprio l'uomo che, pur di entrare nella zona a traffico limitato, pochi passi da Termini in via Urbana, utilizza proprio il passeggino posizionandolo dietro l'auto per eludere gli occhi elettronici. La clip ha ottenuto ovviamente moltissime visualizzazioni e tanti commenti, alcuni cioè della serie, vabbè, con tutte queste ZTL che ci sono.

0: Ale, periodo questo in cui c'è la dichiarazione dei redditi da un lato e ci sono anche delle possibilità importanti. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che raccoglie e che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e di fare del bene perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi diverto tanto.

0: Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Oh, buongiorno, anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

Turner, scelta la Sicilia, insomma, per festeggiare al marito un matrimonio che poi è stato come dire, un secondo momento per rinnovare la promessa davanti a tutti gli invitati, oltre 200 invitati, tra cui appunto Donatella Versace e Elton John, che avrebbe dedicato proprio gli sposi Your Song. Luogo scelto l'Italia e insomma soprattutto la Sicilia, cioè la festa si è tenuta proprio a Bagheria con una celebrazione veramente fatta di molti momenti di festa, elegante, con tanto di DJ set internazionale.

A proposito di concerti, abbiamo parlato di tanti live, questo è un periodo veramente molto molto intenso, è appena passato Cesare Cremonini dal Circo Massimo, c'è chi si prepara per il concerto di Ligabue che sarà allo Stadio Olimpico.

0: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
1: Ritmi Chiste, Extended Version.
2: Insieme a Lorenzo Palma adesso si viaggia un po' di dance 90-2000 e una prima sequenza piuttosto movimentata che ci darà la possibilità di ritornare nel 2000 con il Love Connection di The Bomb, 2003 per Gianni Coletti e quindi quell'happy vibe di Fantasy. Apriamo però con Alexia dal 1996.

0: notizia shock per le beauty addicted. Pupa presenta il nuovo Shock Plump Bling Bling, il gloss volumizzante istantaneo per labbra attraenti, voluminose, dall'effetto diamantato. Pupa Milano, Shock Plump Bling Bling.
1: Naima, la tua profumeria.
2: Sabato 13 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma arriva Vita On, una giornata gratuita dedicata a yoga, sport, benessere e inclusione. Lezioni per tutti, screening gratuiti del ginocchio con la Croce Rossa Italiana e la speciale pratica yoga collettiva patrocinata dall'Ambasciata dell'India in Italia. Gran finale con Party Experience Lounge. Registrati su moveontraining.com.
3: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
4: e usata da 0100.
3: Assistenza e ricambi da 0100.
4: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
3: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
4: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
3: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
4: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
3: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
4: Gruppo 0100.it.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: Tra poco i Typical, mi piace tantissimo capire il motivo dei nomi dei progetti dance. In questo caso Typical sta per i nomi dei DJ siciliani Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, e da lì appunto Typical featuring Josh, da risentire Run and Around dal 95. In arrivo anche Jam e subito gli Snap.

0: Dance Extended Version.
1: Lunedì sera si viaggia con Alla Dance degli anni 90, degli anni 2000. Insieme a Lorenzo Palma, ancora buona serata a tutti. Passion di Network in arrivo fra poco. Era il 1999 quando arrivava il progetto dei Stone Lovers, un artista argentino, l'altra olandese Walking. Ripartiamo invece da 9 p.m. Telecam dalla Germania.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Siamo in casa, un ragazzo molto preoccupato entra in cucina con una busta a mano e fa: mamma, ma che c'è Marco? Mi hanno appena recapitato una busta piena di proiettili e dentro c'è una lettera di minaccia in arabo. La madre fa: deficiente, ha ricetta del dottore che è supposte.
2: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
3: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bivi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
5: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
5: Anche quello.
6: Stai scherzando?
5: No, è tutto vero.
7: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Rhythmic History. Extended Versions.
8: Insieme fino alle 23 per scoprire il meglio della Dance 90-2000 e per capire anche la provenienza dei progetti. Questa sera molto di matrice sicuramente Eurodance, quella proveniente dalla Germania, il Culture Beat che sentiremo fra poco non a caso, e apriamo proprio con un artista di Amburgo che si chiama Billy.

0: danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ultima sequenza insieme per questo lunedì. Fra poco da risentire anche Blackwood, il progetto di Alex Natale, Ride on the Rhythm. La versione di I'm Every Woman di Whitney Houston apre l'ultima sequenza di questa sera, ma qui ci salutiamo da Lorenzo Palma. È tutto, ci ritroviamo puntuali domani mattina prima della sveglia dei gladiatori per fare la storia del ritmo, come sempre a partire dalle

0: alle 5.
1: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
2: Possiamo iniziare. Buon lunedì sera a tutti quanti da Gianmarco. Voi che siete lì fuori, amici e amiche, lo so che ci siete e che avete un sacco di voglia di ricaricarvi con le hit più ritmate.

0: Salaria Sport Village e Roma Visnova danno il via all'estate. Balneazione, nuoto libero e guidato, acqua fitness, yoga, pilates, fitness outdoor, eventi, feste per bambini, aperitivi e discoteca. Un'area relax immersa nel verde con piscina, adulti e bambini. Salaria Sport Village, l'estate di Roma. www.salariavillage.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: A Roma ha aperto l'universo gonfiabile più grande d'Italia, Super Jump Circus Edition. Oltre 2000 metri quadrati di ostacoli, tunnel e pareti da scalare. Scivola, salta e ricomincia. E scopri il nostro Circus Bar. Ti aspettiamo in Piazza Mancini. Prenota ora su super-jump.world.
5: Dimensione Suono Roma
6: Special Party.
5: Special Party.
7: C'è un sacco di musica nuova da ascoltare in questo lunedì sera con Special Party. Tra le hit più ritmate del momento, ma proprio del momento, anzi direi del futuro, c'è cioè quella degli Offenbach che si chiama Four to the Floor. Prima ritroviamo Elton John con Britney Spears.

0: Hai mai pensato a una giornata diversa dal solito? Un fiume così pulito da sembrare inventato. Rafting, canoa, canyoning, nel parco dei Monti Singruini, con gli amici o con i tuoi figli. Prima volta? Perfetto! A solo un'ora da Roma, a Subiaco. Esci dal solito. Entra in Vivere l'Aniene. Viverelaniene.com.
1: Auto usata.

0: e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: Siamo ormai entrati nella seconda parte di questo lunedì sera, lunedì proprio agli sgoccioli ormai, ma noi vogliamo godercelo fino alla fine, fino all'ultimo secondo, ascoltando soltanto le hit più ritmate del momento, quella di Gigi Dacca.

0: www.radioticino.it.
1: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
2: Dimensione Suono Roma
3: Special Party.
4: Come dicono quelli bravi, cala il sipario su questa serata del lunedì di Special Party. Tra pochissimi dischi inizia anche la notte dei gladiatori con i nostri gladiatori Geppi e Rino.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte.
2: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma. Ci ripresentiamo, Geppellino De Niro con voi fino alle 3. Portiamo in dote subito una buona notizia, perché è iniziato un nuovo giorno e questo vuol dire che il lunedì ormai è andato.
3: Lunedì pussa via, come si dice a Roma. Io ti cascio via, è finito questo lunedì e iniziamo subito questo

0: piane, perché è un romanzo che ho immaginato in bianco e nero. Comunque, non ci perdiamo in chiacchiere e partiamo subito. Conta la rovescia e si va. 3, 2, 1, via!
1: La notte dei gladiatori.
2: La notte.
1: Notte.
2: Dei gladiatori di dimensioni.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Geppino entra in cucina dove c'è la mamma che sta preparando il pranzo e fa: mamma, che c'è piccolo? È arrivato l'idraulico. Papà ti ha lasciato gli soldi o esca a giocare?

0: La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio,
3: aspettavo estate.
2: No, questa volta non c'è. Vedi?
3: Non c'è. No, perché la canzone c'era d'estate perché parlava dei vongole. Vongole. Allora, ragazzi, sapete oggi cosa succede?
2: Cosa succede oggi? Oddio.
3: No, niente. Che finalmente è venerdì e quindi state bene così. Ecco. Però un'altra cosa bella oggi succede e parla di un libro. Voi siete dei lettori?
2: Io sì, davvero.
3: Pensavo che eravate solo quelli che compare il libro e poi leggono solo il prezzo.

0: ieri, guarda, a letto stavo leggendo un libro.
1: Ma dai!
2: Sì. Io sulla metro invece leggevo un libro. Sì.
1: Sono molto contento. Sono molto, molto, molto contento.
0: Meno male, dai, grazie.
1: No, perché, no, non sai perché? Perché adesso va di moda, diciamo, gli audiolibri, no?
0: Sì, sì, cioè, ma quello non è leggere.
1: È bravissimo. E che se metti là con le cuffiette e ti vengono letti da una voce narrante, che addirittura adesso si può scegliere. Sapete che si può scegliere la voce?
2: Sì, io ogni tanto li utilizzo. Sono
1: Io l'ho ascoltata una volta sola, però non ho scelto nessuno. In automatico mi ha dato la voce di Alberto Angela.
0: Alberto Angela.
1: Solo che all'introduzione già russavo, cioè, perché leggere un libro, come si dice, come si faceva prima, no? Sfogliando le pagine e sentire quell'odore inconfondibile della carta stampata. Delle volte mi esprimo come un poeta, lo so che devo fare. Vabbè, mi rendo conto che con voi insomma era meglio parlare di un articolo di Eva 2000 forse. Vabbè, dai, del Post al Market, dai, diciamo.
0: Quelli erano, comunque, abbiamo letto anche quelli
1: sì,
0: bravi,
1: sì, quelli abbiamo letti tutti, no, ve lo dico perché io tutte
2: le figure,
1: io tutte le pure, che era la cosa più importante. Ok, allora, comunque il libro in questione è scritto da un giovane allenatore di calcio di Roma,
0: sì,
1: tale Claudio Rossi, che conobbe un paio di anni fa durante un torneo a Rimini, dove seduto in un bar mi raccontò a grandi linee il suo libro, perché eravamo tutti e due ubriachi. No, dai, vabbè, vabbè, ma uno quando pensa a Rimini ti ritiene sul postumo giovanile, capito? No, a parte scherzi, insomma. E così oggi ci sarà la sua presentazione ad Ostia, e vi dico anche dove, ma per un semplice motivo, al Fly Deco Hotel. Lo dico non per fare pubblicità, anche perché io il libro l'ho ordinato e già pagato, quindi se lo copio Claudio io lo tiro, che regala, ma no, ma raccontate già.
0: Punto,
1: ecco. L'ho detto solo perché l'ingresso è libero. E quindi la gente può entrare e sentire il racconto che, di questo libro, che ne vale veramente la pena, visto che parla di quel calcio che non c'è più, e lo si capisce anche dal titolo: Calcio scalzo, cuore pieno.
0: Okay.
1: E l'unico consiglio io però che ho dato a questo Claudio è di togliere la copertina.
0: Perché? Scusa.
1: Perché con sto gallo la copertina non è il caso, capito?
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ridere!
3: Never losing!
4: Ma no, senti che voce.
3: Tanta roba. No, aspetta. Mi ricordi qualcuno in questo falsetto, lo sai?
5: Il falsetto di ecco. Bonini è molto buono, quello di Geppo da rivedere.
4: È perché lui è fissato con ste note alte, capito?
3: Un cantante power metal in un'altra vita.
4: Allora, raga, oggi voglio parlare delle tipologie di ragazzi che andavano di moda negli anni 80 e 90.
3: Io li conosco tutti,
5: Ecco perché cantava Wild Boy.
4: Ma pure perché oggi vedi tutti uguali col telefono in mano, ascoltano tutti la stessa musica. Ma una volta era facile capire che tipo di soggetti c'avevi davanti,
3: certo,
4: no?
3: Certo.
4: C'è stavano i paninari, famosissimi, sì. Tutti firmati.
5: A Roma però si chiamavano in un altro modo.
3: Sì, a Roma si chiamavano i Tozzi.
4: I
3: paninari venivano dal nord.
4: Soprattutto a Milano stavano.
3: I Longobardi.
4: Allora, c'erano questi giubbotti che costavano più del motorino, cioè sicuramente più del mio, perché avevo preso tutto.
3: Dolomite per quelli un po' più normali.
4: Dolomite, mazza che ha tirato fuori, oh. Dolomite, ma me ero scordato.
3: Quegli anni, no?
4: Nei cuffi c'erano i Duran Duran o gli Spandau Ballet.
3: È vero anche questo.
4: E se sentivano una cifra fighi, mamma mia. Poi ci stavano i geppi, detti anche i metallari, no? Che poi non lo so, io a me sta foto mi ha mai fatta vedere il geppo, però comunque dice che c'aveva i capelli lunghi.
3: Dice, è una leggenda.
4: Dice, facci vedere la foto, mettila sui social. Catene e magliette nere pure agosto. Ascoltavano Iron Maiden, Metallica, Judas Priest.
3: Belli.
4: Appena partiva riff di chitarra cominciavano a scuotare la testa, Led Bang così forte che io non lo so, oggi come oggi probabilmente stanno tutti a pagar conto
3: perché
4: tutti
3: cervicale, sì.
4: Mamma mia, poi arrivavano i darkettoni,
3: c'erano pure quelli, sì.
4: Tutti vestiti di nero, matita intorno agli occhi. Nei cuffie c'avevano
3: i Cure. Io c'avevo una in classe che era malata.
4: La malata di Cure.
3: Nero tutto l'anno.
5: Boys Don't Cry.
3: Sì,
4: fra. C'era l'Alabai, a me metteva paura quando ero piccolo, il video.
3: A me
4: che
3: in
4: lui...
3: The Closet, ma quello dell'armadio.
4: Sì. Poi c'è i Depeche Mode pure, ascoltavano.
3: Molto bravi.
4: C'avevano solo un problema questi qua, che per come intendevano la vita loro, diciamo, no? Che ne so, un po' pessimista, no? Come so gli emo adesso, fino a 10 anni fa. Loro amavano i gatti neri, ma non li potevano tenere a casa.
5: Perché?
4: Perché sti gatti porelli sarebbero stati tutto il tempo a grattarsi.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo all'interno di un'azienda, un tizio bussa alla porta dell'ufficio del capo, entra e in mano ha la sua busta paga, no? Guarda il capo e fa: capo, mi scusi, qui c'è un errore, ci sono 100 euro in meno nel mio stipendio, io dalla busta paga. E il capo la guarda e fa così: lo so, signor Rossi, però il mese scorso, quando io ho messo 100 euro in più, lei non ha detto niente, eh? E questo gli fa: beh, appunto, capo, un errore c'è sta, ma due ne posso proprio tollerare.

0: Passione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Eccolo.
4: Estate!
2: Lo vedi che è lui, lo vedi che è lui, allora.
4: L'ho detto io, lo
2: vedi.
4: Ciao. Allora,
2: non siamo più.
4: Allora, se il lunedì fosse un rumore, quello di oggi sarebbe più che un rumore, un boato.
3: Un boato.
4: Quello che ieri c'è stato grazie ai nostri ragazzini dell'Under 17.
2: Vero,
4: battendo il Belgio in finale sono diventati campioni d'Europa.
2: Grandissimi, solo applausi per loro.
3: Gli azzurrini. Antonio, vedi che qualcosa funziona.
4: Qualcosa, si stava avvicinato a livello giovanile. Per proseguire con il rumore di un'esultanza per la nostra nazionale maggiore, travestita da Under 21,
3: sì,
4: che
3: sì,
4: nella seconda amichevole ha battuto la Grecia.
3: Hai capito, Baldini? Sì,
4: hai capito? Io ho capito, l'arte lo dovrebbero capire. Che se giocavano loro gli spareggi, oggi eravamo ad occhi chiusi ai mondiali.
2: Beh,

0: vinta in finale nel Roland Garros.
1: Però applausi a scena aperta.
0: Sì, ah sì, sì, a Roland Garros.
1: Anto, ieri hai sentito i parigini che dicevano Flavio, Flavio.
0: Sì, sì, Flavio. No, era Flavio, Flavio, Flavio. Oh, Flavio, oh, come lì. Allora, grazie, Roland Garros, che De Ross, più che altro era il colore della fascia de Zverev. A fine tutto. Partita.
2: Bravo, vero, vero, vero.
0: Che non gliela faceva più, che essendo il terzo, il numero tre al mondo in questo torneo, il secondo, è stato portato da Flavio fino al quinto set. Hai vinto finalmente, Zverev! Ah, ce l'ha fatta, vinci un mille, voraccio, caro Zverev.
1: Ma sei l'eterno incompiuto, Antonio.
0: Sì, no, ce l'ha fatta, ma sei dovuto svenire per vincerlo. Svenire, grazie. A Combolli, gladiatore, in questo caso si può dire è stato veramente un gladiatore, ma il rumore più forte è l'urlo all'arrivo del Gran Premio di Monaco di Kimi Antonelli.
2: Vero, vero.
0: Dopo averlo vinto a soli 19 anni.
2: Orgoglio, orgoglio.
1: Il più giovane di sempre.
2: Vero.
0: Ma c'era un altro di rumore che mi ha colpito, anzi che ha colpito, ed è il rumore del botto...
1: Già lo
0: del
1: so.
0: Foro Leclerc,
2: sì.
0: Che dopo aver litigato col box perché ha dovuto aspettare Hamilton che lavasse la macchina, c'era Hamilton, dice dai sbrigatici un attimo senza lavare i vetri, che suoni, che fai, capito? Ha dovuto aspettare, ha preso un piano a 12 km orari, tra l'altro
2: a 12, già fermo praticamente,
0: niente, sì sì. Pensate, io il guarderai addosso lui, cioè lui stava fermo con la macchina, gli seguo, adesso si muovono, no?
2: Sì sì sì, sì.
0: Io ho pensato che forse si fosse distratto, tutte, no? Visto tutte le belle presenze femminili che si aggirano lì intorno.
1: A Monaco è sempre una certezza.
0: Quando arriva la ragazza d'Hamilton, hanno fatto quattro il botto subito.
2: Certo.
0: Sapete chi è, no?
2: Quella famosa.
0: La Kardashian.
2: Kim Pamici.
0: Avete la Kardashian? Che Kardashian? Kim Pamici.
2: La conosco bene.
1: Pamici è il cognome, però.
0: Pamici, Pamici. E Pamicia più che altro. No, perché. No, perché è gatta, l'ha vista quanto è gatta.
2: È molto gatta, lei.
0: È molto gatta. E comunque è scivolato, poverino. Leclerc è scivolato sulla monoposto. E comunque è normale che scivola come se fosse sul sapone.
2: Perché?
0: È Chant Leclerc.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: La maestra porta la classe di Geppino in visita in una fattoria, no? Gli fa vedere tutti gli animali, tutte le situazioni. Il giorno dopo, quando sono in classe, la maestra fa così: ok bambini, spero che la gita di ieri vi sia piaciuta. Allora, adesso mi sapete dire che suoni abbiamo sentito ieri nella fattoria? Alla salsa una bambina fa: io ho sentito questo.
3: La mucca,
2: brava
3: la
2: Martina,
3: mucca.
2: Quella era la mucca. Un'altra bambina si alza: io ho sentito questo, qua qua qua. E certo, quelle erano le paperelle. Salsa un bambino: ma io ho sentito questo. Bene, queste erano le pecorelle. E tu Geppino cosa hai sentito? Salsa Geppino fa così: io ho sentito uno che diceva: scendi da quel trattore che è vicente.
0: La notte
4: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Radiovisione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151.
3: Nuova puntata del nostro sceneggiato, forza.
2: L'universo è infinito, ma lo spazio vitale a bordo della Dugarna è inversamente proporzionale all'ego del suo equipaggio. Io, il comandante Ceppo, sto cercando di calcolare la rotta per la Terra usando un vecchio righello e una cannuccia, quando all'improvviso la plancia ha iniziato a lampeggiare come una discoteca di quart'ordine.
3: Comandante, comandante, allarme rosso, allarme rosso! I motori stanno collassando, c'è fumo ovunque!
2: Strillò il secondo pilotarino, da me ribattezzato pilotarino. Per la sua totale incapacità di gestire qualunque cosa più complessa di un carrello della spesa.
3: Lo ammetto.
2: Dall'interfono giunse la voce profonda e impastata di Bonini. L'ha detto alle salamacchine un uomo la cui dieta consiste esclusivamente in grasso di trasmissione e rancore. Ceppo, qui il reattore a propulsione fossile spaziale è a secco. Serve biomassa. O troviamo del combustibile grezzo o siamo fermi. C'è un pianeta boscoso qui sotto. Verduria Prime. Scendiamo o giuro che uso la collezione di fumetti di Rino come carbone.
3: Come Verduria Prime?
2: Sì, è tutto un paese fatto di bosco, no?
3: Hai capito.
2: Con un atterraggio che ha ridefinito il concetto di impatto violento, Rino incastra la Dugarna tra due sequoie giganti alte come grattacieli. Eravamo sani e salvi, circondati da una giungla fittissima e rigogliosa. Decisi di aprire il portellone principale per respirare l'aria del pianeta. Non appena la rampa si abbassa, l'aria pura, balsamica e incontaminata dell'ecosistema alieno entra nell'astronave. Bonini ha fatto un respiro profondo, è sbiancato all'istante ed è svenuto secco sul pavimento.
3: Oddio, perché?
2: Il suo organismo, abituato da 20 anni ai fumi tossici di scarico e calzini usati, ha avuto uno shock anafilattico da ossigeno pulito.
3: Succede.
2: Rino tenta la respirazione bocca a bocca per salvarlo.
3: No.
2: Ma Bonini, svegliandosi di colpo, gli tira un pugno e urla: piuttosto preferisco morire che baciare te, secondo pilota.
3: Emilia, sei brutto come non so cosa. Ma che sì, dovresti essere felice.
4: Dimensione Suono Roma.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: E il contenuto è estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Apriamo le porte dell'arena, le spalanchiamo con un calcio come farebbero
2: piano,
1: i cowboy nel vecchio West. Facciamo entrare Claudia e Valentina. Ecco qua.
2: Una ce la siamo persa, ci siamo persa, la richiamiamo subito.
1: Claudia, ecco, ci sei? Claudia. Buongiorno. Da dove chiami, Claudia?
4: Allora, chiamo da Roma, sono con Latina perché vengo da Ponte di Nano e sono una tassista.
1: Una tassista.
2: Dici il nome del taxi, Claudia.
1: La sigla qual è?
4: La sigla?
1: Sì.
4: Il 645. Ah, vabbè, 645 Miami 81.
1: Miami 81.
2: È molto estivo come nome.
4: La figuraccia.
2: Brava Claudia, brava.
1: Ci piace. Vai, ci sono le palme nel suo taxi, eh?
2: Sì, sì, sì, sì. C'è stato pure gente con i pattini. Valentina, passiamo a te. Allora, tu da dove ci ascolti e che fai di bello?
5: Allora, io lavoro in un supermercato e chiamo da Dragona.
2: Da Dragona, benissimo. Allora, ragazzi, il gioco è semplicissimo. E avete tre domande di cultura generale, una specifica.

0: sia il nome del clown dei Simpson?
1: Crusty.
0: Il colle testaccio è noto per essere una collina artificiale. Da cosa è formata principalmente?
1: Monte dei cocci,
0: benissimo. Il regista di C'era una volta in America.
1: Oddio, no.
0: Dai,
1: no,
0: è facile.
2: No, mannaggia, stop. Tempo scaduto, che peccato.
0: Allora Claudia, ti do le risposte esatte. Il nome del clown dei Simpson è Krusty. Tu mi hai detto Crusty.